0: esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
1: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
0: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
1: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Kay and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Flage, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inser Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
3: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
3: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
2: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
0: la nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo, senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione

0: i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa, la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Jingle. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Oh, una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: l'orecchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo California, Tornerò. Un'intuizione di Salvo Di Gennaro.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli appositi, facilmente aggirabili, non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazioni ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono quattro uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCSN.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo, dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Gigliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 31 luglio 2026 è il giorno numero 212 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.29. I santi del giorno sono Sant'Ignazio di Loyola e San Fabio il Vessilifero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 luglio del 1954 la vetta del K2 nel Karakorum, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. È la prima volta nella storia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1. Sei giorni prima, la foto raffigura uno dei molti altopiani disseminati nella regione marziana di Saidonia. E nel 2003 il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 luglio del 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 luglio del 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1979 Gloria di Umberto Tozzi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2016 Fabio Rovazzi è in cima alle classifiche con Andiamo a comandare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo scrittore e poeta italiano Primo Levi. Nato a Torino il 31 luglio 1919 e qui scomparso l'11 aprile 1987. Viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'Olocausto ebraico. Ricordiamo anche Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 e scomparsa a Roma il 9 agosto 2020. È stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana, di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista. Compie oggi 61 anni J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter. Spegne 60 candeline l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Neri Marcorè. 57 candeline sulla torta di Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 luglio 2003 di Guido Crepax, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Nel 2010 ci lasciava invece a 96 anni Suso Cecchi D'Amico, la più grande sceneggiatrice italiana. E il proverbio del giorno è: ad ognuno la sua croce.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival da un'idea di Jerry Dauria.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, tutto vi sembra andare a rilento oggi e questo vi irriterà molto. In amore evitate di prendere tutto di petto. Il partner non merita la vostra fretta. Per gli impegni rimasti aperti, meglio aspettare lunedì. Cercate anche un po' di riposare. Toro, vorreste brillare, ma l'energia non è costante. In amore cercate conferme che magari non arrivano subito. Qualche pensiero pratico vi gira in testa, il corpo regge, ma non strafate. Gemelli, una telefonata o una visita possono scaldarvi il cuore oggi. In amore avete bisogno di più tenerezza. Fatevi avanti e senza timore. Le faccende lasciate in sospeso possono attendere. Il fisico chiede coccole e riposo. Cancro, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni di confusione. In amore tornano sintonie e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Leone, le emozioni scorrono leggere e voi vi sentite più sereni. In amore qualche gesto dolce riaccende la complicità. Sul piano pratico meglio non caricarvi di pensieri. La salute è discreta. Vergine, godetevi il riposo che meritate e approfittatene. In amore c'è calore e voglia di stare vicini vicini. Qualche progetto pratico prende forma nella vostra testa. Il corpo è in buona forma e salute. Una tavola apparecchiata bene può essere il vostro premio. Bilancia. In amore ritrovate passione e voglia di vicinanza vera. Un'intuizione su una questione aperta vi schiarisce le idee. Il corpo risponde con buona energia. Seguite il vostro istinto, oggi raramente si sbaglierà. Scorpione. Avete voglia di originalità e di rompere la routine. In amore arrivano piccole sorprese che vi divertono. Qualche idea brillante può tornarvi utile presto. Il corpo accompagna bene il vostro slancio. Sagittario, avete le idee chiare e questo vi fa stare bene. In amore siete attenti e premurosi e il partner lo nota. Mettete in ordine qualche pensiero rimasto in sospeso. Il fisico è in ottima forma e la vostra precisione oggi diventerà un dono anche per chi vi è accanto. Capricorno, la giornata vi chiama all'avventura e voi rispondete con entusiasmo. In amore siete travolgenti e contagiosi. Qualche occasione interessante vi solletica la fantasia. Il corpo è carico e pronto. Osate allora qualcosa di diverso. Acquario, in amore siete presenti e affidabili e questo vi rende irresistibili. Anche le piccole cose pratiche vi vengono facili. Il fisico è in piena forma, godetevi questa calma vincente, ve la siete guadagnata. Pesci, le stelle vi infondono coraggio nel lavoro, spronandovi a esporre le vostre idee e anche con una certa decisione. Chi ha vissuto una crisi sentimentale trova adesso la chiave di volta per ripartire su basi più solide. Oggi vi saluto con le parole di Murakami. Prima o poi, a tempo debito, anche tappandoci bene le orecchie, il rumore della verità arriva a morderci il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina moliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, The Network, The Legend.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Su RCS Network, The Legend.
2: The Legend.
3: The Legend.
1: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile! Inimitabile.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Ah, Tony Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla consulta.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Robin Hood.
1: Cosa succede?
2: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend, The Legend. Su RCS Network.
3: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno a cura di Gennaro Dauria.
4: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 31 luglio 2026 è il giorno numero 212 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.29. I santi del giorno sono Sant'Ignazio di Loyola e San Fabio il Vessilifero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 luglio del 1954 la vetta del Cap, la montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Cedelli. È la prima volta nella storia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1. Sei giorni prima, la foto raffigura uno dei molti altopiani disseminati nella regione marziana di Saidonia. E nel 2003 il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 luglio del 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 luglio del 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1979 Gloria di Umberto Tozzi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2016 Fabio Rovazzi è in cima alle classifiche con Andiamo a comandare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo scrittore e poeta italiano Primo Levi. Nato a Torino il 31 luglio 1919 e qui scomparso l'11 aprile 1987. Viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'Olocausto ebraico. Ricordiamo anche Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 e scomparsa a Roma il 9 agosto 2020. È stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista. Compie oggi 61 anni J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter. Spegne 60 candeline l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Neri Marco Re. 57 candeline sulla torta di Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 luglio 2003 di Guido Crepax, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Nel 2010 ci lasciava invece a 96 anni Suso Cecchi d'Amico, la più grande sceneggiatrice italiana. E il proverbio del giorno è: ad ognuno la sua croce.
5: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo. Nel...

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.
2: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco. Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
3: Sì.
2: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido io non scherzo.
0: Spot Time.
4: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
5: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
6: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
5: RCS Network, sempre in sintonia con te.
7: Voglio parlare di questo mio momento. Mentre il sole non ha più riflessi,

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, tutto vi sembra andare a rilento oggi e questo vi irriterà molto. In amore evitate di prendere tutto di petto, il partner non merita la vostra fretta. Per gli impegni rimasti aperti, meglio aspettare lunedì. Cercate anche un po' di riposare. Toro, vorreste brillare ma l'energia non è costante. In amore cercate conferme che magari non arrivano subito. Qualche pensiero pratico vi gira in testa, il corpo regge, ma non strafate. Gemelli, una telefonata o una visita possono scaldarvi il cuore oggi. In amore avete bisogno di più tenerezza. Fatevi avanti e senza timore. Le faccende lasciate in sospeso possono attendere. Il fisico chiede coccole e riposo. Cancro, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni di confusione. In amore tornano sintonie e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Leone, le emozioni scorrono leggere e voi vi sentite più sereni. In amore qualche gesto dolce riaccende la complicità. Sul piano pratico meglio non caricarvi di pensieri. La salute è discreta. Vergine, godetevi il riposo che meritate e approfittatene. In amore c'è calore e voglia di stare vicini vicini. Qualche progetto pratico prende forma nella vostra testa. Il corpo è in buona forma e salute. Una tavola apparecchiata bene può essere il vostro premio. Bilancia. In amore ritrovate passione e voglia di vicinanza vera. Un'intuizione su una questione aperta vi schiarisce le idee. Il corpo risponde con buona energia. Seguite il vostro istinto, oggi raramente si sbaglierà. Scorpione, avete voglia di originalità e di rompere la routine. In amore arrivano piccole sorprese che vi divertono. Qualche idea brillante può tornarvi utile presto. Il corpo accompagna bene il vostro slancio. Sagittario, avete le idee chiare e questo vi fa stare bene. In amore siete attenti e premurosi e il partner lo nota. Mettete in ordine qualche pensiero rimasto in sospeso. Il fisico è in ottima forma e la vostra precisione oggi diventerà un dono anche per chi vi è accanto. Capricorno, la giornata vi chiama all'avventura e voi rispondete con entusiasmo. In amore siete travolgenti e contagiosi. Qualche occasione interessante vi solletica la fantasia. Il corpo è carico e pronto. Osate allora qualcosa di diverso. Acquario, in amore siete presenti e affidabili e questo vi rende irresistibili. Anche le piccole cose pratiche vi vengono facili. Il fisico è in piena forma, godetevi questa calma vincente, ve la siete guadagnata. Pesci, le stelle vi infondono coraggio nel lavoro, spronandovi a esporre le vostre idee e anche con una certa decisione. Chi ha vissuto una crisi sentimentale trova adesso la chiave di volta per ripartire su basi più solide. Oggi vi saluto con le parole di Murakami. Prima o poi, a tempo debito, anche tappandoci bene le orecchie, il rumore della verità arriva a morderci il cuore. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accende. Ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco. Già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Fatti Bravo, Pensiero Stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna Mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 chilometri. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste dell'ACP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezione fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro Dauria.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, tutto vi sembra andare a rilento oggi e questo vi irriterà molto. In amore evitate di prendere tutto di petto. Il partner non merita la vostra fretta. Per gli impegni rimasti aperti, meglio aspettare lunedì. Cercate anche un po' di riposare. Toro, vorreste brillare, ma l'energia non è costante. In amore cercate conferme che magari non arrivano subito. Qualche pensiero pratico vi gira in testa, il corpo regge, ma non strafate. Gemelli, una telefonata o una visita possono scaldarvi il cuore oggi. In amore avete bisogno di più tenerezza. Fatevi avanti e senza timore. Le faccende lasciate in sospeso possono attendere. Il fisico chiede coccole e riposo. Cancro, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni di confusione. In amore tornano sintonie e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Leone, le emozioni scorrono leggere e voi vi sentite più sereni. In amore qualche gesto dolce riaccende la complicità. Sul piano pratico meglio non caricarvi di pensieri. La salute è discreta. Vergine, godetevi il riposo che meritate e approfittatene. In amore c'è calore e voglia di stare vicini vicini. Qualche progetto pratico prende forma nella vostra testa. Il corpo è in buona forma e salute. Una tavola apparecchiata bene può essere il vostro premio. Bilancia, in amore ritrovate passione e voglia di vicinanza vera. Un'intuizione su una questione aperta vi schiarisce le idee. Il corpo risponde con buona energia. Seguite il vostro istinto, oggi raramente si sbaglierà. Scorpione, avete voglia di originalità e di rompere la routine. In amore arrivano piccole sorprese che vi divertono. Qualche idea brillante può tornarvi utile presto. Il corpo accompagna bene il vostro slancio. Sagittario, avete le idee chiare e questo vi fa stare bene. In amore siete attenti e premurosi e il partner lo nota. Mettete in ordine qualche pensiero rimasto in sospeso. Il fisico è in ottima forma e la vostra precisione oggi diventerà un dono anche per chi vi è accanto. Capricorno, la giornata vi chiama all'avventura e voi rispondete con entusiasmo. In amore siete travolgenti e contagiosi. Qualche occasione interessante vi solletica la fantasia. Il corpo è carico e pronto. Osate allora qualcosa di diverso. Acquario, in amore siete presenti e affidabili e questo vi rende irresistibili. Anche le piccole cose pratiche vi vengono facili. Il fisico è in piena forma, godetevi questa calma vincente, ve la siete guadagnata. Pesci, le stelle vi infondono coraggio nel lavoro, spronandovi a esporre le vostre idee e anche con una certa decisione. Chi ha vissuto una crisi sentimentale trova adesso la chiave di volta per ripartire su basi più solide. Oggi vi saluto con le parole di Murakami. Prima o poi, a tempo debito, anche tappandoci bene le orecchie, il rumore della verità arriva a morderci il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: to Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: bambina.
1: Le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
2: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
1: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 31 luglio 2026 è il giorno numero 212 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.29. I santi del giorno sono Sant'Ignazio di Loyola e San Fabio il Vessilifero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 luglio del 1954 la vetta del K2 nel Karakorum, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. È la prima volta nella storia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1. Sei giorni prima, la foto raffigura uno dei molti altopiani disseminati nella regione marziana di Saidonia. E nel 2003 il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 luglio del 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 luglio del 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1979 Gloria di Umberto Tozzi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2016 Fabio Rovazzi è in cima alle classifiche con Andiamo a comandare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo scrittore e poeta italiano Primo Levi. Nato a Torino il 31 luglio 1919 e qui scomparso l'11 aprile 1987. Viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'Olocausto ebraico. Ricordiamo anche Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 e scomparsa a Roma il 9 agosto 2020. È stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana, di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista. Compie oggi 61 anni J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter. Spegne 60 candeline l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Neri Marco Re. 57 candeline sulla torta di Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 luglio 2003 di Guido Crepax, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Nel 2010 ci lasciava invece a 96 anni Suso Cecchi D'Amico, la più grande sceneggiatrice italiana. E il proverbio del giorno è: ad ognuno la sua croce.
2: La bandiera italiana canta le hit del momento.
3: Solo musica italiana su RCS Network.

0: Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: lasciarti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare.

0: Chiudi gli occhi e immagina di volare.
1: Con RCS sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: Starter Pack. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. La conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
2: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori, ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. Il successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
3: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
2: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece 6 dispersi sotto le macerie.
3: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
2: Il calcio in chiusura. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network, the radio station.

0: ascoltando RCS Network. La radio al passo coi tempi. La radio trendy come te.
1: 1, 9, LS La Santa.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di gennaio.

0: ragazze.
1: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 31 luglio 2026 è il giorno numero 212 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono Sant'Ignazio di Loyola e San Fabio il Vessilifero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 luglio del 1954 la vetta del K2 nel Karakorum, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. È la prima volta nella storia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1. 6 giorni prima, la foto raffigura uno dei molti altopiani di

0: seminati nella regione marziana di Saidonia. E nel 2003 il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 luglio del 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 luglio del 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1979 Gloria di Umberto Tozzi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2016 Fabio Rovazzi è in cima alle classifiche con Andiamo a comandare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo scrittore e poeta italiano Primo Levi. Nato a Torino il 31 luglio 1919 e qui scomparso l'11 aprile 1987. Viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'Olocausto ebraico. Ricordiamo anche Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 e scomparsa a Roma il 9 agosto 2020. È stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista. Compie oggi 61 anni J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter. Spegne 60 candeline l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Neri Marco Re. 57 candeline sulla torta di Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 luglio 2003 di Guido Crepax, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Nel 2010 ci lasciava invece a 96 anni Suso Cecchi D'Amico, la più grande sceneggiatrice italiana. E il proverbio del giorno è: ad ognuno la sua croce.
1: Melodie in musica, melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana, la più bella.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Hit Italia, emozioni senza tempo, solo su RCSN.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Va ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899-48-46-10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo Listerio, quindi chiamate senza indugio 899-48-46-10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899-48-46-10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte, eh?
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4 o 5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico
1: di
0: infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È
1: no.
0: Una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo
1: sì.
0: È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu
1: sì.
0: Lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molta in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po'
0: carmella, è la suocera. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino. Pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo
0: sì. Allora vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora Allora, abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso
0: fare. Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
3: Gennà,
0: questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Tu
0: hai avuto un'unghia ingarnita? Avuto un'unghia ingarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
3: sì.
0: Il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì!
0: Quando hai avuto questa unghia ingarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
3: No, proprio
0: quando te la stavano estirpando?
3: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia ingarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
3: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia ingarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi. Cosa mi vuoi domandare?
3: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque, no, Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Anto.
3: Dice.
0: Salvatore chi è?
3: Salvatore?
0: Sì.
3: Non lo ricordo, Gennà.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
3: Aspetta un attimo, ti passo a Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
3: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
3: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
3: Gennaro,
0: ditemi.
3: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
3: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
3: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
3: È
0: un
3: bel nome, detto.
0: Perciò t'ha già detto, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
3: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
0: Un amante.
3: Amante.
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu ferma.
3: Sì.
0: Tu vuoi sapere la verità?
3: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
3: mai.
0: A Marisha la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera voglione la tua, che non puoi immaginare. perciò che le t'ha lasciata in passato, parlo del tuo passato
3: e parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
3: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto il corna che la guaglione che insomma
3: c'è un'amica, una sulla ci ha fatto il corna.
0: Ma perché fai questi coso?
3: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
3: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
3: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo,
0: Dove ci siamo incontrati?
3: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
4: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
4: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
4: Sì.
0: Ma vi state curando, signor? Che state facendo come cura?
4: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
4: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
4: 5. Pronto?
0: Sì, ho peccato. Grazie. Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
4: Sì.
0: Catello chi è?
4: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti,
4: No, non ho avuto nessun
0: qualche
4: capello.
0: Familiare, evidentemente.
4: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
4: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora.
4: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No, è perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
4: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
4: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
4: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
4: Sì.
0: Sì, sì, sì.
4: Tra
0: sì,
4: quanto
0: sì.
4: tempo?
0: Non è molto lontano.
4: Mm.
0: Non è molto lontano.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove faceva

0: giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, la licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2-3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata, signora.
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la radio. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Ho
0: suo
2: capito.
0: Marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Sì. Toro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Vuoi finita pace e non sapete apprezzare pace? Mostra gnagnan! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che chiagna! Tu ci hai fatto il corno! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai gnagnan! Perché stai gnagnan?
1: Adesso c'è gnagnan, però...
0: No, tu stai gnagnan perché a un giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come a risolvere questo problema?
0: Come a risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E poi te lì pure stufatta.
1: Dici una cosa.
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
1: Sì, voglio,
0: tu ritornerai, però purtroppo. Voglio. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto,
1: sì,
0: io te lo dico come un fratello,
1: come,
0: sì, hai sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e ne hai saputo apprezzare. Arrivederci. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10. Abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46. 8610, anche da rete fissa. Chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato questa guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. Lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Gianna, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornecchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit? Te ne hai affa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio. Te ne affanculo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Maron. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare.
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo. Però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta, perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricima verità oppure ricimi buci. E vanno a vienda.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato.
0: Signori, per... voi siete stato toccata dietro il culettino. Signori, voi ve ne volete andare, perché avete capito che là non è cose più. È chiaro, il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando.
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori. Chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: Eh?
4: No, no.
0: E lei l'ha detto prima, ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
4: Ma non a questo livello, no.
0: Non a però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta mo un ragazzo vicino a voi, perciò ho parlato così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della Team, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate, chiamate, chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli. Salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere l'occhio?
6: Perché sono arrivato da con gli stacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah, poi passato degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E immaginavo pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente il mio, però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, c'è
0: Napoli. Perché Napoli tengo in tu cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma questo sono andato
0: proprio. Aladita sentì. Che le strunzate in da televisione non avete avrei più.
6: No, non ho parlato a discostare.
0: Perché gli strunzate in da televisione fanno perdere il chiocco. Dice,
6: no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, mi sa che è strunzata e vi tratta pure male, voi la chiamate pure.
6: Io mi sento solo parlare perché io non vedo niente. A questa
0: doccia
6: mi sono
0: tommato
6: poi
0: e non vai. No, ma gente mo bene perché usava che è di chi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli. E vi sono stato sempre, ma già girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dice Fattiglioso?
0: Ma io, tu Motina, pure chi sta tutti che non fa buono?
6: Sì, non i mangiocarate, ma ci vado pure chi sta tutti.
0: Io non sono Mirek, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu metti a smersione, no? Dicevo sono medico, con tante strumenti, ecco, ma te la posso vedere, diceva da mano o da bene. È giusto o no?
0: Certo.
6: Ah, io a chi sto qua, no? Tengo un vale decimo. vedo l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna, vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. E non faccio Mirk, i viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna, là ti mettono a nudo, tutto, ti fanno tutte le analisi, ti fanno tutti i radiografi dall'occhio, ti vedono la pressione, ti vedono tutte quelle che panna parei. Va a Bologna, non perderà la capa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
6: Io no. Ma se vi piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai giù.
6: No, se non vado a Bologna.
0: Vai fuori Napoli, vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non saccio avrei due, tre, quattro, cinque, no, otto, dieci, non saccio avrei. Però se vedo che tu... No. Allora, stiamo a Sant'E... Se tu, Maronna mia, Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, va giù, va fuori. Auguri.
6: Ciao,
0: va giù. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario, chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui
7: un po'...
0: lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passa un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
7: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
7: avremo
0: certo
7: problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
0: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
8: Con Massimo.
0: Quando siete nato?
8: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa, chi è?
8: È mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere? Lei continuerà molto, ma molto bene. Avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto, ma molto difficile, vero?
8: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi.
5: 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
0: Dimmi. Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
6: 18.
0: Attenzione ai cellulari, perché è un Omnitel o un TIM?
6: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
6: 18 5 70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua, per l'amore, non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
6: No.
0: No, in passato vedo qua.
6: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
6: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
6: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
6: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
6: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
6: Sì.
0: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
6: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
6: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
6: È stato dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace. Cerca un po' di aiutarlo, perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
6: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada, perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
6: Ciao
0: bello, ciao.
5: Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere, 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna, che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero, 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
9: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
9: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
9: Io, da Catoria.
0: Come si chiama?
9: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
9: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
9: Sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
9: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
9: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
9: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
9: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
9: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando un poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
9: No, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua.
9: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
9: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
9: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
9: Sì.
0: Anche bomboniere?
9: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
9: Sì.
0: E allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
9: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
9: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
9: Grazie a voi.
5: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
10: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
10: Con Maria, dottore Del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
10: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
10: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
10: Non lo so.
0: 7-6-7-3. Vediamo un pochettino. 7-6-73.
10: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
10: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
10: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
10: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
10: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
10: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
10: Che io sappia no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
10: No, no, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
10: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
10: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora, la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora, io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, te so. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
10: Forse io non so,
0: ma lui te l'ha detto sto fatto?
10: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
10: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
10: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
10: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per il motivo.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, te so, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene. Vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato. Te lo metto per iscritto. È sposato. Lo sto dicendo in diretta e così è. Attenzione. Ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente. Quella che soffre, sì, tu dopo. Perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
10: Va bene.
0: Tesoro, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro.

0: farabutto è stato.
1: Sarà, resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un fatto, cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male. Se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo. Ti sposerai e andrai benissimo. Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, e scusami, ma è la verità. Grazie. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
2: Io?
0: Sì.
2: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
2: Allora, 23?
0: Sì.
2: 7?
0: Sì.
2: 78?
0: Sì. Vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
2: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
2: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
2: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore, devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci sì, quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Due, sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, perciò non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambino, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea.

0: ditemi la vostra data.
1: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
1: Sì.
0: Domenica Mimma.
1: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
1: Sì.
0: Domenica?
1: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
1: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
1: Sì.
0: Quanto tempo fa?
1: Il primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
1: E il secondo, ma adesso nel 83 l'ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto un infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
1: Sì.
0: Sotto cura medica?
1: Ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
1: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
1: Perché ho avuto un intervento proprio due settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
1: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
1: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà. Grazie. Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi. Grazie. Ai medici.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
2: Pronto?
0: Con chi parliamo?
2: Buonasera, Gennaro, io ho perso la...
0: Buongiorno signora, buongiorno, buonasera. Ditemi.
2: Io sono Giforzici.
0: Sì.
2: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
2: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
2: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
2: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
2: Sì, seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
2: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
2: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
2: Grazie, buonasera.
3: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: La mano cercava me e io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora datemi la vostra data.
5: 6-4-82.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà.
0: Sì. Alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, però, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci ciao. Riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie. Ciao.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso, se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
7: Il 5-7-74.
0: 5-7-1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno
0: una. Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito.

0: quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
1: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere.
1: Sì.
0: A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
1: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
1: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.
1: Sì.

0: Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%, ti senti annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino, tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
1: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metti in dubbio. Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giovanni.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare un Gesù? Vabbè, ma per lei, mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Sono domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennà.
0: Sì, con chi?
2: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennà. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
2: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: No, perché oggi un funerale pure costa,
2: Ah, pure costa, pure. Hai dato un'opportunità, insomma, hai detto, mo' devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché Gennà fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: Napoli già è martorizzata.
2: Gennaro, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzì, Gennaro.
0: Mo vediamo un po',
2: mi fa sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un
2: pochettino. Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose... No, Sorrento non è un'isola, capi, è uno di... Bene, Urus, io avrei fatto peggio di Urus,
3: sì,
0: perché
3: no,
0: io
3: vabbè,
0: sono calmo,
3: essendo,
0: tranquillo,
3: essendo
0: ma quanti ragazzi...
3: diciamo se
0: c'è un neuropsicologo
3: che infatti lo volevano mandare da me a questo. No, meglio di no.
0: Ti abbraccio. Vabbè, sei molto, che segno sei, un neuropsicologo?
3: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
3: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato del, voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, ecco, oppure io veramente vi voglio
3: Gennaro, bene, senti,
0: il vero
3: non,
0: senso della
3: capisci,
0: parola,
3: noi voglio non bene. Possiamo essere in
0: allora,
3: però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo
3: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo essere capisci? Una decina di noi più importanti del sito, ecco. E non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia
3: qualcosa. La selezione che... di quelli più idonei a fare questo tipo
0: io voglio
3: di
0: andare,
3: ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore, vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire, sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, un pomodoro, il pomodorino.
3: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamouche, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma poi
3: no,
0: un antipasto meraviglioso.
3: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: L'unica è buona. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo, e che te mangio.
3: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di...
0: Lo so, ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni...
3: Ma la carne è buona, non si trova più.
0: Solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
3: grazie
0: bene?
3: Grazie a te, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio il... mio, povero giornalaio.
3: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
3: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
4: E poi risponde, siete tutti...
0: Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899 48 46 10 adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state, perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao Roberto.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Ma è venditore ambulante, scusa.
1: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
0: Scusami,
1: vedete. No, prego.
0: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
1: Diciamo che sono più io.
0: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
1: Sì.
0: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
1: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
0: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente, dorme. Ma come mai?
1: Molto stanco, evidentemente, non lo so.
0: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappamolla rimane molla. Vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora Bella, non vi preoccupate, andate avanti, un bacio.
1: Ciao, grazie,
0: ciao,
1: Gennaro.
0: Ciao, si riprenderà, non c'è niente di strano, ciao. Povero pisellino stanco. E certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia a fine giornata, no? E così il pisellino del signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 46 10 899 46 10 899 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10, sentite? Le linee sono libere, ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: 1160. Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera trovate belle cotte, ve la mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così usate su ratanat. A Napolac. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca.
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: Sti cose? Te mettere scorne, cagavi in tu sicchi, ma non si fanno sti cose, figlio mio. Addirittura, tu tieni per noia, ma tu dire, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dici a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno, sì. Per noia, tu vai, beata a te che tu sta, tieni tanta noia. E non sono un minuto in pace, che ho, vagannanza, vagarrete, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondi, io non sto qua contro
1: no,
0: di
1: no,
0: te.
1: No, ma non
0: ti voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci?
1: Mm-hmm.
0: D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10 andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, vediamo un po', andiamo alla prossima, pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: Infatti io ti ascolto allora. Sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione, aria, acqua, queste bra- cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12-5-68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo. Non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro. Per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'.
2: Sei cattivo.
1: Datemi la data di vostra moglie.
0: 16, 7 del 72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedele, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io. Boh.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa...
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie, Gennaro. Alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8 46 10 signori miei, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione, linee libere, sentite? 899 48 46 10 Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno. Solo il numero. 899 48 46 10 Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899 48 46 10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: diretta, pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Salve a lei, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ditemi.
1: Volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Voi siete un camionista?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 19.08.68.
0: L'ospedale cosa c'entra?
1: Niente.
0: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
1: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
0: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
1: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
0: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
1: Va bene.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 19.04.68.
0: Ma anche voi siete stati infedele, eh?
1: Una volta.
0: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
1: No, no.
0: No, in passato pure che la prostituta io vedo qua.
1: No.
0: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria. Ma non riesco a capire chi è.
1: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
0: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
1: No, no, parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
1: No, no.
0: È consiglio che voglio dare anche a voi, eh. Perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
1: Sì, abbastanza.
0: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
1: No.
0: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo no. Parecchie volte.
1: No, no, no, no, no. Una sola volta e basta.
0: Più di una volta, ricordatevi. Più
1: no,
0: di una
1: no,
0: volta.
1: No, una sola volta e basta.
0: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo salutato questo amico, linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Tutti gli infedeli, questo pezzo. 899 48 46 10, i telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Da Minturno, ciao Melania. Allora vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6183.
0: 6183. Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma,
0: no, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, Ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato? Mela?
1: Non lo so proprio, Gennaro.
0: Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma...
0: E Antonio momento... pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non credo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, e mi può Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Stai.
1: No,
0: bene. Stai un, questa è una gravidanza un po' a rischio, stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene, auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi si, ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi. Un buon...

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanda, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanda, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, sta in diretta.
1: Dunque,
0: Vanda,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrato costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai, portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Auria, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrevo dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati. Per assaporare il batticuore, siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicino, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi, vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla W. Ciao caro Gennaro.
0: Ciao Vanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Vanda.
1: Ciao, buone cose.
0: Ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
0: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
0: Finalmente abbiamo un angelo di ragazza. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. È un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo. È vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
0: Siete una santa, signori, complimenti. Però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
0: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
0: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
0: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro, ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro,
0: bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo,
0: auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove chiama? Da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Sì, officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine, poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita.
1: Sì.
0: Hai fatto pure questo.
1: Sì.
0: C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sto lavorando, ho preso la mia proprietà, quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo?
1: Sì.
0: Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ci conosciamo, ce la ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo allo sta praticamente la delizia. La pressione delizia.
0: Ma forse mi hai visto nel malvado, 2001.
1: Per malvado, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto, ho capito no, perché...
1: Ho detto tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001, sì, è probabile.
1: Va bene.
0: Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene?
1: Grazie.
0: Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, addio. 899-48-46-10. Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente da fare. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io lo saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcs network. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi, andate a visitare vegamedia.it, vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito RCS, www.rcsnetwork.it, rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Okay.
0: Mi pare che, aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti...

0: ministri dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh.
1: Mai
0: sicuro?
1: No,
0: la verità, la verità ti dico questo, dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero, sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette?
1: Generino.
0: Ricette kill. Auli, ma l'olivo tu che sono buono? Come? Sta fino. Ricette allora. Kill, ricette di cinupisciaiola, no? Ricette. Ma la dice sono fresche, sono buone. A fine lo buono. è normale. Mario, ma tu hai rubato? Ih, per amor di una roba mai. Sta roba sulle cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria, o a Maria, è tua moglie? Vabbè, dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mogliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai
1: diciamo la verità? No, no, no.
0: L'hai fatto dall'autogrill? Dimmi la verità.
1: No, no, no, davvero.
0: E dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto. Manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, dice belli no. Privati, per sfizi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però o no?
1: Ma vent'anni fa.
0: Vent'anni fa, ma hai scusato vent'anni fa, voglio. E allora, sempre cornetino. Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio. Io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: l'ha. Ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io mi rivolgo direttamente al Celeste, capito? Al Padre Celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No,
0: no. Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo,
0: regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: Non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899. Il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza, poco fa mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente, 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signor...

48 46 10. Vi devo dire la data? No, tenete a vela stampata. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo un po' il filo, pronto?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il consiglio.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le racconti, perché mi piacciono un sacco.
0: Il radioracconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Lo
0: sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolto.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore, mia moglie.
0: L'amore. Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar.
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Vabbè, lo sai.
0: Certo, sono di Torre del Greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e proprietario, va bene?
1: Sì, perché
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te, che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10. Otto nove nove quarantotto quarantasei dieci.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Maglio, ma quanta ricchiuna ti hanno proprio provocato a te, sull'area di servizio, sì, vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, in danno bagn, pulito purtroppo a suo povero vaglione, in danno bagn, non ci andare mai.
1: No, va a morire.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare e voler,
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno,
1: sì,
0: si fissai,
1: sì,
0: te.
1: Sì,
0: uno, devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, unichil te venette a rete.
1: Sì, sì, sì.
0: E vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si, sì, mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: Tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statti accorto, voglio, statti accorto, perché questo ti fanno a tubir. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, è nata a voto oggi, perché vi giurgo per di, me ne va a cacca.
1: No,
0: non ci vengo mai più, una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufani e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quello che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennaro, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No, tu devi
0: andare avanti e penso a faticare i mogliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni,
1: sì,
0: due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità, sia natura che sia fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite, specialmente tutte le persone umane, se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay deve stare con un gay, se una donna è un maschio, una donna è maschia, cioè i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, tu andrai, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato. Sei. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899 48 46 10 899 48 46 10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, buongiorno. Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No signora, lei non ha sbagliato, lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto
1: sì.
0: No signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Ok.
0: Signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, contendiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Vedo
0: qua un medico, una cura per sì. Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio? No.
0: Quando voi avete chiamato, ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio, ma sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sei
0: ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego.
0: Buona giornata e
1: lei.
0: Buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Io non vedo niente di strano, il vostro rapporto andrà bene, continuerà, ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 10, 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2?
1: 76.
0: Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocini ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, a diciamo la verità, l'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che sei da aggiarisere.
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Questo è, quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, no, io sono cose vecchie, perché io faccio, io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Cioè, no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni? T'ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che non faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bel Nico, forza, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie
1: grazie,
0: non ti tradisce,
1: ciao,
0: tanti
1: ciao,
0: auguri.
1: Ciao,
0: ciao. Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Amico, ma non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Ah. Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così sbrigative perché non ci stiamo niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Wanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Enzo.
0: Enzo, da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Da dove?
1: Precisamente Bellona.
0: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
1: Sì, faccio piano bar.
0: Quando è nato?
1: Il 14-2-66.
0: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
1: Sì, grazie.
0: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
1: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
1: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi la festa
0: non
1: in
0: mi interessano queste cose. Che festa è?
1: Proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
0: E quindi ci sarà una grande festa, ci
1: sì,
0: saranno.
1: Sì, una grande festa veramente. Una grande
0: per
1: festa.
0: Te la festa. Per te ci sarai anche tu a suonare in questa
1: sì,
0: festa?
1: Sicuramente.
0: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
1: Sì, perché ho dei problemi. Non so, lei lo dovrebbe sapere se è sfogliato le carte. Perché
0: sì, infatti.
1: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
0: alza
1: volta
0: un po' la voce,
1: chiamo,
0: perché
1: però,
0: puoi alzare un po' la voce?
1: Sì.
0: Stavi dicendo?
1: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV privata, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
0: Su quale canale?
1: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
0: Va bene, quindi io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
1: Con gli ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. Niente, stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio in macchina, ho detto lo voglio chiamare Gennaro, perché... Ci credo.
0: Io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
1: No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
0: Lo so.
1: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga? Chi non ti paga? Allora chi è possibile? Allora ti sto fammi vedere un po' che.
0: Perché non fai dei contratti prima di suonare? Scusami, e ti fai pagare prima di suonare?
1: No, vabbè, siccome che sei una. Cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano bar, questi. Allora sono quasi tutti amici, capito?
0: Ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata
1: sì,
0: ti paga, cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
1: Hai ragione, non la vado a
0: l'amico pare, da papà, scusami, figlio mio bello.
1: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché poi
0: quest'estate ti prometto che andrai molto bene.
1: Ah, grazie.
0: Auguri.
1: Auguri a te.
0: Oye, guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
1: Una coroncina. E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, bianca, se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire e te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quanto vale.
1: Il tuo consiglio.
0: Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899-48-46-10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri

0: cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No, Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso, io l'ho messo anche su, sai che io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire, starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Boris starà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Trampolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo, come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Landa, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni Ottanta.
0: Parliamo anche degli altri però, non solo di
1: te. Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, Gennaro... una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito, dove è impossibile poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito.
0: Pubblicità, vabbè, radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non scegliere.
0: Sono cordiali, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: E allora per quelli vengo io da te, ti svaligio l'archivio, dai.
0: magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme a Oliveto Cipro,
0: ma questa
1: un bel
0: già sarebbe una bella cosa, per esempio.
1: Io
0: metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè, logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È
0: pure
1: troppo
0: a te,
1: un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista.
1: Un grande giornalaio, pregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, secondo me deve tornare, qualcosa di
0: vedremo più là, vedremo.
1: Non mi ricordo il Gennaro
0: adesso,
1: dell'angolo.
0: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene in negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama...
1: Aspetta, Antonio... E che anno era esattamente?
0: Aspetta un attimo... Aspetta, Antonio Palumba, quello che vende i dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: Televit, Tecno.
0: Tecno, ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione, che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente, certamente stavano a casa mia gli studi, e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7, vuol dire Formula 7, che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo,
1: un bel giorno.
0: Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica però, dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teletorre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teletorre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi venne la Rai qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata. Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervistava e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo
0: cioè,
1: in dubbio.
0: Lui, Maria Curfaro, non amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo, che
1: del nano malefico.
0: Vabbè.
1: Che
0: appunto non volle più farlo fare quella trasmissione Sciuscià, lo sospese, se non sbaglio era proprio Sciuscià che sospese, e poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: Del bagno, a causa del bagno. Io non so, tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve. Hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network e per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro.
1: Non
0: l'avrei proprio aperto, non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito... per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere i capitoli definitivi,
0: poi piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: No, da parte vostra. Io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, perché tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare
0: dare
1: una domanda.
0: Spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio...
0: Salutami Titti!
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: no,
0: sapere.
1: No, adesso non c'è sta scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del
0: Titanic. Volevo fare una domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però se vuoi fare una domanda...
0: ricordare la domanda, infatti. Sono proprio, alle volte mi vengono qui, si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico? Che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle? Una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente,
0: certo,
1: Gennaro?
0: Che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante. È lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennarianeo, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio
0: fortissimo,
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone. Io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia
1: da
0: mia?
1: Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Sì, cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non lo so, non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare... io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore.
1: Sì.
0: Perché... Ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale, vedo che tu... Scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: mio nonno. Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro,
1: sua ragazza.
0: Allora, se ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo, oppure è un momento che passa, capisci? Potrebbe pure che un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Potrebbe pure che quest'altro ragazzo, vedo che ti farà soffrire, poi qua, le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua, se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo, a quella persona è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: parole, un po' lunghette, io so telefonate, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Terzigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, guarda che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaro, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.

0: Sì. Allora, il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello...
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe...
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Sì, bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di... perché vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma fittala, fittala per la... ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però, sì. Però adesso fittala, ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Una volta fatto questo, io sì. Salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per sì. Poco. Poi, mettendo una città, si deve pur vendere, e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua. Che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché sì. Se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro in acconto, ma la verità. Però sono passati
0: quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso facciamo il compromesso, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, vendi, allora, fitta la cassa, stammi a sedere, fittala per fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: bravo.
1: Verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa sì. vuoi sapere?
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409
0: sì.
1: dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasiliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì, non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda.

0: lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato
1: c'è stato.
0: C'è stato, ma no, adesso no, vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, pa.
1: Sì, sì, sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: rispondo. Sì, sì, sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere...
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, no. Signora, o diciamo la verità... Signor, Gesù Cristo sta in cielo.
1: No,
0: o sino che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma...
0: Signora,
1: non so.
0: Qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma... Vabbè, comunque poi, cioè, mio marito, insomma, adesso
0: signora,
1: in questo momento...
0: aspettate,
1: sì,
0: voi, no, allora, vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato. Però io vedo che voi, anche avete toccato, anche voi, insomma, avete sbagliato.
1: Sì.
0: L'uccello, non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto, avete fatto diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, perché non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: State
0: tranquilla. Auguri.
1: Grazie,
0: auguri.
1: Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o sennò è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Avria con la sua cartomanzia.

0: pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Futicrusta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, sì. Può darsi, sotto per tu amore ne ha già fatti a rustiva la cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma, no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo perché saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, sa, cioè tutta rossa rossa quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899 48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: gomma. Mamma mia.
1: Sì, sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta che sta femmina ucraina qua.
1: No, è di torre veramente.
0: Non vi sento.
1: È di torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora su 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Poi vediamo se lavorerà vostro marito. Che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: signora ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci si mangia solo cattoi patana. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli, pure mia sorella, il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Che è Gennaro Tauri?
1: Sono Gennaro Tauri. Voi chi
0: Gennaro
1: siete?
0: Simpaticone.
1: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
0: Io sono Giuseppe.
1: Da dove chiamate Giuseppe?
0: Da Madonna dell'Arco.
1: Dalla Madonna dell'Arco, che ci faccia una grazia.
0: Provincia di Napoli. No, mi stanno tutte cose storte.
1: Sta andando tutto storto.
0: Non capisci niente cosa c'è.
1: Giuseppe.
0: Allora vi do la data.
1: Datemi la data.
0: La data di nascita.
1: Sì, Giuseppe.
0: 6-16.
1: No, non esiste.
0: 6-16-36.
1: No.
0: Come?
1: 6-16 non esiste. 16-6.
0: 16-16-16. Giugno Gemelli, 36.
1: No, aspettate, state facendo un casino.
0: La ringrazio.
1: Allora, voi siete nato il 16...
0: 6-36.
1: Va bene.
0: Sono nato a Messina.
1: Auguri, siciliano.
0: Grazie.
1: Ditemi, qual è la domanda?
0: La domanda è tutto cosa storta.
1: Ma in che senso tutto cosa storta?
0: Cioè, non capisci niente più. Piglia una pensione e se ne va, piglia poche pensioni e se ne va, non capisci niente proprio.
1: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi, poi ho spendito pure sti soldi, che fate?
0: No, io sono pensionato.
1: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri! Come?
0: Si riprenderanno
1: le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
0: Vabbè, grazie di cuore.
1: Io la ringrazio a lei, arrivederci.
0: Grazie, buon lavoro, ciao.

0: attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare. Hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-4610, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita non lo so come fa, con quei calcoli che fa, ho vinto 1300 euro. Non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10, per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna, chi è? Scusami, Anna, chi è quest'Anna che mi è uscita?
1: Anna, c'è una zia che si chiama Anna.
0: E Maria, chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela, chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Ce n'ha l'anno scorso, dai, una malattia del sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo noi?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio...
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono questi flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta. Tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con quest'uomo che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere,
1: sì,
0: due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha già fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu mo non vedi niente nel
0: no,
1: mio
0: scusami,
1: foto.
0: Era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi sono sposate hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angoppa, capisci, mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato, chi?
1: No.
0: Sei fatta tutte chilli bombolone a chi? Mamma.
1: Uè.
0: Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito che è meglio, ma sono così se non me ne vati. Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposati. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Stai, mi hai fatto esaurire, mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con questo, non è che hai asciuto una volta. Chissà, come l'hai ruota innanzitutto? L'hai ruota innanzitutto a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì, mo sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie continua. Io non lo so, madonna mia, meglio... Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaio tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì.
0: Mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure lo, mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifezza. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio che non parlavo proprio. Mamma, aiutami tu.
2: Concentrate. Concentrate.

0: Alberto, da dove chiami?
1: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, certo. Vuoi passare in diretta, aspetta.
1: Sì, grazie.
0: Ecco qua. Roberto?
1: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Niente, Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la voce, la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo Dio denaro maledetto.
1: È vero,
0: e purtroppo ci serve, che è un problema,
1: non si capisce niente di più,
0: basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce
1: in effetti è un brutto
0: momento. Ma voi da Sanduta che lavora, diciamo, povera, lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
1: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
0: E vabbè, ma però un po' di politici che vengono stuprate, poi fanno i denunci, ma sono anche loro che
1: lo sono pure loro, come si portano, dice no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
1: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro? Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
1: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
1: Sì, o come portantino. Qualche situazione a livello proprio di ufficio, perché ho avuto un po' luogo di lavoro, mi devono mandare a chiamare proprio in un ufficio.
0: Proprio in un ufficio, ma Napoli?
1: È la provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
1: No, è un ufficio, diciamo, privato.
0: Ci sarà un uomo che vi aiuterà, scusate.
1: Che mi aiuterà.
0: Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
1: Sì, al 100%, c'è no.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
1: Da Palma Campania, c'è no.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
1: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
1: Grazie tanto, c'è no, buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Pronto?
2: Il Mago d'Auria?
0: Sì, sono il Mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta una cosa. Il sì. Mago è colui che fa i giochi di prestige. Io non faccio scomparire a nessuno.
2: Niente, volevo sapere.
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
2: Una giornalista? No.
0: Di cosa vi occupate voi?
2: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate. Ditemi.
2: Voglio sapere. Niente, se mio marito...
0: Mi mette le cornicchie.
2: No, questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa... Qualche macagna, cioè nel senso di debito...
0: Non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
2: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta Germann che cosa, insomma.
2: Questa cosa qua.
0: Ma voi siete separati, scusate?
2: No.
0: A sera dormite in due liette core e core, mano e mano?
2: No.
0: Ognuno dà un liette suo?
2: Sì.
0: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenito morbill. Utif.
2: No,
0: sarà tante malattie, per caso la psoriasi. Ah no, che lì si mischia la psoriasi. La psoriasi non si mischia, scusate.
2: No, non ho niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone? Ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
2: Non lo so.
0: I da chiuso per sempre là. I da mi sa cassaforte chiuso.
2: No, vabbè, perché ci
0: sono state alcune... Chissà, se mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da su con un catenaccio, che da fa? Ma perché dormita una da parte e nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
2: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Non è che
2: gli ha
0: trasuti nella camera solare dove facevi i bagni docce, i sol?
2: No.
0: Non è che vi fate il bagno di... A me piace tanto la doccia di sole.
2: Comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta, che i tetti lo sa che è strunzato. Non ci sta, non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
2: Ma che debito?
0: Signora, questo può darsi c'è, ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
2: No, mio marito no, non gioca.
0: Ha fatto un prestito, dico, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei come dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
2: Sì, questo sì.
0: Perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
2: Quindi ora sta pulito.
0: Signora, non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
2: Ma deve dare alla persona che sta prestando.
0: Signor, non saprei, ma quanta cosa mi ha domandato, saprei che... Allora, io per vedere quello che volete voi, mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
2: Sì, sì, ce l'ho, mio marito. Allora...
0: signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
2: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto...
2: Sì, sì, sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gliel'ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
2: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, perché sta tanta gente aspettando, eh?
2: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Uì, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi falla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccetto sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace da sti cose che disegni. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? Sì. È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto, a dire
1: anch'io,
0: la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma
1: hai
0: certamente
1: capito?
0: Tu andrai a visitare fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi
0: non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi vi devo salutare, perché
0: ciao Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti
0: grazie.
1: Io, ciao Gennaro.
0: Ciao bello, ciao, vi porto ciao. Nel cuore, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo Andrea l'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di GennaroDauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite come... signora.
0: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
1: Chi è la vedova Allegra?
0: La vedova Allegra, che ne so io.
1: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino
0: no.
1: a voi? Una signora no. anziana che gli è morto il marito, vedo qua.
0: Boh.
1: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
0: No.
1: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
0: Pure.
1: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
0: No.
1: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
0: Molto?
1: Molto frustata, cioè, dalla vita.
0: Un po' così.
1: Avete conosciuto persone sbagliate?
0: Persone no, forse più tra familiari.
1: Che sono? Non sono persone, signor?
0: Ah beh, dico, no, persone strane.
1: Non ho capito.
0: No, persone strane.
1: E Aida, perché io ho detto persone strane.
0: No, allora scusa.
1: Aida, voi luato, voi mattite. Io no, agita, avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato. Delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
0: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
1: Vediamo un po' se è vicino o lontano si può vedere, ma il giorno preciso no.
0: Ah, vabbè.
1: Datemi un numero da 1 a 7.
0: 4.
1: Sì. Passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni. Per la persona giusta.
0: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?

0: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata. Poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
1: Grazie.
0: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato. Non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10. Chiamatemi.

0: cavolo, prossima diretta, pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiama?
0: I terzignoli?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i terzignoli. Allora.
1: Sì, mio marito però sta cercando la curva, no, non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto
1: sì,
0: Filippo,
1: sì.
0: Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo poi marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua, eh?
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella da girare, da campanà. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente, eh?
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto? No, non c'è linea, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro?
0: Salve, ah, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro?
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti, eh?
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti
0: grazie.
1: Devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto, ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te, chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io sto passando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge, sì.
1: Ho avuto delle denunce, ma diciamo ho rischiato parecchio, ma devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose, ho visto.
1: E pensi che queste cose
0: risolveranno?
1: Mi hanno detto, c'è un caso di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo.
1: Vedi?
0: Purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri! Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa, la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa?
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene, comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che, adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore?
1: Sì.
0: Perché vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei fabbricati a livello...
1: Sì. Vedo ma anche... andare fuori, Gennaro, signor.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Ah, però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va?
0: No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai!
1: Kiss Kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss Kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto
1: sì.
0: piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio
0: no,
1: sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal lobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: Cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte con
1: sì.
0: la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro?
0: No,
1: perché
0: no,
1: è quello
0: no,
1: calcio.
0: No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao,
0: Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente, ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale. Chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore è Gennaro e Andrea è il G.

Andrea. Stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao. Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dei telefoni in linea. Potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è pronto. Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Questo numero.
0: A questo, signora, al numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, e volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. Una time, la data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta, solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere? Vedo una divisa qua, chi è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere, che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria vale o no?
2: Vale, vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei. Io sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io diciamo che è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito oltre l'899 ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi lei veramente cortese, dice un sacco di cose, a volte ci fa anche un pochino ridere perché
0: ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio, la do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti.
2: Auguri. La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona giornata, lei è molto
2: gentile. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, ho salutato te Matteo e Ricky, e vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo, Come sta? Sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quanto Gennaro dice che vi faceva pubblicità. Io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira. Non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano la mia, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no?

0: ha fatto bene a conservarlo, quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo, eh?
1: Benissimo, benissimo Gennaro.
0: Va bene.
1: Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata,
0: Matteo,
1: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
1: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio. È bellissimo. Passami a Ricky un attimo.
1: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Lo voglio salutare.
1: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: E salutiamo tutti di, appunto, della società meravigliosa
1: vegamedia.it.
0: Esatto. Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
2: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcsnetwork, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
3: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
3: Tutto bene, bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
3: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
3: Vegamedia,
0: sì, scusami, punto it. Ripeti i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai Ricky.
3: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
3: Grazie, poi, grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
3: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
3: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
3: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739515550.
0: Perfetto. Se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
3: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta, qua 9:30. Ecco. Quindi,
3: allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo
0: a pranzo.
3: Siamo,
0: no, devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
3: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
3: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh.
3: No, tranquillo, c'è tutto.
0: D'accordo?
3: A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
3: sì?
0: Ci manca un pezzo.
3: Va bene, senz'altro, guarderemo allora.
0: Un abbraccio.
3: Ciao, a presto, ciao.
0: Bello, ciao. Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali. realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme a all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Ricky, Riccardo, della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa se andrei
0: meglio. Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce n'è sta a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo viene da Caserta o viene... Da dove
1: viene? Viene da Caserta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date da mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese,
0: ma quanto mi piace! Tu ridi, che le altre? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non la toccate! Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: Se no.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ti ho detto mi chiamo Vincenzo.
0: Scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna. È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome Anna.
0: Anna Maria o Anna? Vedi?
1: Ah, sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu ti hai una capa sbitata.
1: Non
0: è che ti vip da troppo latte invece del.
1: Onestamente, mo mi ha disciutato perché se mi era dimorito.
0: Viata a te! Il sud fa di calmare 6 stamattina. Questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati. Vedi, hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matese, un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye. 899-48-46-10 Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Perché vola via? Ti ha lasciato, tesoro?
2: No.

0: Sì.
1: Sì.
0: Ok.
1: Auguri. Ma okay, tu sapevi però che chi si era sposato?
0: No, no, no, no.
1: Lieva mano. No. Chi si sta pigliando per il puntini.
0: Ok. E sul lavoro?
1: Andrà bene. Ciao tesoro.
0: Ok, ciao.
1: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto Gennaro?
1: Sto qua, stug qua.
2: Ciao.
1: Dite.
2: Senti, dite. Sono Giovanni.
1: Giovanni, da dove chiami?
2: Da Fragola.
1: Alza un po' la voce perché io non sento una favola qua. Allora,
2: da
1: dimmi,
2: Fragola.
1: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
2: Un po' l'amore.
1: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 15-1-82.
1: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... Vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
2: No.
1: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
2: No, non abbiamo litigato. Anzi, no, ci dobbiamo sposare.
1: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto, cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
2: Sì, vedo, l'estate scorsa abbiamo avuto...
1: Un forte litigio?
2: Un forte litigio.
1: Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
2: Quasi. Ma,
1: no, quasi. Essa si è arrotolata, per fatta lì su e si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
2: Antonella è la mia fidanzata.
1: Lo so.
2: Angela non la conosco, niente.
1: È un'amica di lei? Qualche amica?
2: Mariangela.
1: Mariangela
2: sì, Nunzia non lo so.
1: Nunzia Tina, Tina potrebbe essere.
2: Una zia si chiama Tina.
1: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
2: Grazie.
1: In campagna di città. Tanti auguri a te.
2: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
1: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao,
2: va
1: ciao,
2: bene.
1: Bye bye.
2: Ciao.
1: Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

corde vocali dopo parlare ore e ore e ore e ore. Ciao Ricky, versione originale di Lucignolo. 899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui. Sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco. Il secondo grande viaggio dentro la nostra notte. Dentro le nostre atmosfere. Dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Chi? Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non vi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamento in stomaco e vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Va perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma io vengo pure un falegname qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Sì, sì. La
0: fatale girante. Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non si vuole andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avvera pure fra un anno, due, tre anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Bene,
0: qua fa solo fravocatore, arrangia solo, fa che esse, quella e quella, si butta a fare tutte cose, però tuo figlio il futuro è fuori, auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto mi lancio, anche se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Tutto.
0: Infatti, vado al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene tesoro.
1: Sono una figlia sposata da 10 mesi e cioè non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce?
1: È nata il 16/84.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao
0: tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899-48-46-10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro. Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto. Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un, c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 senza filtro, via, pronto? Caduta la linea. 899-48-46-10 facciamo sti 5 minuti di lampo, vai, vediamo un pochettino, diretta diretta, senza filtro, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao Francesco.
0: Ciao Franz, dimmi.
3: Gennaro, due preghiere, innanzitutto i miei complimenti, ti seguo da non molto ma mi sono appassionato, sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera ho proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre.
3: Senti, Gennaro,
0: sì,
3: Gennaro, due preghiere, sì. Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai i siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore. Che sei, di dicembre? Marzo,
3: 10 sì. marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo.
0: Ma
3: e guadagno
0: poco. Chi è? Scusami.
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonelli?
3: No.
0: La vuoi bene con... Perché vedo che alle volte scherzi, la accarezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te?
3: È un grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio. Questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente, tu mi hai fatto i
0: complimenti a me. No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me.
3: Certo.
0: Che anduvino veramente il coso.
3: Certo.
0: Ti dice la verità o ti già pigliato per puntino.
3: No, ma io sono sincero.
0: C. No,
3: io sono sincero, la voglio bene con tutto il cuore, ma non è...
0: che tu non ho detto che tu c'hai intenzioni cattive, violente.
3: No, infatti, no, ma per l'affetto ci ha aspettato.
0: Si usa una buttarella, c'è una rissa, dici, ma avrà.
3: No, te lo giuro di no.
0: Non fare l'ironico.
3: No, veramente.
0: Siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro. Voglio tanti auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: Un abbraccio. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
3: Lo farò stasera, ma se ne sento altro.
0: Senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono... perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
3: No, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché voi, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
3: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi
0: sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: ok, caro, un bacio.
0: Vanno bene le cose, ciao.
3: Ciao.
0: Allora, signori, 899 48 46 10, senza filtro, pronto?
4: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
4: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi.
4: Sì. Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
4: 88.
0: Che vuoi sapere? Lavoro?
4: Sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
4: No, faccio i mercati, cioè no.
0: Fai?
4: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati, vuoi dire?
4: Sì.
0: Le cose ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
4: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
4: Sì. C'è qualcosa sull'amore?
0: No, figlio mio, non facciamo troppe cose longhia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
4: Va bene,
0: però c'è sta una vogliona mi sull'occhio, un gol a te, dai, già dice, tu sei sposato, no?
4: No, c'è no.
0: Non sei sposato, e chi è sta vogliona che mi sull'occhio, un gol a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
4: Ah, sì, c'è no.
0: Ma che c'è ritta sta chiattona?
4: No, Gennaro, quella prima tutta hit che era una bella ragazza.
0: Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonino. Ciao amore, come stai?
4: Sì, Gennaro.
0: fammi la parte, cosa ha fatto?
4: Ha detto che assomigliava a Navelino.
0: A chi assomigliava?
4: A Navelina.
0: A Navelina? Invece te ne è accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
4: È la cavalla.
0: ma ci devo morì a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina e poi invece te ne accorti che è tutto un contrario, è una cavallina.
4: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
4: Ciao, grazie.
0: Senza filtro 899 48 46 10, 899 48 46 10, senza filtro. Pronto? Vedete? 899 48 46 10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899 48 49, ehi, ha già fatto 899 49 10 50 80. Allora il numero è questo: 899 48 46 10. Pronto?
5: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
5: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
5: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
5: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
5: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
5: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere, a voi?
5: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere, sono quei frutti estivi là.
5: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, erano poco molli, sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, ma pare proprio. Pare peggio una pappardella. Allora, avrà dei figli, signora, state tranquilla. Sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua. Vedete, quando mi fate allicriare, come si dice.
5: Ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
5: allora.
0: Signora, guardate, avrà io vedo qua, avrà due, allora, una bimba, avrà un maschio e una femmina.
5: Altri due.
0: Avrà un maschio, signora. Ha fatto già la femmina.
5: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
5: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signora, faccia telefonato pataterna, perché vi spiego il motivo, perché. Allora, mo facciamo le persone serie. Sapete perché faccio la chiamata pataterna per me fuori il fratello? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
5: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo pataterna, ha creato l'uomo. E poi, il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
5: Non posso
0: concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha.
5: Vabbè, io dicevo meno se
0: più
5: era meno
0: vicino o lontano.
5: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua. Via di mezzo, signora. Non è molto lontano, è una via di mezzo, da 1 a 10 c'è un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
5: Ho capito, ma con il marito?
0: Signora, ho detto un maschio questa donna.
5: Sì.

0: E questa è la risposta che vi ho dato. Che c'entra?
1: No, io...
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
1: No, vabbè. Il marito come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
1: In generale, un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare. Se sono problemi, questi si trattano in privato, va bene, signora?
1: Va bene.
0: Dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo. Ma boh, che ci sta.
1: A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so. Appena
1: allo stesso
0: vacanza.
1: Numero.
0: Eh?
1: Allo stesso numero.
0: Signora, è al numero che sto dicendo per radio. Un bacio
1: sì.
0: Grande.
1: Anche a voi,
0: arrivederci. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, chi è? Generale Tauria.
0: Buonasera, con chi parlo?
2: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Ah, ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
2: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
2: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
2: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. È la... No, guarda, il ricavere ta.
2: No, tu lo
0: appena
2: so.
0: Appena viene un buco, eppala. O se no ti sente male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu.
2: Sì.
0: C'hai il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
2: Sì, sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la mettere più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O patatena, sto tagliando la sega elettrica perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri.
2: Grazie.
0: Faciti bravo, faciti bravo. Quanta infedeltà, ma quanta infedeltà. Pronto, senza filtro. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
3: Silvio Pasquale.
0: Pascal, solo un uomo. Pascal, tu non è che fai cose sbagliate, Pascal?
3: No, no.
0: Ditemi.
3: Già se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
3: La data di nascita la dico in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta. Allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
3: Poi.
0: Giusto?
3: Sì.
0: Perché, perché ma voi avete incuto pure voi i corna, però.
3: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
3: Provincia di Caserta.
0: Voi avete incuto i corna, che sta povera moglie era vostra.
3: Smagot.
0: Ma quando mai? Voglio, ma tu hai fatto a muro pure che l'Ucraina, vico qua.
3: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto a i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
3: Sì, io sono grande.
0: No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché se andate gente come a te, tiene una moglie e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da moglie, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che è la povera creatura. Fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizi l'USS, ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te. Ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte i scarole e fasul. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
3: Gina, guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuta a sapere che tu hai misi il corno.
3: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha miso lo stesso scaletto tuo.
3: Guarda che noi siamo separati.
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
3: sì,
0: esso.
3: Sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuta a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10. Una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: signoria, mi piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Dico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, vaglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po', perché...
1: Antonella.
0: Ma tu già mai ti amata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene.
0: Ciao, ciao, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10 Pronto?
2: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
2: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
2: Da Nisida.
0: Da?
2: Nisida.
0: Nisida?
2: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
2: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
2: A Bagnole.
0: Ah, va bene, dite.
2: Vicino Bagnole. E volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sull'amore. Quando è
2: Pronto?
0: Nata? Quando è nata la sua donna?
2: Non so, in diretta.
0: Stiamo in diretta, scusate.
2: No, perché non ti sentivo.
0: In diretta? Quando è nata?
2: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
2: 25-3-75.
0: Ma voi siete un separato, però.
2: Sì. È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
2: Come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
2: No,
0: sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, è proprio questa Sagittario. Non la perdere.
2: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusa.
2: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché stai frequentando? Ti posso dire, domandare perché stai frequentando nata femmina, voglio.
2: Mi
0: hai
2: già separato con
0: quella? No, allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
2: Sì.
0: Oh, allora, cosa vuoi sapere, mo, da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
2: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la, segno sei tu, scusa?
2: Ariete, nel 25 allora, marzo.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente... Quale di due devi scegliere? Quello che là,
2: no, la Capricorno? No, quella là è una partita chiusa, Gennaro.
0: La Capricorno è una partita chiusa.
2: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
2: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere, perché è una donna giusta.
2: Ma quella che sto frequentando...
0: Finirà con, con
2: non
0: questa
2: è,
0: qua
2: finirà.
0: Che... No, io vedo un Sagittario per te.
2: Ah...
0: Perché questa femmina accadena tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
2: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
2: Sì.
0: Questa persona che tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
2: No, non mi mette niente.
0: Cioè io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uguaglione, chi è?
2: Non lo so, non mi mette niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
2: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
2: Ma dove erano là? Allora anche il corno, cioè no.
0: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu che sei culo. E sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi è tutta erba facile, ok?
2: Maccio demonio.
0: Arrivederci. Vediamo chi è. Allora. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
3: Ciao, sono la Vincenzo da Napoli, tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai Gianni per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
3: Vincenzo, sì, da Napoli, dalla data del 3 gennaio 67.
0: Dimmi Vincenzo.
3: E sull'amore, che sono, cioè sono, per il momento sono solo, diciamo così, voglio dire se riuscirò a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?
3: Sai, la vita non mi riporta, voglio dire.
0: Quando sei nato?
3: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Tu andrai benissimo, vai avanti, un abbraccio, ciao.
3: Ciao.
0: 899-48, ma pigliata barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Pronto?
4: Pronto, carissimo Gennaro.
0: Cara Vanto.
4: Come va la trasmissione, tutto bene?
0: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
4: Ah, non ne parliamo. Non ne parliamo, numero uno ha sottoscritto. Comunque si prosegue. Volevo sapere.
0: Manda,
4: se...
0: scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare veramente per 3 minuti? Vado a tre, massimo 4 minuti. Ah, facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
4: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
0: Allora, io ti lascio per 4 minuti.
4: Sì.
0: E sentiamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
4: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei,
0: allora,
4: giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
0: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
4: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
0: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
4: Va bene.
0: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare e stai in diretta.
4: Pronto,
0: vai.
4: Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, incisa sulla facciata di una casa di riposo. Che cosa ha, che significato ha? E allora dice queste frasi. Benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che stringono le mani tremante sul mio cuore. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti. Benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabile, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità. E mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese egli mi ha dato il dolore. Per comprenderlo meglio, domandai la ricchezza. Per possedere tutto, mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo, per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere, perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita, perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. E quasi contro la mia volontà, preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù Bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi i consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giuncerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando, ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine, cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetrerà forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
0: D'accordo, Vanda, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
4: Grazie di tutto.
0: La mia opinionista Vanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
4: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
0: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
4: Questa hai fatto, anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi
0: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
4: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
0: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
4: Meno male, questo però mi fa piacere.
0: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
4: È il punto, è quello importante. Tu fai parte di.
0: Non rubiamo niente a nessuno.
4: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
0: Perché il Gennaro D'Auria, no, è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sono lo stesso. Un bacio, Vanda.
4: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
0: Adesso, dopo l'intervento di Vanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una bella canzone. Signori, chiamate 899 48 46 10. Vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria e Arte Divinatoria.

0: queste dolcissime note. Anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare. Tony!
1: Oui, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando a fare la terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna stronzata, andò.
1: Perché mangi a rovinare, Gennaro?
0: Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare? Se non devo fare,
0: per risparmiare, mettiti una bella rendiera, vai da un professionista, non mettere la rendiera che mentre parla se ne cara a voce, a roba che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, devi mettere dei bei denti in bocca, no, che là ha installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor, a così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettono una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, addò.
1: Ma portamela sta pianti virtuale rouge
0: che mi faccio certi spremute e ti manda benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianti virtuale rouge. Ma ad essere buona, non da seccando.
1: No, Gianna, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei, che possiamo sentire? Che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose. Tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, senti, prima c'è una so che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Sì.
0: Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Anto, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a Scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Anto, non ti scordare, pianti portuali.
1: Non ti preoccupare, mo' becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però la pianta è già bella cresciuta, che mangio subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a stu creatur. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere qualcosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Antonio, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: ho detto.
0: State ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché sono in interferenza.
0: Non c'è nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Alvira.
3: Ciao.
0: Allora, andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che non cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
4: sì
2: 7
4: parupato un goppa poltrona andò si sente nega sut sembra il papa quando esce dalla finestra vai
2: non è colpa mia Cenaro
4: va bene
2: dimmi. 84 comunque
4: ma io vedo che è una brava ragazza questa qua ti vuole bene qual è il problema Tony?
2: Niente
4: non ti tradisce qualche volta hai fatto tu scurnacchiata andò
2: sì non ti nascondo
4: andò dove hai fatto l'amore confessa il tuo peccato
2: come?
4: Dove hai fatto l'amore con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza
4: io vedo una scogliera un palazzo una casa vecchia chini ragnatele e pipistrel e da funillandina andò
2: diciamo così
4: era una casa in costruzione qua o un hotel vecchio che cos'era?
2: Era un hotel
4: era un hotel ma te ne hai visto bene compare mio la uccella ha respirato l'aria marina
2: ne hai fatto
4: usa il timbuk ti ha fatto buono come vi cavaglio ha fatto un buon saltimbocca tu rire comunque ti sposerai non fai più sti cose perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo vediamo okay, la ragazza che dice ringrazio. Vero oppure no parrucchiera
3: ciao Gennaro dimmi
4: che consiglia dai ad Antonio fammi sentire
3: che la metti il corno perché le buone ragazze sono difficili da trovare
2: grazie del consiglio
3: Pronto?

0: A parrucca non risponde più. Parrucchiera!
1: Uè, Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio,
1: no,
0: a suo
1: don. Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze belle brave sono difficili da trovare.
0: Andò, hai sentito?
1: A funivo per il corno.
0: Andò, hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre,
0: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fare amore, no? No, dica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: È normale.
0: E allora non può do consigli a Donio.
2: Allora non può do consigli a me.
1: Vabbè, ma adesso, no. Ma le cose da ragazzina, adesso da adulta non lo farei mai.
0: Bella mia l'esperienza, però prima di mettere a fare amore tutto è concesso, perché si devono fare esperienze, questo è vero. Ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma vrea.
1: Da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo un attimo un problema a stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se
0: andate. Non ti mai la patente, però,
1: Io?
0: Chissà,
1: venga
0: questo. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi.
1: No.
0: Mica
1: no,
0: bevi
1: no.
0: Alcol, tu no,
1: No, non bevo.
0: Ma meno male.
2: Gennaro, molto
0: tesoro, come sei ironica.
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu bevi alcol?
2: Sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa sta a tuo posto tuo.
2: Che già faccio? Che già fa?
0: Roppa ti mette una canzone. A te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì. Rock and roll.
0: No, killer è un'altra cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie.
0: Antonio è stato a fare la villeggiatura, se ne è giunto, Antonio, è caduto. Allora, no, e sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, tesoro?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore,
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
0: chi
1: se
0: è brutta, la corona?
1: No, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Maronna, ma perché non si fanno i fatti loro i genitori?
1: Quelli possono uso di genitore, che le pregendo attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, ma ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai fatti i Garibaldi? Sta a Torre del Greco, a statua di Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta, all'epoca si stava a lire, teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. E ma tettano là per chi si faceva i fatti suoi, tanto ovvero stiamo in quest'anno e hanno ancora in mano 1.000 lire. Nessuno si autoappiglia, perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire, ed è normale. Ma cosa hanno fatto i fatti allora?
1: Sì.
0: Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La Gennaro si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo.
1: Grazie. Faranno
0: pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppo si appiccica una da volta, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel.
1: Grazie.
0: Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo
1: no,
0: un attimo.
1: No. Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Gennaro,
0: tesoro.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo prima chi è sta diretta. Pronto?
3: Che è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura, ti passo la zia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
3: Sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
0: Signora nonna. Nonnetta?
3: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
3: È Gennaro.
0: Hai alzato la voce, che io sono un poco sordo, ma già visto. Uditoc, perché vi è tenuto anche di riccio. Tengo l'Uditoc, dite.
3: Vorrei sapere la cosa di mio marito.
0: E quando è nato il suo marito vostro? Quando è nato?
3: 33.
0: Maronna signor, ma chi le tiene l'età? Ma che pensate che chi lo povero vecchio, cioè vi tradisce, signora?
3: No,
0: Bene?
3: No, no, no.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E poi le vorrei salutare, mi ha salutato, che su le vorrei?
0: Va accontentati poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No, un evresi
0: se ne raccolgo. Signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi rego, non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questo
3: sono
0: una
3: cosa che volevo.
0: Che tenete, signora?
3: Sanna pigliate, voi sapete cose in generale.
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo? Sanna pigliate.
0: Se vanno a pigliare la terra, chi sa come pigliò sta terra?
3: Un padrone, che stanno a pusire il cardino.
0: Un padrone so pigliare la terra o a casa?
3: A terra a casa, mi fa da pusire la terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose illecite?
3: Perché non te ne ci metto, una sta persona te ne ci cucca.
0: Ma perché? Chi sta mise l'avvocato, signora?
3: Uffa, voglio.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma non è l'avvocato, mamma mia. Mi sa come è uscito.
0: Io so che mi pare che dopo tanti anni che uno... Vediamo, ma comunque...
3: Assolutamente non mi tiene assolutamente la sua.
0: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua. No, signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso vedere solo.
3: Ma che
0: cosa? Signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa? Se voi andate da.
3: Avicchiaia,
0: avete una vita lunga, signora. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io dire che non faccio. Io posso dalle carte, posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene tutte cose, tanto che volevo dire come.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma mica mi posso mettere a fumare cacca a dread. No, io non sono diplomato e laureato in medicina, però sì. Vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite
3: cacca...
0: pure a
3: buccia.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a buccia, arrivederci.
0: Arrivederci. Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo, per intervenire in questa trasmissione prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero 899 48 46 10. Pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce,
4: Anna,
0: perché non vi sento. Ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce, perché
0: vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
0: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
0: Che volete sapere sul vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo infortuna, che lo infastidisce.
0: C'è una donna che lo infastidisce?
4: Sì, sì, sì.
0: E signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
0: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
0: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
0: Auguri, bene, buona
4: allora,
0: giornata.
4: Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Allora, signori... Io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10. Ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10. Vado in privato. La canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo, canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora a me piace vivere alla grande, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quanto sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi, dimmi.
0: Vai avanti. Magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io avanti. Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma quella è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao, ciao Amedeo, grazie
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Vediamo senza filtro. Pronto?
2: Gennaro, sono sì. Sempre il Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, chiamo... non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene. Visto
0: ma
2: che
0: c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, non le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto
2: auguri
0: caro.
2: Per
0: come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina
0: grazie.
2: Non sono andata, non sono andata a scuola, quindi ho avuto modo...
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro da parte mia, eh?
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie.
2: Va
0: Michele,
2: bene.
0: Buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao, bello.
2: Ciao, Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria, veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare nel nostro privato?
0: Signora. Buonasera, dite.
3: Potrei parlare in privato?
0: Parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
3: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Angela,
3: posso andare?
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Posso chiedervi una cortesia?
0: No,
3: di andare
0: in privato non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
3: e io non ci riesco.
0: Che cosa non
3: a
0: riesco?
3: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
3: momento. E allora, perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
3: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è... come dire, attivo o passivo?
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Sì, ma voi, questo è vostro marito?
3: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dircele che un marito questo, insomma, fa l'amore con gli uomini?
3: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
3: Sì. Va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo.
3: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è

0: solo da aiutare psicologicamente. Ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha questo uomo? Quanti figli ha?
1: Una
0: femminuccia.
1: Sì, avrà un altro bambino.
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente, voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
1: Sì.
0: Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensassi cose serie, i prepara a tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa e dopo nudi nel letto, vrita come sombra in coperta a coppulette, faccio vedere se chi sta ricchiuno oppure no. Ma quando mai? Andate avanti, signor, dite a Angele che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
1: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
1: Un'altra cosa.
0: Nata coscia.
1: Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs.network da visitare, il sito di Radio Camaldoli Stereo. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranziger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere, 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
1: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
1: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle borse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
1: Sì.
0: Fatevi fare una bella pulita alle borse, signore.
1: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
1: Sì,
0: è un consiglio. Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
1: È un po' omosessuale. Come dicevano.
0: Ma non è vero.
1: Non credo proprio.
0: Ma quanto mai, tutte stronzate. All'inizio che vita fidanzata pure ricevono che era ricchiuno marito vostro.
1: Sì, è vero.
0: Ma la gente quanto fa schifo alle volte.
1: Fa schifo, sì.
0: Ecco. Da dove chiamate, tesoro?
1: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
1: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
1: Ah, sì,
0: le carte mi dicono maschio. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: 899 48 46 10 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminelle? Perché si dice si peggio in un femminile? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo, parli chi l'altro. Allora, voglio dirvi questo, non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori, fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo, fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, intestata, che volete più, io sono fatta così, o mi sopportate come sono, oppure cagnate radio. 899 48 46 10. Vado in privato. E ora una bella canzone, una bellissima canzone, eccola qua, la mandiamo questa qua appunto al mio tecnico in redazione Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 46 10, vado in privé, in privato, seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: canzone, però io c'ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma vi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 21-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideri un maschietto, sì.
0: Semina che verrà, semina che verrà. Sì.
1: Ma quando? Non lo sai.
0: No, no, non mi chiedere il tempo. Ah, è vabbè, destinato certo, che avrai un... È destinato che avrai un maschietto, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, questa ragione io ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte, perché sì, uno ti do una femmina e un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro è nato maschio.
1: Va bene,
0: ti devo, adesso, essere, ti devo essere onesto. Voglio, la prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io sta Gina, ma io ti ascolto sempre.
0: Perché io portassi pure che tu vieni primo maschio,
1: sì,
0: e ti fermi.
1: Vabbè, e poi pure quando, una femmina. Scusami Gina, per quale guarda salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa niente. Soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai
1: vabbè,
0: avanti.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao,
1: bello. Ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10, pronto?
2: Gennaro D'Avria.
0: Gennaro D'Avria qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stavo
0: tu
2: con
0: tu sei
2: un
0: il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
0: L'Ariete, fammi sentire che è successo.
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
0: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, no, io te voglio chiamare perché tu c'avevi ragione.
0: Ma che
2: io non ho mai picchiato una donna, ma io aiuto la casa e le ho buffate di mattare.
0: È sbagliata a fare sti cose, ma chi dai te che hai davanti? Ma no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso di avere un altro uomo?
2: Sì, però sono te ammazzato. Cioè,
0: babù, ma che si fanno sti cose, figlio mio?
2: No,
0: non sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non si mette in mano. Scusa, Ariete mi fa parlare. Mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
2: No, così ho già fatto, così, ho detto,
0: ma tu sai che ne si picchia una femmina?
2: Ma io non mi sono mai permesso, però
0: ma non lo devi, non te lo devi, ma quello se ti va a denuncio fa meglio cosa, perché in mano quella una femmina non si mettono.
2: No, io accido proprio,
0: ma per buoni di, in mano quella una femmina non si mettono, fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, non è così, amici miei, Non è proprio così. Non è così, assolutamente. 899-48-46-10.

0: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
0: Ma non so faccio, no.
1: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo i tifosava, gli uno si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
0: È vero, sì.
1: Cioè, ognuno ha sbagliato.
0: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
1: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
0: Sì, c'è no.
1: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa, comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da Carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano un cuore di femmina non si mettono. 899 48 46 10, ti prego, non mi chiama proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano un cuore di femmina. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
0: No, qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
1: Questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai? Perché sente l'elemento con Machil. Andiamo a muovere, ma per piacere, ma perché tu i corn in passato erano già emesi? Dimmi,
0: No, qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
1: Tu troverai sia lavoro che fidanzato di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua
0: data. Mi sposerò oggi, no?
1: Dammi la tua data.
0: 8-2-88.
1: In mano quella una femmina, quella una vagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
0: No, io tengo un debole per una vagliona, no? Posso dare in privato.
1: Aspetta un attimo, ma lei è libera oppure no?
0: Sì, è libera.
1: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Scusami, mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3.
0: 3.
1: Aspetta un attimo. 3?
0: Sì.
1: Allora, non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
0: Non provo niente per me.
1: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma no, oltre alla simpatia non vedo altro.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899. Voglio chiarire questa cosa, perché non è possibile. Pronto? Un attimo. Pronto?
2: Gennà, dimmi. Allora, hai detto che ti volevo chiamare.
1: Sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Gennà, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia. Ma però perché? gliel'ho chiesto, ho detto, senti, se c'hai un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato, no?
1: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, io mi stongo buono, Gennà.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Aspetta,
1: okay.
0: Fammi parlare un attimo. Non voglio stare, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa. Per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
1: Io sono andato da lei.
0: Cioè, ecco, ma sì, ti voglio far capire una cosa. Se un amico a te, perché i carto Dio si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
1: No, ma io ti volevo ringraziare, ti ho chiamato per dire che sei
0: allora,
1: grande.
0: Tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché il mano gol non c'hai da mettere.
1: Io sono qui, sotto immazzato.
0: Coppa che la cosa, ma già pigliato proprio i collare.
1: E io sai, ma io pure sono pigliato collare. Io ci ho pigliato 4-5
0: collare. Promettilo in diretta che non lo farai mai più una cosa.
1: Ma non lo farò mai più, anzi. Voglio proprio giurare che è femmina, guarda,
0: tu stai un poco troppo esagerando, ma perché? Non ti preoccupo che
1: Da te, se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, quello che viaggio fa,
0: dammi la tua data precisa,
1: 25-3-65. Sono troppo.
0: Ma tutti quanti noi potremmo sbagliare, però la picchiaia hai fatto una cosa brutta.
1: No, quello quando avevo dei cazzotti
0: basta, non puoi sentire chiuso, sennò chiudo cose e me ne vacca.
1: No.
0: Allora non mi dire più questo.
1: Non lo faccio più, a costa di
0: basta, chiudiamo qua questo argomento.
1: Dimmi un poco come.
0: Allora, io la perdonerei a questa persona perché ti vuole bene. La perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo, e cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
1: Tu dici che io devo andare da questo un'altra volta?
0: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Fammi contento, va bene? No, perché mi sento mortificato prima io.
1: No, va bene? No, mo vago ospedale, ci porto i fiori.
0: Va bene, arrivederci, ciao. A me sembra una cosa strana. 899-48-46-10 899-48-40 L'amico di prima, secondo me, ha paziato un po'. Ci porti i fiori si portano i morti. Pronto? Sì, signora, non mi sentivate?
2: No.
0: Adesso dite, cosa volete sapere?
2: Buongiorno, senta.
0: Buonasera, signora.
2: Buonasera, io ho chiamato già prima, però già che è un'altra domanda, quindi
0: sì, lo potete fare adesso, sì.
2: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste. Vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito, un'amica vostra?
2: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera, sì. Se è un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
2: 11

0: signora, sono cose alti e bassi, ma è una brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: ok,
0: vi inganna.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10. Navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone. Navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No, no, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
2: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Fonti.
0: Eh?
2: Da Fonti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, quello non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trova una compagna?
2: No, vuole una mia...
0: Se ritorna? Quando è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il primo marzo del 80.
0: Da quando non la vede? Da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso?
0: E certo, e quando?
2: No, nessuno.
0: Ah, no, dico, in famiglia qualcuno c'ha qualche carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Al carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
2: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. E comunque andate avanti con questa, perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi. Fondi e Lazio, se non sbaglio, 899 48 46 10 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: Vediamo un pochettino chi è che chiama. Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa perché no, ci sono tante domande.
1: La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Chi vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto acchillato Moon.
1: Sì, questo sì.
0: Perché vedevo qua adesso sta uscendo la croce di morto. Condoglianze. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena ci aperti carte è uscita l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima, fra te e lui. Come è morto?
1: Per malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dirlo in privato, solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Vabbè. Ma adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più. Lo so. Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accendi candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: Ma lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola. Io credo che anche per te ci sarà un compagno un giorno che ti faccia compagnia. No, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro.
1: Lo so.
0: Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao amore, ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse che tu assai amati la mattina, quando uno si sveglierebbe, dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete? Manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna. Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già persi.
0: Ma scusate, voi abitate vicino a una ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Vi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chi sta?
2: Ah, è tutto un tratto, è passato con...
0: Non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio a livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato in giro la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta
2: sì.
0: Pure la mamma?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maron. E com'è? I sbarre stivenaizzata?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Erano sbarre, era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E beh, erano andati in tilt.
2: Così dicono.
0: Ma io non lo so. Io questa zona di San Pietro non la conosco proprio. Non lo so che ferrovia c'è. Ma chi è che ha pagato poi questo? Cioè, chi è che ne... il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
2: Questo non lo so, perché non appartiene a me, non ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
2: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato, è passata la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
2: Sì, sì,
0: Madonna.
2: Sì, sì,
0: sì. Facciamo una preghiera al Padre, Figliolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate un...
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e di Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camera, di tutti e di tutto un po'. È quello di già amo tanto, Gennaro. Perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in più, è perché Gennaro manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro. Hai capito?
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trasciopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trasciopoli, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di... cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andava...
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te...
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trasciopoli. Infatti lui me l'ha detto. Ha detto guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciutto.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa, Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua, siamo
1: qua. Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me. Su
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino. Vai.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Laurea vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È a vita mia fare la televisione. Per quanto quanti soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Sì, appena vedo uno che te la manda.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh.
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona e mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro Dauri per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Ma così bisogna essere.
1: Come?
0: così bisogna fare, perché
1: io
0: tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, sì, bravo, guarda, ma sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, teleano?
2: La vecchia teleastro.
1: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta, io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché tu, io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, tutte quelle canzoni che veramente dimenticate, tu passi...
0: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro,
1: io ascolto,
0: lo sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello calato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Se verrà Gianni Spioli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me, le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè, alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' indualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: La
0: torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola non si viene a sapere? Cioè, mi sei piaciuto un sacco, un casino.
1: Ci volevi tu, a dirgli vado psicologa, sei uno psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: un bacio a te, a Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante: Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Lamontuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Auria è molto, molto di più.
1: Allora, Ciro, io verrò a trovare Gennaro,
0: perché in effetti Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
0: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
2: è come portare è fare
0: audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao,
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro
0: D'Auria,
1: faccia grazie. Ciao, un bacio.
0: Ciao, caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, Gianni.
0: Ok.
2: Saluta
0: Gianni.
3: Cazzo, sei chiamato il cazzone.
2: Siamo a scuola, saluta Gianni.
0: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
2: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo.
2: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
2: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il problema, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
4: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
4: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
4: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
4: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
4: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
4: San Giuseppe.
5: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, sopra, importante, perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo, per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
4: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
5: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
4: 5 5 6 73.
5: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
4: Antonella? Non la conosco.
5: È stata una tua ragazza del passato, una persona sì. Che tu hai amato?
4: Sì.
5: Eh?
4: Sì, c'è nata, sì.
5: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, sì. In effetti... io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
4: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
5: Ho capito, che è successo?
4: Io vedo... non andavamo bene d'accordo insieme.
5: Ah, ecco, questo è successo.
4: Sì.
5: Maria chi è in famiglia?
4: Maria è mia mamma.
5: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
4: sì,
5: qualcosa?
4: Sì.
5: Quando l'hai avuto questo incidente?
4: Un paio di anni fa.
5: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
4: No, non è vero. No. Ci grifici,
5: no, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu nel momento che sei con moglie, giusto?
4: Sì.
5: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a
4: no,
5: Napoli.
4: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
5: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
4: L'avvocato? No, se l'avvocato non lo conosco proprio.
5: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
4: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
5: li avrà.
4: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
5: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
4: Allora, 6?
5: Sì.
4: 5 73.
5: Sì, d'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi, li avrai.
4: Sì, Gennaro,
5: sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
4: Ah, almeno male, almeno mi arrivino poco.
5: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino.

0: Però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldo, insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo, e non ci sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no Salvatore è troppo poco, io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
1: Buonasera Gennaro.
0: Buongiorno,
1: sono una
0: dica.
1: Amica.
0: Buongiorno.
1: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
1: Teresa.
0: Teresa, tutta notte te ne appesa. Allora, no,
1: ciao
0: scherzando.
1: Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove
1: allora,
0: chiami Teresa?
1: Io chiamo dalla macelleria.
0: Ui. Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
1: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
2: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel, perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, ci lasciona. È vero, no? Allora, vediamo un pochettino. Concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
2: Il 3? Sì. 4? 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
2: Napoli, sì.
0: Ah, ecco. Dimmi una cosa.
2: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato.
2: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
2: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
2: Veramente è una persona, però è sposata.
0: Però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
2: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo sì. Stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
2: No, è vero, però è in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
2: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
2: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
2: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato.
2: Però poi è continuata.
0: Non te ne sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
2: No.
0: Eh?
2: No.
0: Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
2: Anastasia.
0: Penso
2: un'amica, però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
2: Sì, è stata una.
0: Quante
2: amica.
0: Volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
2: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
2: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
2: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio K.

0: 28 46 10. Guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, chiamo da sola Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma se l'amico per caso di Speedy Gonzales, cioè praticamente come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
1: No, Gennaro. No.
0: Ciao caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche.
0: È la prima volta che hai sentito. È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria.
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità. Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo,
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che beve solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto
1: a
0: ti tavola, piace bere un pochettino.
1: Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo, vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì, io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao! Un applauso voglio però,
1: Sei grande! Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama, e certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a Busca. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro
2: bene,
0: fai,
2: Gennaro?
0: Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Marono, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate, tua cugina, avrà età però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: No, Gennaro.

Allora, mi ascolti? Dimmi, tu troverai e andrai bene. Auguri Mazing Z, ciao. Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a tutti. 89

0: dirci 899 48 46 10. Vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto.
0: Salve.
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Però sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Io devo sapere, poi io in amore, poi come se mi... se succede qualcosa, sono single.
0: Quanto sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio, 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: No. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo puoi dire?
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so, io il motivo lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma Salvatore secondo te no? Sono spesso Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: No, non lo conosco nessun Gaetano.

0: dire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non lo so.
0: Ho capito.
1: Niente, tu lo sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un vizio di bambito, come a te, cioè ti ha proprio, come si dice a Napoli, ti ha proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Sant'Antonio, chi è?
0: Sant'Antonio è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino del tuo grado.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene, ciao auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo papaya. Allora, signori. No.

0: fatto?
1: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
1: Perché mi sono litigata con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
1: Isma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
1: No.
0: Da dove chiami?
1: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
1: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una tomba però,
1: No!
0: Sicuro?
1: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. Tornerà, non ti preoccupare. Ti vorrà.
1: Ma lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro!
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di Quente.
0: Vedi se va un coppa.
1: Mi senti?
0: Dimmi, cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi, Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino chi è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il sì. Vocabolario mi non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice sì. Gennaro Gauri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli ti dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma
0: nessuno,
1: non si chiama Antonino!
0: Non,
1: eh? Non si chiama Antonino!
0: Antonino vedo.
1: No, Antonino no!
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per Babbo. Questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbù, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, io non sono pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4 8 82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
0: Salve a lei, buonasera,
2: salve,
0: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno, dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, ero qui.
0: Sì?
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente, auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento. Allora Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scorna faccia vostra, che se sta zucando sulla mente un succhi di limone, a roppa ve lascia. Pensate a moglie la vostra. Pensate a moglie vostra, questa vi mette il collo pure con una donna sposata. Questa fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo sapete. E mo lo sapete. Io sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Ok.
0: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi l'altro.
3: Okay.
0: Povero Strunz, ciao. Ciao. Vai, ciao. Un gaffone proprio. Pronto? Cade la linea, sono intasate. 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Allora, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono sempre Michele, Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: fa che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non è giusto, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, sì, allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: Allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: Chi sono questi signori, scusate?
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici strunzata a me? Ma che ti dica, che direi sto battilocchio? Sei un grande strunzo per me, perché tu devi dire la verità, tu ti hai fatto a fare carte, non sulla Numag, ma a 3-4 Mag, e poi mi chiama a me, ma vedi la chi lo servizio, voglio, vattene.
1: No.
0: Allora, abbiamo le linee libere, 081... 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava. Dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro,
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salvi, Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non so, umile che non ha mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao. Allora, linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con...

0: Ciro, Ciro Trasciopolis. Che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene, chi sei?
1: Sono un amico!
0: Un amico? Dimmi!
1: Come ti va? Tutto bene!
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi!
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi gira
0: no,
1: in questi giorni.
0: No, è per Dimatiembia. Allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per la mito. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, cioè 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo,
2: grande,
0: salutiamo.
2: Grande zio Peppe, visto il generale dell'esistenza di uso generale.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica.

0: canzone del tu tu tu tu tu tu.
1: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
0: Una magnifica
1: Aldo
0: canzone.
1: Donati, che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu
0: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
1: Allora Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
0: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
1: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
0: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
1: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
2: ecco
1: Ciro,
2: qua,
1: il microfono tuo.
2: Da Gennaro Lauria.
1: Eccolo qua.
2: Ciro, ciao saggiatore.
0: Buonasera. Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
2: Grazie amico.
0: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
2: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
0: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
2: Il grande Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
0: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
2: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
1: No, quello dei capelli, no, per favore.
2: No, quello dei capelli posso essere io.
1: Noi abbiamo tanti peli. Mm.
0: Comunque, ragazzi,
2: Gennaro, però non mi trovo a parlare, io a Radio Camaldo li ripreso da Gennaro Lauria, quindi
1: normale,
2: ritorniamo alla normalità, dai.
1: Ritorniamo alla normalità. Allora,
2: dai.
1: Giovanna chi è, scusami?
0: Pronto?
1: Mi ascolti?
0: Pronto?
1: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
3: era
1: per
3: Giovanna
1: lui.
3: La pornografica,
1: no, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci sei tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camaldo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, che bello quel programma. Allora, pronto?
4: Ciao Gennaro.
1: Chi è? Sta voce a morte, chi è?
4: Sono Francesco.
1: Francesco, dimmi, che è perduto?
4: Niente di che, insomma. Ti
1: che è successo? Mi fai venire da piangere?
4: No, non pare
1: che. Cagnimmelo pochi, eh? Altri quando falta la televisione.
4: No, non è cosa a chiagnere, già sei chiamato.
1: No, sto scherzando, dai, dimmi. Voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, è un LP, è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
4: Vabbè,
1: insieme a tutti. Allora,
4: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
1: Chi è Fausto?
4: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
1: Ma l'omosessuale?
4: Penso di sì.
1: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
4: Guarda, io di questa cosa non ero a scorrente, ti dico la verità.
1: Dimmi la verità.
4: Io non ero a scorrente, però se tu dici che questo...
1: Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
4: sì,
1: però tu lo ami molto. tuo amico.
4: A Fausto?
1: Sì,
4: sì, Fausto. Sì, è un grande amico, un grande amico.
1: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
4: Sì, sì, sì, lo dal so. Profondo, veramente.
1: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, andiamo sapere, al sodo, insomma, andiamo...
4: Riguarda, sì, sì, per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
1: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quando è nato?
4: 49.
1: 49 che vuol dire?
4: Il 49.
1: L'anno. Mese, giorno?
4: Primo maggio.
1: Allora abbiamo un toro. La mamma?
4: Mamma è 16 aprile del 1954.
1: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
4: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
1: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
4: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
1: Delle spine?
4: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
1: Mamma mia, che pianta era?
4: Cactus.
1: Ma con tanta bella pianta che ci stanno, proprio che le piante.
4: Chi le fa?
1: Ma che cazzaroli,
4: che piante. Mio padre, questi piante ci piace.
1: Maron, avete rotto il cazzo? Punto. Allora, se piante, Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro a che parte?
3: Non lo so, non sono
1: in botanico. In India. Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
4: Sì, contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
1: No, guarda che padre è nata femminata, è una sienda inizio per mamma, quindi tu dico bello chiaro e tutto. Tu rida, rimano pochi,
4: non parlavo di questo, dicevo allora contrasti che cosa? Tra fratelli in famiglia, tra fratelli e
1: ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, noi in Tana Radio, ti voglio bene, ciao. Ma in Tana Radio, upata, mamma, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
4: Pronto, Gennaro.
1: Salve, andiamo
4: salve.
1: Avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà Gennaro, quale preghiera devo fare a San Eustacchio.
4: Sono un grandissimo fan.
1: Grazie.
4: Niente
1: grazie.
4: Di meno di ascoltare.
1: Ciro, ma per caso hai fatto. Hai scritto Coppa Internet su Facebook? No, no, perché se sai che è sta, tu rimbo subito la diretta.
4: Allora,
1: dimmi.
4: Allora, gennaio.
1: Tomate? Fra Sciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
4: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
1: saluti a Galileo e a Roberto. Da Colliano salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le... abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romandica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
4: In amore.
1: Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
4: Certo che sono acquario.
1: Detto pareva. Piglielo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
4: pare. C'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi metti la pega.
1: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
4: E infatti.
1: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però meri ciavere.
4: Certo,
1: che è inutile che parliamo.
4: No, è certo che
1: ti piacciono molto le donne mature a te.
4: Certo.
1: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
4: Quasi russo, cioè no. Si no. Proprio russo.
1: Ma io saccio.
4: No,
1: io sono 1,85 m, peso un coppio 130 kg,
4: no,
1: cioè
4: no,
1: più grossi chissà lo hai trovato.
4: Cioè, no, comunque,
1: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in tacchè la panda bianca,
4: la panda bianca quella, quella
1: biondina bella con quella faccia bella rossa che ti piace tanto, capisci? Mi
4: ammetto, ma è poco robusta,
1: certo, poco però ti piace molto.
4: Che la
1: vogliono
4: amici, no?
1: Ah, che la vogliono tu. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la vogliono tu, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicina al panificio.
4: Sì, c'è no.
3: Vicino Panifici, che da là sta,
5: sta
3: a vogliono invitare a sorda a casa vicino Panifici.
1: E allora tu vieni pure nata femmina, allora non è sulla voglia, ma vieni pure.
3: Sì, c'è da, sì.
1: Guarda, che super donna.
3: Ma comunque, no, per comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
1: Io no.
3: Tu no?
1: Ah. No, io no.
3: Lui no.
1: Allora, no, stiamo scherzando, sì, so, comunque sicuro. Mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità?
3: Ma c'è una niente di meno. Tu mi hai fatto un freddo per culo.
1: Allora, pigli tu scialla.
3: Lascia sto scialla, che devo usare i vecchi, c'è da.
1: Mamma, pigli tu cappotto, che ti posso dire, pigli te un impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
2: Salvatore è arrabbiato con te.
6: Oddio, è arrabbiatissimo.
1: Perché?
2: È arrabbiato.
1: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10, pronto?
7: Buonasera, chi è Gennaro?
1: Buonasera, buongiorno, dite.
7: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
1: Ah, perché ha giocato in coppa, perciò è nervoso.
7: Chi?
1: Allora, chi siete?
7: Quella signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere chi mio figlio.
1: Quella sera eravamo in due. Quella sera stavamo insieme a te.
7: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
1: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno. Non posso ricordare quella sera. Io ricordo solo una sera. È meglio che non Maric. Allora, dite.
7: mio figlio è detenuto,
1: quando ho conosciuto Cirassone, che la sera proprio a cavo su un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque, andiamo avanti. Dite che volete sapere.
7: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
1: Non è vero, ci
2: riassumo.
1: Però ti voglio bene, tu lo sai. Pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagera te. Allora. No, set Omar. Un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce, eh? Non
7: prendiamo tempo. Qualcosa su mio figlio.
1: Qualcosa
7: su suo figlio. È detenuto, sì.
1: Che cosa ha fatto?
7: No, i venditi l'hanno accusato.
1: E da me cosa voleva? Ha fatto la causa?
7: Non ancora.
1: Quando è nato?
7: Il 18-9.
1: Questa
7: 70.
1: È una cosa seria. 18-9?
7: 70.
1: Signora, avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
7: Sì, io lo so, però.
1: Signora, suo figlio sta carenna malata. Cufigate. A causa di. Sì. Sta molto male in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato. Però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
7: Uscirà molto presto?
1: Sì, auguri.
7: Prima che accomandi il processo.
1: Signora. Avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
7: Grazie, Gennaro. Grazie.
1: Un bacio.
2: Gennaro, se ti telefona la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo.
1: Non me ne frego un cazzo. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora. Non è che si sfrantumo pure.
2: Ma parliamo di Berlusconi, dai.
1: No, parliamo di Soreta. Allora, pronto?
8: Pronto.
1: Salutiamo la sorella di Ciro Show.
2: E anche Girella.
1: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
8: Pronto, Gennaro.
1: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
8: Gennaro.
1: Ehi, ti senti? Parla.
8: Sono Mischittin.
1: Non ti sento proprio.
8: Sono Mischittin.
1: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma era tu se ti ha più telefonato poi, no, non credo, no?
8: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
1: Piducchio di merda.
8: Piducchio rattuso che voleva rattusiare.
1: Ma è un grande rattuso?
8: Sì, è un grandissimo. bravissimo Rattuso.
1: Ha provato con te?
8: Ci ha tentato, Gennaro.
1: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
8: Sì, andiamo.
1: Ok, ci lascio, ne facciamoci una. Ragazzi, un applauso a Miss Stettin!
8: Ho
1: fatto male, Mr. Schiettin. Allora, c'ho Cirascione, Ciro, un attimo qua, eh. Ci vuole un attimo. Donatella? Donatella?
2: Eccomi. Allora. Ciao, Oddi, come stai?
8: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
8: Non corrisponde, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
2: Stai andando comunque in diretta.
1: L'ho messa tutta aperta.
2: L'hai messa tutta aperta?
1: Tutta aperta. Gliel'ho aperta.
2: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
1: Aperta la diretta.
2: Te l'ha aperta?
1: La diretta.
2: Io non sento più niente.
8: Gennaro,
1: Miss Schietti.
2: Però dai un poco più di volume.
1: Stai in diretta.
8: Gennaro.
2: Non si sente più niente,
1: no,
2: però.
1: No, c'è lei che c'ha il telefonino. Che...
2: Oddi, ma che razza di telefono usi?
8: No, ma sto dal telefono di casa. Ma perché non si sente?
2: Si sente una voce bassissima.
1: Sembra l'oltretutto.
8: Allora provo a parlare un poco.
2: Evochiamo lo spirito di Miss Schettin, forza. Gennaro, vai.
1: Cicci putta, aiutaci tu. Allora. Ok, busta sente pure. Appena hai
2: è per la telecamera però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. Studio.
1: A lei,
2: no, non è per Oddi. Okay, aspetta. Parlo, Donella.
8: Mi senti?
2: Ok, dici Sassa prova.
8: Sassa prova.
2: Continua a dirlo.
8: Prova,
2: dillo 20 volte.
1: Facciamo 40 volte.
2: Ok. Allora, Andrea, chi è?
8: È un pidocchio rattoso.
1: Vabbè. Cosa fa Andrea?
8: Rattosa chiunque.
1: E tu sei scappata?
8: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
1: Ah.
2: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
1: Schiettine, ti vogliamo
8: Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
1: Senz'altro ce lo farò.
8: Gennaro.
1: Allora, sei pronta?
8: Gennaro, un consulto.
1: Però, no, a livello come... capisci come me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
8: 18-4-86.
1: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
8: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
1: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, che quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
8: È vero.
1: Wow, però, è indubbio un bello, però ha detto è vero o no?
5: Ha detto che è vero.
1: Salvatore non c'è, non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché
5: no,
1: vado Ciro
5: aspetta orecchie pari a Salvatore allora lo
1: puoi linguire sì infatti vediamo chi ci chiama. Hello, pronto? Guarda come si sente bella la chiamata, è normale. Allora con chi parlo?
6: Con Salvatore.
1: Da dove chiami Salvatore?
6: Stavo, mi chiamo Marco.
1: Buongiorno, dimmi Salvatore che vuoi sapere.
6: Sono il 14378.
1: Va bene, cosa vuoi sapere?
6: Se c'è una ragazza, se continua questa storia.
1: Quando è nata lei?
6: Il 12 gennaio.
1: Di quale anno?
6: Il 77. Adesso... È 20.
1: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
6: No, sono normale.
1: Chi fa lavoreggiamento armato, tu?
6: Che detto?
1: Chi fa dei lavori in cemento armato, sei tu?
6: Sì.
1: Ah, ecco. Lei non ti vuole e tu stai soffrendo tanto.
6: Non mi vuole?
1: No, vedo che alle volte ti è rifiutato comunque.
6: Eh?
1: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
6: Ma per il momento non ancora.
1: E queste pratiche legali che io vedo davanti ai miei occhi, che l'avvocato, che cosa c'entra?
6: Volevo fare una
1: demo,
6: però
1: parecchia. Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
6: Ho detto, andai dall'avvocato perché avevo l'amicizia con l'avvocato.
1: E beh, che fa sta avvocato?
6: Niente, ci volevo fare la denuncia, però è acqua passata, capito?
1: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
9: Pronto, buonasera, Gennaro.
1: Buongiorno, dite.
9: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data? La data di nascita?
1: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10. Che vuole sapere in breve sintesi?
9: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
1: Senti, quanto sei nata?
9: Allora, 1/11/66.
1: Tu c'hai un'altra sorella? E un fratello?
9: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle.
1: Ma hai chiesto tutta l'eredità? Perché io vedo. Vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè che le lascia mangiano tutto cosa, te lascia
9: anche i soldi miei allora.
1: Come?
9: Anche i soldi miei allora.
1: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato, perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un bracere pure a terra, è vero?
9: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
1: Io vedo già che avete parlato.
9: No, non ancora.
1: Sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione?
9: No, forse quella là dove abitavamo con mia mamma.
1: Io vedo una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
9: Ah, no, non ancora.
1: Sotto terreno, insomma. La parte dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto praticamente dove si affonda, c'è del fango?
9: No, questa è una casa.
1: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano, come vedo io, e vedo un cimitero di fronte pure. Vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
9: No, però
1: Gennaro,
9: ancora ci dobbiamo riunire tutti.
1: Ma c'è un cimitero? C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
9: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
1: Ma scusa, questa casa dove si trova?
9: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
1: E allora, cioè, non ci sei mai andata?
9: No.
1: Quindi non mi puoi rispondere.
9: Ti posso dare la data di mio padre, così vedi meglio?
1: Oh, sì, sì, sì, sì.
9: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
1: Allora, un attimo solo che mi concentro.
9: Sì, scusami della voce, Gennaro.
1: No, no, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
9: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
1: No, io ho
9: casa.
1: Detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
9: Capito,
1: tu la
9: capito.
1: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
9: No,
1: in campagna io la vedo.
9: No, non so neanche dove si trova.
1: Figuratelo poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti mangeranno.
9: Ho capito.
1: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
9: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
1: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato, questa è la verità.
9: Ho capito.
1: Comunque tu alla fine se non metti un avvocato perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora salutiamo anche Titti. 899 48 46 10, mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate. Vado in privato.

0: Allora, pronto?
1: Allora, buonasera, Gennaro.
0: Salve, pronto?
1: Pronto?
0: Non sento però, eh.
1: Pronto,
0: non
1: mi sento, sentite?
0: Sì. Allora, dite voi, da dove chiamate?
1: Da Casalnuovo.
0: Che vuole sapere?
1: Volevo sapere, un prima nostro è a me caro, nel mio palazzo si prese una grave malattia.
0: Non ho capito, mi scusi, può ripetere?
1: Allora, volevo sapere una cosa su un bambino che abita nel mio palazzo.
0: Sì.
1: A me caro, la sua famiglia caro, volevo sapere, si prese una grave malattia.
0: Che malattia ha preso?
1: La SMA.
0: La?
1: SMA.
0: Sì, ma avete chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sì, sta in ospedale.
0: Sì. Allora,
1: veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno facendo quello che devono fare.
1: Sì.
0: Ti scusami, tu conosci questa malattia?
1: Sì, sì. No, è la malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: Asma.
0: Asma. Asma.
1: No, atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo per favore, venite un attimo. Buonasera Titti.
2: Buonasera signora, come sta? Pronto? Signora?
1: Pronto? Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare spinale.
2: Ah, ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora. Signora?
1: No, volevo sapere soltanto se come andava.
2: Sì. Ma credo che Gennaro non dia competenze mediche, da già.
0: Certo. Conosci?
3: Sono malattie genetiche molto gravi.
2: Sistema nervoso.
0: Allora vi presento, come ti chiami?
3: Alfredo.
1: Antonella.
3: Alfredo, ciao.
0: Allora, che cos'è questa malattia?
3: È una malattia genetica che prende il sistema immunitario.
0: E quindi praticamente questo dobbiamo affidarlo soprattutto a un professore, cioè io non mi prendo questa responsabilità perché non sono un medico, però con un professore.
1: Vabbè, volevo
0: potrà...
1: sapere soltanto se ce la faccio.
0: D'accordo, quando è nata la bimba?
1: 26 novembre 2010.
0: Adesso
1: domenico.
0: Mi concentro un attimo e te lo dico. Non hanno ancora trovato la causa di questa, cioè come curare questa malattia, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: vieni, vieni. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: Radio Camaldoli Stereo.
0: Che trasmette da
1: Torre? Da Torre del Greco in
0: Via
1: Santa Maria la Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899 48
1: 46 10.
0: Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona, a tua cara?
1: Se no? Posso, un saluto?
0: Sì, vai!
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio. Grazie. La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis. E poi anche Marco, eccolo là, eccolo là. Ciao Marco. Allora, signori, prego. Allora, forza e coraggio, 899 48 46 10. 899 48 46 10, non ci

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Siamo da Napoli.
0: Dimmi, Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5-6-80.
0: Saluti a Galileo, Colliano, Roberto. Salutiamo tutte le zone che mi amano, Valva, le zone che Gennaro D'Auria frequenta, Casa di Meri, dove fanno delle cose eccezionali. Casa di Meri è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A Casa di Meri a Colliano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli. Le zone che...
0: Però mangi qualche volta, mangi qualche volta.
1: Poi
0: salutiamo anche la romantica, il ristorante dove va Gennaro D'Auria, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, sì, siamo in diretta in questo momento. 899-48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende, che dolori di testa, figlioli. Allora, ecco qua, adesso vediamo un attimo, che cosa vuoi sapere?
1: Mi dirai
0: la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino, hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli.
1: Esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se è possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore.
0: Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria è mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a
0: vedere. Un attimo di silenzio. Prego.
1: Gennaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Qua grande, Gennaro.
0: Tu avrai un maschio.
1: Angela è grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Gennaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Gennaro, comunque mi fai venire proprio i brividi addosso, sei grande.
0: No, per carità, io già tengo a Salvatore Arpai che già freme, tiene brividi,
1: Gennaro. Veramente sei un bel genio, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: No, veramente.
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi.
1: No, ci lascio una.
0: L'omosessuale, poi.
1: Chi è l'omosessuale?
0: Scusami, Marco. Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta. Abbiamo. No, scusate, Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione e abbiamo un babangoppo Salvatore Alpano. Allora, signori, 899-48, ciao, ti saluto, eh!
1: Gennaro, un attimo solo, posso?
0: Sì, vai!
1: Gennaro, però, ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di mia che ha partorito 2 giorni, comunque ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, auguri.
1: E continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te, e tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi a nessuno.
1: Esatto,
0: dico,
1: questo ti deve fare un
0: studio privato, non guadagno niente, 0 lire, mi sto offrendo una diretta pure gratuita. Che
1: lo so, lo so, lo so.
0: Ma che vuoi di più a me? Facciamoci un applauso, eh? Forza.
1: No,
0: è più forte però, siamo a fare. No!
1: Grazie,
0: ti vogliamo bene.
1: Ciao,
0: ciao, grazie, grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, ci sentiamo poi alla prossima, Ciro.
2: No, ah, no,
0: allora,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: pronto?
3: Ciao, Gennaro.
0: Chi è? Rossella. Che urla?
3: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
3: Gennaro, mi senti?
0: Ui, Rossella.
3: Oh, come stai?
0: Molto bene, tu?
3: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Ma
3: senti,
0: tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
3: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo.
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
3: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se...
0: Sì.
3: Se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh?
3: Allora,
0: ti aspetto al mio fianco, d'accordo? Per questa sera va bene, d'accordo, ho capito. C'hai le tue cose,
3: no,
0: non
3: no,
0: ti preoccupare.
3: Non so,
0: poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
3: Va bene, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. No, io fra poco chiudo.
2: No, ah, ho capito.
0: No, sei pazzo.
4: Cos'è?
0: C'è una persona che non conosci,
3: sì.
0: Cioè che viene da Milano, che ti vuole salutare.
3: Sì. Oh. Sì.
4: Pronto?
3: Milanese Doc, pronto.
4: Pronto, si chiede la cape bomba.
3: No, non tenga
4: cape bombe. Ah, tieni la cape invece.
3: No, non tenga cape bombe.
0: No,
4: cioè, ammetti.
0: No, mi ha promesso. Ha detto ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
4: Sì, però tieni la cape bombe.
3: No, non tenga cape bombe.
4: Ammettilo, in diretta telefonica. Sii sincera e onesta. Non parlare sopra. Dillo, i tenga cape bombe, dillo.
3: I tenga cape bombe.
4: Ecco qua,
0: bravo. E tuo fratello te la capa Lugas metana. È meglio che lasciamo perdere comunque.
3: Comunque
0: te la bombola che l'ha là.
2: Ma dove sta?
0: Likes Oxygen.
3: Come
0: se... Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
3: Sono a Napoli.
0: A Napoli. Napoli.
3: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No, amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
4: No,
0: Rossella,
4: non è vero, dobbiamo fare
0: no.
4: Dobbiamo fare una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, non è possibile. In privato, no, veramente. No, è privato! Privato! Privato! No, devo accontentare tanta gente che vuole andare in privato.
3: Vabbè,
0: ciao tesoro, un bacio.
3: Allora
0: abbiamo lasciato Rossella.
2: Andiamo soltanto se facciamo prima di andare un attimo solo.
0: Che vuoi
2: adesso
0: dire? Fammi sentire.
2: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
2: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto, sono.
0: No, per favore. Il supporto è chiuso, per favore.

0: Gennaro, lei mentre la mia ragazza mentre stava con me molte volte la sera faceva finta di andare a dormire e invece stava con le amiche.
1: Ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
0: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
1: e
0: era.
1: E tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona. È giusto?
0: Secondo me se lo meritava.
1: Voglio passeia, ciao. Allora, 899 48 46. No, io voglio piglia. Pronto? Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
2: Non è un'evocazione.
1: Pronto? Pronto? No, no.
3: Non vuole andare in diretta.
1: È stato in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
3: Se me vado nella casa nuova.
1: Non ho capito.
3: Vorrei sapere qualcosa se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
1: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
3: No.
1: E questo lo dovete fare perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate. Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando oltre la morte che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua. No, tante stronzate, spiriti e capocchi in brella. Allora,
2: allora però, un attimo, se è solo una casa nuova può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità.
1: Vabbè, questa è una
2: come
1: casa
2: nella Golden Age. Cioè,
1: no, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio, scusate, vicino a una salumeria, perché vedo una salumeria là, si trova vicino a una salumeria, un bar, io vedo una cosa vicino a questa casa.
3: No, non si trova vicino,
1: è una superstrada. È una superstrada. Grave, grave. No, c'è un però. Prima a questa casa, sì. che cosa, perché vedo che questa casa prima era un'attività.
3: Era un'attività.
1: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
3: Mi no, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
1: Però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
3: Che... intorno ci sta il canile.
1: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
3: Io me ne vado ad abitare in questa casa.
1: Ma questa è una casa comunale?
3: Sì, sono degli appartamenti privati.
1: Comunali?
3: Che... Sì.
1: Comunali?
3: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
1: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
3: Niente.
1: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
3: Sono 6 appartamenti.
1: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è? Tipo, vedo come un'attività commerciale, portassi una cosa che metterà...
3: c'è il canile.
1: C'è il canile, però là il canile morirà, cioè finirà. Io vedo come un supermercato, qualcosa, un'attività commerciale, un qualcosa che accadrà nel futuro, può darsi, eh?
3: Che accade nel futuro?
1: Sì, sì. Salvatore, chi è questo Salvatore che vedo?
3: Salvatore?
1: Sì, sì.
3: È un padrone, il padrone della casa.
1: E lo so. Perciò ve l'ho detto. E allora io vi dico che questo canile scomparirà. E sì, sotto a questa abitazione, perché allora voi siete una stronza, ma vi dico il perché. Sì. Perché in effetti non avete calcolato bene i metri quadrati, cioè questa è una casa lunga 15 metri esattamente, di lunghezza, di larghezza più di 30 metri, più di 30 metri, che ci sono ci sono tanti appartamenti e sotto ci sta come, tieni presente Ciro, dove si mettono le macchine, cioè praticamente un garage, bravo, bravo, e sotto quel garage verrà un mini market, un supermercato, una cosa del genere, lei lo sapeva?
3: No.
1: Doppia stronza. Allora,
3: no? Grazie.
1: No, prego, si figuri, sono complimenti miei. Allora, no, questo quando succederà mi chiamerei tu a me stronzo se non succederà, d'accordo?
3: Ma alla fine vedi se io me ne vado lì o...
1: Tesoro, c'è stata una persona maschile che ha fatto un impedimento perché una famiglia già si è preso la tua casa.

0: già lo sapevi?
1: No, non l'ho capito.
0: Una famiglia di 5 figli, madre, padre, la nonna, cioè hanno preso quell'abitazione assegnata esattamente la 41. Tu lo sapevi che era la 41?
1: No.
0: Che numero sapevi?
1: No, no, non lo so proprio ancora.
0: Allora, vai a parlare con il sindaco del tuo paese e fate assegnare un lotto, perché là c'è un lotto che non va. C'è il 41 che già è stato assegnato, amore.
1: Ah, ho capito.
0: Cioè sarebbe la casa dove tu dovevi andare. Oh, manca a farla apposta, pure un capo micro sera, abbiamo 412, 41, guarda, manca a farla apposta. Allora, vai a parlare con il sindaco, perché qualcuno ti ha fatto le scarpe e ti ha messo una bella gravatta al collo, tesoro, eh? Vai a parlare con il sindaco, un abbraccio, auguri.
1: Arrivederci,
0: auguri, auguri. Purtroppo io dico la verità, 899 48 46 10 Salvatore non ne vuol sapere e va bene, stasera purtroppo devo soffrire. Pronto?
2: È pronto, chi è Gennaro?
0: E chi può essere?
2: Buonasera. Bella, sono Maria da Napoli.
0: Maria, che vuoi sapere?
2: Gennaro, vorrei sapere qualcosa sull'amore, sulla mia famiglia.
0: Come l'amore sulla famiglia, cioè?
2: Cioè, su mio marito, mia figlia.
0: Ah, ecco, perfetto. Quando è nato il tuo maritino, caro?
2: Allora, 5, 6, 80.
0: 5, 6, 80. Chi fa il muratore?
2: Mio fratello.
0: Chi lavora nell'immondizia, nell'ecologia, come si dice?
3: Operatore
2: ecologico. Mio fratello sempre.
0: Lo vedo. Dimmi una cosa, chi ha avuto problemi di carcere?
2: Vedo
0: problemi di legge, chi li ha avuti? Vedo dei documenti, vedo un avvocato. Che cosa c'entra?
2: Forse mia sorella che...
0: Chi ha abusato di droga, hashish, marijuana, bomba a mano? Chi è che... Insomma, fammi capire, chi è che sta facendo un sbaglio in da famiglia tua? Perché io vedo la legge.
2: Non lo so. Chi...
0: E Filomena chi è?
2: Mena
0: sarebbe in breve, cioè tagliando a corto.
2: È una cugina
0: tesoro,
2: di mio marito.
0: Tu hai fatto come?
2: Una cugina di mio marito.
0: Tuo marito ha avuto pure l'amante? Tu te ne sei accorta, vero? In passato, vero? Mi puoi leggere il messaggio dell'amante di tuo marito sul telefonino? Che cosa diceva?
2: No, Gennaro, non l'ho mai letto.
0: L'hai cancellato? Che hai fatto?
2: No, non lo so.
0: Tu una volta hai preso il telefono, hai chiamato al numero che tu hai visto sul display.
2: Cioè, ho visto in passato, quando eravamo fidanzati.
0: Ma diciamo la verità, però. Cioè,
2: ho
0: non
2: visto un paio di numeri, ho provato
0: cioè,
2: a
0: no,
2: chiamare.
0: Perché, o se no è inutile. Dimmi una cosa. Tu hai trovato dei soldi a terra?
2: Terra.
0: Tempo addietro, ti sto parlando di oltre 10 anni fa. O 7-8 anni fa, un portafoglio con dei soldi dentro. Però mi diceva la verità.
2: No.
0: O l'ha trovato tuo marito?
2: Non lo so questo.
0: Perché io vedo un portafoglio con dei soldi. Questo è, secondo me, quando stava a lira ancora. Cioè, ci stavano...
2: Non lo so, Gennaro, perché noi siamo...
0: Ricordati un attimo. Domanda un attimo a tuo marito.
2: Amore...
0: Passami a tuo marito, scusami. Buonasera, buongiorno, dite tempo a dire.
4: Sì, l'ho trovato io, ma più di una volta.
0: Quanti ti ha trovato? 100.000 lire a Rinto?
4: No, era 170.000 lire.
0: 170.000 lire. Poi un'altra volta hai trovato sotto la galleria, vedo un portafoglio.
4: L'ha trovato più di una volta, ho detto, più di una volta.
0: Ma io ricavera, voglio.
4: Ma cioè, mica sto dicendo sei quando non sappo di te.
0: Ma tua moglie non lo sapeva?
4: No, mia moglie no, perché mi dice
0: che cosa... Ah, ecco, ti ha spaziato in da macchinetta, ho già capito.
4: No, da macchinetta mai.
0: E che fatto?
4: Ho bullette, ho calcio, sì, mi piace.
0: Esatto, perché vedo dei giochi, capito?
4: Lo so.
0: Comunque, hai spaventato tutto quanto i soldi.
4: No, vabbè, mo ricordo, c'è una che 6-7 anni fa, con...
0: Mi è stata manca un centesimo a me, venito però.
4: Madonna. Non hai non
0: lo fai morire fame.
4: No, ti passa un attimo a mia moglie un'altra volta.
0: Come?
2: Gennaro.
0: Oh, amore, hai visto?
2: Sì, sì, ma il fatto dell'amante è una cosa vecchia.
0: No, aspetta, passami un attimo, mo ti faccio sapere tutto cosa. Passami okay. A sto bello baccalà. Ah, baccalà! Sì. Dove sta il mio baccalà?
4: Dimmi.
0: Allora, ci sei?
4: Sì, dimmi.
0: Baccalaiuolo, si può dire il baccalaiuolo? Chi è un termine proprio napolità? Baccalaiuolo?
4: Dimmi.
0: Allora, stiamo a sentire, però tu dici la verità.
4: No, ma lì c'è stato in realtà perché...
0: Che la vaglione che ti hai fatto sotto a chi l'upertuno? Tu mi dici la verità, però prima di conoscere questa povera creatura.
4: Meno male che io prima di conoscere
0: questa povera creatura. No, se no sta giro, ti facevo fa cotta.
4: No, questa è verità. Ti
0: faceva la valigia. Ti ricorda sotto a che lo scalandrona?
4: Sotto scalandrona? E come hai fatto a capire lo scalandrona?
0: Ah, fissi sorte. Ma secondo te io sono scema, ma non capisci che cosa? Io sono un Gennaro Tauri, è solo verità, lo sapete o no?
4: Ma pensano qualcuno che è stato in te, no? Si pensa che è preparata la cosa. Oh. Senza sapere che veramente io mi chiamato, ci mi fa proprio accusi per sapere l'amore o l'amore.
0: No, dici la verità però.
4: No, veramente ti giuro, sono mia figlia, veramente.
0: No, chi le casta, lo sa che gente ha testimoniato, ah, diretta che non battuno.
4: Lo so.
0: Uno schiaccia tic.
4: Prima di conoscere mia moglie, questo è vero.
0: Lo so.
4: E come infatti noi ci conosciamo da 3-4 anni. Se... Ci siamo
0: frequentati
4: un paio d'anni, poi lei.
0: Ma tu un goppa che la zizza, cioè, proprio, zizza moscio proprio, ma che schifo però, Ma come hai fatto? Chi lo stavo un bagno di tuoi pep, che era proprio in un attuso proprio, peggio io Andrei, ma amore di. Ma anche i cani. Un abbraccio, ti ringrazio della tua testimonianza, ma non ne abbiamo bisogno perché.
4: No, lo so.
0: Già Gennaro D'Auri si conosce quello che è, quindi non ha bisogno di questo. Un abbraccio, ti voglio bene, ciao. Saluti a tua moglie.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao. Buonanotte.
3: Vediamo la licenza
0: antidiluvio. No. Metti tutte le licenze possibili immaginari perché questa deve essere una diretta proprio so chiusa a catenacci. Metti tutte le sicurezze massime sui siti, perché stanno i pitocchi. Ah! Allora 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. No, mangiai. Allora, vi ringrazio, vado in privato, chiamatemi. 899 48 46 10, chiamatemi che vi troverete in privato. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori che per parlare con Gennaro D'Auria dovete formulare adesso il numero 899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento non ho telefonate, la prima chiamata che arriverà risponderà Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. Tra poco ci sarà anche il radioracconto.

800 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

899 48 46 10. Approfittatene in questo momento che le linee sono libere.

ricordo agli ascoltatori, coloro che vogliono un contatto diretto con Gennaro D'Auria o privato, 899 48 46 10. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori che questa è una favolosa trasmissione che va in onda da oltre 30 anni su Radio Camaldo di Stereo. Gennaro D'Auria è l'autore, Arte Divinatoria è il mio programma, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Con una semplice telefonata voi saprete il vostro futuro, quello che deve capitarvi, quello che deve succedere, qualche evento che voi volete sapere, perché no? Quindi io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi, che in questo momento è lo spazio riservato a coloro che vogliono andare in privato.

899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10. Tra poco andremo con il radio racconto di RCS Network.

quella casa che nessuno mai ha voluto abitare, usciva del sangue dalle pareti, perché quella casa ormai era infestata. Tempo addietro, circa 20 anni fa, furono murati tante di quelle essenze, tanti corpi, ma purtroppo la notte di Halloween questi corpi uscivano dai fondamenti, dalle pietre, appunto soprattutto dai

maledetti, dico, perché furono maledetti da un prete che si chiamava Rossi. Questo prete Rossi fece una grande maledizione all'epoca. La notte di Halloween tutti quanti cominciarono a sanguinare e quindi nel corridoio fuoriuscirono

le luci mi hanno distrutto. Come devo fare? Io non ce la faccio più, c'è una parentesi tonda qua, una parentesi di morte, di sangue. Durante la notte, Jasmine, che riposava nel suo letto,

vogliamo la libertà. Così il giorno dopo chiamarono un prete. Il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. Non è possibile! Figlio Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! Jasmine, dopo aver visto questo, il prete andò via, corse via, si sentì molto male, svenne all'improvviso, svenne all'improvviso. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldo Listerio, Gennaro D'Auri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, questo è il nostro numero telefonico per avere dei consulti, 899 48 46 10, linea agli ascoltatori.

Allora, per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve Franco.
1: Salve Gennaro, ti volevo salutare, sono un tuo assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Grazie di cuore, veramente.
1: Sei un simpaticone, veramente.
0: Grazie. Ti voglio bene, un bacio, ciao. Allora, abbiamo avuto la prima chiamata, grazie per il bacione, grazie di tutto Franco. Allora salutiamo il Barre Boracio, Santo, Margherita e tutto il cast. Allora signori, 899 48 46 10, un saluto a Wanda. Siamo in diretta naturalmente, 899 48 46 10. Vostra completa disposizione. Un saluto a Ciraccione, un saluto a Titti, un saluto a tutti gli acchiappa fantasmi. Signori, allora voglio dire una cosa molto importante. La cartomanzia, come la fa Gennaro D'Avria, è molto ma molto importante, fondamentale, perché per scoprire quello che succede nel futuro, quello che capiterà nel domani, naturalmente è molto importante saperlo. Allora, Gennaro D'Avria sta qui a vostra completa disposizione.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, da dove chiami?
1: Io sto chiamando in provincia di Napoli.
0: Sì.
1: Ho 4 mesi qua abitando in Italia.
0: Sì.
1: Sono figlio di italiano, però sto qua sposato con una di Napoli, va bene?
0: Va bene. Qual è la tua domanda?
1: Lavoro, Gennaro.

0: vediamo un pochettino. Tu hai lavorato anche in vedo qua roba di motori, meccanica?
1: Sì.
0: Ma tu hai lavorato in io non ti vedo in Italia a lavorare.
1: Ho lavorato in Venezuela molti anni, Gianna.
0: Hai lavorato fuori in Europa, sì. Diciamo in nella zona, vediamo un po' le carte, dammi un numero da 1 a 3. Venezuela. Dove hai lavorato, in Venezuela?
1: No, o in Venezuela, in America.
0: Ah, ecco, hai lavorato là. Infatti vedevo questa zona particolare. Comunque tu andrai avanti, lavorerai e andrai molto bene, figlio mio. Stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Si troverà.
0: Sì, andrai molto bene, non ti preoccupare. Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare. Auguri.
1: Grazie Gennaro, sei un grande, veramente, per 4 mesi in Italia.
0: No, perché io vedo la Venezuela, cioè praticamente in questa zona tu hai lavorato.
1: Sì.
0: E lavorerai ancora. Auguri.
1: Ah, grazie, Gennaro.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it www.radiocamaldolisterio.it. Saluto al bar Boracio.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto?
1: Io non la mi senti?
0: Salve, buongiorno. Come si chiama?
1: Buonasera, sono la dipendente del 71.
0: Ok, vediamo un po' le carte che mi dicono.
1: Bella, scusami,
0: ci chiamo un attimo, vediamo un attimo le carte che cosa dicono.
1: Ci sta il fatto del lavoro, c'è una della risposta.
0: Un attimo, fammi mischiare le carte, sennò come faccio a saperlo? Allora, vediamo un po'. Ti ha lasciato il tuo ragazzo?
1: Oh, Gennà, ma questa è una cosa così. Questo stava aspettando di volte alla moglie, me l'ha divorziato.
0: Ecco, ti ha lasciato?
1: Beh, sì, ma non è una cosa. Chi se non aveva manca la penna, parlava perché è un scemo.
0: Vabbè, comunque, sono fatti tuoi, perché onestamente io vedo qua che ti ha lasciato, figlia mia.
1: Sì.
0: No, ma tu come?
1: Se ci sta un futuro,
0: tu conoscerai un Giuseppe? E andrai molto bene, non ti preoccupare. Perché...
1: adesso, quando tendo?
0: Vediamo un attimo se è vicino o lontano.
1: Tu comunque sei grande, Gennaro, i miei complimenti.
0: Grazie tesoro, grazie. Salutiamo anche, salutiamo anche a Lello Canture, Barre Borascio. Vediamo un pochettino. Ci vuole un po' di tempo.
1: Gennaro, dove lo conosco? In qualche posto così?
0: No, no, lo conoscerai praticamente in un bar, in un bar.
1: Ma io non esco, Giannato, parecchio.
0: No, no, l'ho capito, però tu questa persona la conoscerai in un bar, tesoro. Non so come succederà, però in un bar.
1: No, no, perché a me in futuro parecchio questo, ma tu ti prendi un divorziato, questo è un divorziato che devi prendere tu.
0: Ma l'ho visto, però tu conoscerai un'altra persona, ti sto dicendo.
1: È divorziato questo qua.
0: Questo qua è divorziato, sì, però tu conoscerai un'altra persona e sarai molto felice.
1: Si chiamerà... con questa persona, cioè eh? Mi sposerò con questa persona.
0: Certo, tu ti
1: dici. Ma vedi il matrimonio?
0: Sì, sì, il matrimonio esce, non ti preoccupare.
1: Vengo 39 anni, ormai, già
0: no, non ma non ti preoccupare. Non devi stare così impaurita.
1: No, tutto... ma Gennaro, perché io voglio pure un bene, capito? Voglio fare una famiglia, come gli devo dire? Cioè, comunque
0: andrà tutto, andrà tutto bene, andrà.
1: Vedi, lo vedi qualche bambino tu, Gennaro?
0: Certo, eccolo qua, mi esce sulle carte.
1: È maschio?
0: Sì, sì, è un maschietto, brava. Auguri!
1: Ma faccio Gennaro, faccio tutto.
0: Cioè, andrà come tutto bene. Tu da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta, Gennaro.
0: Auguri, amore mio, ciao.
1: Ma scusami, ti volevo dire.
0: No, ma io non posso tenerti linea tanto tempo, amore, dimmi.
1: Scusami, il fatto del lavoro, Gennaro, se è positivo oppure no?
0: Vediamo un attimo. Quanto sei nata?
1: 23/10/71.
0: Antonella chi è?
1: Andorella,
0: è uno che lavora, cioè uno che lavora dove lavoravi tu, scusami.
1: No, già ne faccio pulizia,
0: sì, e vedo anche un'Antonella, cioè una persona che lavorerà con te, affiancata a te. Questa già la conosci? Cioè, stava in passato oppure.
1: No, io aspetto una risposta di lavoro, c'è da una persona che lavora in casa, questa signora.
0: Questa Antonella.
1: Come ti aiuta sul lavoro?
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: Si chiama Betta.
0: Questa. Ho capito. Vabbè, comunque andrà bene. Auguri, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Allora, salutissimi a Vanta. Pronto? Vanda, ciao cara. Allora, di cosa vogliamo parlare questa... Ti sento malissimo.
2: Perché ho sentito molto la mancanza di tutti gli ascoltatori che voglio tanto bene.
0: Certo.
2: Volevo dire loro qualche cosina, non so se ne riesci, se
0: vai,
2: ci sento.
0: Vai, vai.
2: Dunque, carissimi ascoltatori, è tempo di riflessione, forte e validi, di pensieri e di progetti e soprattutto di comportamenti, non più da bambini chiassosi, scatenati e incoscienti, ma di persone che hanno tolto, grazie a Dio, il senso, il gusto e il vero valore della vita, resi soprattutto capaci, ormai da una maturazione umana, capaci di distinguere il bene e il male, ciò che è valido e ciò che è invece effimero. Per scegliere questo e scartare quello, si tratta di cambiare, carissimi. Cambiamo direzione nel vostro camminare, non andare prima di tutto verso le cose terrene, ma lasciarle queste. Cambiare perciò soprattutto dentro di noi, la mente, il cuore.
0: Io sto in privato,
2: Come?
0: No, dicevo, io sto in privato all'899-48-46-10. Vai, Wanda.
2: Dunque, perciò dentro la mente e il cuore, il nostro io egoistico, e cercare così chi? Gesù bambino di Praga. L'Eterno ci apparirà così alla vita nuova. Sono certo che ci riuscirete, perché siete persone dotate di capacità e volontà a superare i momenti bui, ricevendo pace e serenità. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene. Vi ringrazio per il vostro costante ricordo e la pazienza soprattutto nel sopportarmi, e unisco ai saluti affettuosi un grande grazie insieme a Gennaro D'Auria.
0: Ciao, un saluto a te, a Pina, a tutta la tua famiglia. Un bacio, Wanda, ciao.
2: Un affettuoso saluto, e poi spero di poter intervenire dopo per un piccolo raccontino che riguarda...
0: D'accordo, più tardi, fra un'oretta. Un bacio, ciao. Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, è chiaro? Allora, sono a vostra completa disposizione.

0: telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buongiorno, chi è lei?
1: Valentina da Sorrento.
0: Ok, vediamo un pochettino, ma tu sei un'ucraina, rumena, che sei?
1: Ucraina.
0: O sei?
1: Ucraina.
0: Ucraina. Allora, vediamo un pochettino. Tu vuoi sapere se trovi un compagno?
1: Sì.
0: Sì, lo troverai e andrà bene. Irmina, chi è? Tua mamma? È caduta. Allora, abbiamo le linee libere in questo momento, eh?

0: Abbiamo la prossima telefonata. Hello, buongiorno, chi è?
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao, sono tu fan.
0: Ok, da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta.
0: Ok, vediamo un pochettino. Allora, quanto sei nato?
1: Io 120378.
0: 12378. Giuseppina chi è?
1: Giuseppina?
0: È la tua
1: amica.
0: Un'amica. Sì. Non è la tua ragazza, scusa?
1: Diciamo di no.
0: Alza un po' la voce.
1: Diciamo di sì, diciamo di no.
0: Ho capito. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto un problema alle gambe?
1: Io?
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Che perché? Problema hai avuto?
1: Io ho avuto un incidente.
0: Infatti, vedo lato destro un po' serrato, un po' una cicatrice, sì, molto. Sì, sì. Dimmi una cosa, hai fatto anche un brutto sogno ultimamente?
1: Cosa?
0: Hai fatto dei brutti sogni ultimamente?
1: Ho avuto dei brutti sogni su questa ragazza che ho avuto una storia, no? E adesso però si è comportata anche la madre e ce l'ha, sono stato a letto con la madre, no? E lei ha voluto sapere, è rimasta malissimo.
0: Ho capito.
1: Che
0: fisci,
1: diciamo.
0: No, ma comunque tu continuerai con questa Giuseppina e te la sposerai, auguri. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione Gennaro D'Auria. Quindi chiamate, chiamate, chiamate, perché sono a vostra completa disposizione.

ancora per parlare con me 899 48 46 10, per avere un grande consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria. Signori, ricordatevi che Gennaro D'Auria è sempre presente dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Voglio salutare appunto tutti coloro che stanno in sequenza. Andate a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it, il grande sito di Gennaro D'Auria, dove trovate tutte le informazioni appunto su Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Salve, alzate un po' la voce perché sento basso.
1: Ah, Gennaro, sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, da dove chiami?
1: Chiamo Tarzano, Gennaro.
0: Ok, vediamo un attimo, dove c'era la bellissima Radio Nuova Tirrenica di Gaetano Imperatore. Tu te la ricordi?
1: Sì, è il figlio Agostino, sì.
0: Il film, bravo, Agostino Imperatore. Ma tu l'hai conosciuto di persona?
1: Sì, l'ho conosciuto di persona, diciamo che è un mio amico.
0: No, non te ne andare un attimo. Ma adesso stai in Spagna, Agostino.
1: Così mi sembra, però non lo sapevo proprio, diciamo, di preciso.
0: Una bella radio era,
1: Sapevo che...
0: C'è delle foto, qualcosa che riguarda il passato, perché io sono molto appassionato appunto della famiglia Imperatore. Ho chiamato la mamma, che è una mamma gentilissima e meravigliosa e bellissima, mi ha un po' spiegato Gaetano Imperatore e quello che aveva fatto sul terrazzo, quella bella radio sugli 88 e 200 MHz, Radio Nuova Tirrenica, una bella radio che esisteva negli anni 80,
1: Esatto, sì.
0: mitico Agostino, che poi lui era il promotore della grande voce di Radio Nuova Tirrenica.
1: Esatto, sì.
0: Tu l'hai conosciuto come?
1: No, io il figlio conosco, diciamo,
0: e quindi
1: diciamo
0: ti ricordi anche questa musica?
1: Sì.
0: Te la ricordi, no?
1: Ma il papà non c'è più, però il papà.
0: Papaya si chiamava questa
1: musica. No, dico il papà di Agostino.
0: Il papà
1: non
0: Gaetano
1: più.
0: Non c'è più, lo so. Lo so.
1: Cioè, no, volevamo vedere un poco.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimino, dammi la tua data, per favore.
1: Allora, la mia è 5680.
0: Se vedi la famiglia Imperatore, Agostino,
1: sì,
0: me lo saluti?
1: Sì, senz'altro.
0: Rosa è tua moglie?
1: Sì.
0: La vuoi molto bene. Non ti ha mai tradito? Perché tieni sempre questo pensiero brutto?
1: No, è perché, cioè, diciamo che me l'hanno detto poi, diciamo,
0: no, quelli sono figli di puttana. Chi te l'ha detto è un grande figlio di puttana, perché vuole vedere diciamo il matrimonio distrutto, per carità. Venimi a trovare qualche volta.
1: Dove ti trovo, Gennaro?
0: A Torre del Greco, via Santa Maria la Bruna numero 51. Vienimi a trovare qualche volta. Voglio parlare un po' di Agostino, un po' di Gaetano Imperatore, perché mi piace molto sapere delle informazioni di questa bellissima radio che è stata negli anni 80. E poi parliamo anche da vicino, dai.
1: Gennaro, io vengo spesso a Torre del Greco, perché diciamo vengo a mangiare al Villa Alcalipso.
0: E quindi stiamo vicini, non ti... Io sto vicino veramente. Se vedi Agostino me lo saluti.
1: Sì, senz'altro, Gennaro.
0: C'aveva quella bella voce doppia, no?
1: Sì, Gennaro, comunque sei grande, veramente, sei, continua così, perché...
0: Un bacio grande. Cioè, salutami Agostino, non ti scordare,
1: Sei una persona abbastanza seria, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente,
0: io ti voglio
1: sei
0: dire
1: il
0: una...
1: meglio, Gennaro, veramente.
0: No, guarda, io ti voglio dire una cosa, ti voglio dire con molta sincerità una cosa.
1: Gennaro?
0: Dimmi, caro.
1: No, ti stavo dicendo, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente sei il più,
0: Ti voglio bene. Ma che l'hai su in televisione, non mi dite il
1: non
0: problema. No, ti faccio spiegare un attimo sto fatto.
1: Non ho capito, dimmi.
0: Puoi aspettare un minuto?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, esce una persona in televisione che dice appunto: signori, non parlate, non mi dite niente, sono io che parlo. Cioè, sinceramente parlando, no? È tutta una pubblicità ingannevole che fa quella persona. Voi vi spiego il perché. Quando una persona non dà la data di nascita, allora ascoltatemi attentamente quello che sto per dire, allora sia una veggente, sia una legge le carte, una cartomante, la data di nascita è importante, sapete perché? Perché uno entra nel karma della persona. Allora diffidate soprattutto di una persona che esce in televisione che dice non parlate, non dite niente. È negativo, perché se mi chiami tu, come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Allora, se tu mi chiami, ascoltami attentamente, e dici: Gennaro, leggimi le carte, ok?
1: Sì.
0: Se tu hai un problema su tua figlia, mi devi dare la data di chi? Tua o tua? Perfetto. Perciò è una fasulla. State bene attenti, perché io allora voglio dire una cosa in diretta e lo dico adesso: io non accetto denari, non accetto soldi. Noi solo con una semplice telefonata voi avrete una risposta. Quindi chiamando all'899 48 46 10 la persona che chiama avrà la risposta della domanda che mi ha fatto. Attenzione, perché ci sono alcune persone che vanno in televisione che dicono: non mi dite il problema, non mi dite niente, non mi dite la data, non mi dite, faccio la telescrittura. Sono tutte stronzate. Diffidate dalla televisione, perché vi ingannano. Voglio dire, perché io ho la radio, che sono il proprietario, assolutamente, perché per me, io metto, come tu hai visto, ho messo anche un numero a disposizione. Quindi per coloro che non hanno possibilità di spendere soldini, io metto un numero a disposizione che possono chiamare anche le persone povere, è chiaro? Questo è Gennaro D'Auria.
1: Ma a parte questo, ma di quell'altri maghi, ma chi si fida? Io mi fido solo di te, e sono una
0: Gennaro D'Auria ama, fa questo lavoro, perché purtroppo lo devo mettere su questo tono, perché lavorando sull'899 diventa un lavoro.

0: Però attenzione, un conto che tu guadagni, cioè prendi 10 euro da una telefonata che uno fa, però un altro conto che uno si prende miliardi, cioè è differente. Gennaro D'Auria ama le persone, e avrei quanto soffro quando mi chiamano la gente che stanno lasciate, chi mogliere, chi fidanzate. Io soffro veramente, lo faccio con amore e con il cuore.
1: Ah, ma lo so, Gennaro, ma io sono anche un attivo frequentatore del suo sito.
0: Grazie, tesoro.
1: www.rcsnetwork.it e www.gennarodauria.it.
0: Ti voglio
1: e
0: bene.
1: Anche trasciopolis.com.
0: Bravo. Un saluto ad Arzano, un saluto a te, perché Arzano sta in Dugormi. Salvatore Gaetano, imperatore di Nuova Tirrenica. Ti aspetto qualche volta negli studi di Radio Camaldoli. Saluta mia Agostino se lo senti,
1: sì, senz'altro. Ciao Gennaro, ti voglio bene.
0: Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10, Salvatore Ossigeno. Saluti a Ciro Asciune.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? La telefonata pronto? È caduta allora. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Allora, buongiorno, chi è lei?
1: Roberto.
0: Roberto, da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Roberto, vediamo un po' le carte. Allora, quanto sei nato?
1: 5862.
0: Vediamo un po', mischiamo le carte. Quale mazzo vuoi? 1, 2 o 3?
1: Numero 1.
0: 1. Gabriella chi è?
1: È la mia compagna.
0: Ma tu sei un separato?
1: Sì.
0: Tua moglie come si chiamava?
1: Silvana.
0: Tu hai un'impresa edile?
1: Sì.
0: Tu andrai molto avanti, questo è un momento molto negativo a livello, e poi tanta gente ti darà un sacco di soldi a te.
1: Sì, avrei già.
0: E quanti ti danno sti cazzi soldi?
1: Io
0: credo. Figlio mio, tu lavorerai, andrai molto a migliorare. È un periodo un po' negativo, ma passerà. Ci vuole un po' di tempo, ma le cose andranno molto bene.
1: La
0: salutiamo.
1: Mia compagna come andrà?
0: Come?
1: La mia compagna Gabriella come andrà?
0: No, che le ha vita tu, guaichetta toc, tu la vuoi molto bene. Figurati. Anna chi è in famiglia tua?
1: Mia cugina.
0: La vedo, è Maria?
1: Maria è l'amica di Gabriella.
0: Lo so, si vogliono molto bene. Auguri!
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Tania, da Ponticelli.
0: Sì.
1: Volevo darti la data in privato di mia sorella per sapere qualcosa sull'amore. Un periodo un po' sfortunato per lei.
0: Francesca, chi è?
1: Mia sorella.
0: Sì, quando è nata?
1: È in privato, te la posso dare?
0: Sì, vai un attimo.
1: 82.
0: Ok. Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa, perché è un po' sfortunato ultimamente.
0: Vediamo
1: così,
0: un attimo.
1: Amore,
0: dammi un passetto da 1 a 3 veloce, non mi
1: due,
0: fa perdere.
1: Due.
0: Amore. Ma tu sei stata svirginata?
1: No, io sto parlando di mia sorella.
0: No, un attimo, ti hanno violentata te da piccola?
1: Fortunatamente mai.
0: E chi è questo ragazzo che ha voluto, cioè vedo un ragazzo che ha voluto fare l'amore con te di prepotenza, che sai, una cosa vecchia proprio.
1: Vabbè, forse una cosa vecchia, sai, quando
0: intanto l'ha fatto, intanto l'ha fatto, vediamo un attimo. Allora, parliamo di tua sorella, che vuoi sapere su...
1: Cosa incontrerà l'uomo della sua vita, perché la vedo un po'...
0: Allora, l'estate, non questa ma quell'altra, incontrerà
1: vabbè,
0: ha avuto una brutta delusione, un grande figlio di puttana che...
1: Bravo.
0: Era pure omosessuale, poi, perché uscivi con i compagni e si è fatto pure un compagno suo e già lo sapeva.
1: No, però usciva con gli amici.
0: Un compagno suo se l'è fatto. Auguri.
1: Grazie.
0: Troverà l'amore. Ciao. Mamma mia, che vergogna. Questa è una vergogna. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Voglio salutare a Galileo, Roberto. Da Colliano, Valva, ancora voglio salutare la bellissima zona, appunto, di Contursi Terme, Colliano, signori. Un saluto a Casa di Mary, perché Casa di Mary ogni giovedì, venerdì, sabato fa la grigliata, appunto, sui carboni, carne eccezionale da andare a mangiare. Galilei, si roba buona, perché onestamente tu stai a Colliano. Salutiamo anche Graphic Web, Enrico, ciao Harry, Gennaro D'Auria non si dimentica di te, Roberto il pecoraro, ciao Roberto, io scherzo, un saluto a tutta Palomonte, un saluto a Senerchia Calabritto, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Hello, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, alzate la voce!
1: Scusa, Vincenzo, perché sono un po' influenzato.
0: Non fa niente, mettetelo sul posto al retro. Ma come ci fa con voi? Voi mi volete bene, sì o no?
1: Ecco, dice a Fagedaro.
0: Sì, Davidami. Allora, Napoli l'adoro, con Tursi l'adoro, con Liana l'adoro. Cioè, siete presso in Campania, non ci sta niente da fare, ci sta a meglio la gente. Il meglio delle persone umane.
1: Ah, cioè, la vacca te li volevo bere.
0: Un bacio grande. Allora, che vuoi sapere?
1: È un po' sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: Allora, 22, 10, 83.
0: Mary Maria è la tua ragazza.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dimmi una cosa, Anna chi è?
1: Anna è una cugina.
0: Ma fanno sempre tacchi chiù questi due.
1: Esatto, bravo, esatto.
0: Ma come mai?
1: Si riscontrano sui caratteri, non sono caratteri uguali, capito?
0: Mamma, si appiccica con nessuno. Figlio mio, tu andrai bene, ti sposerai e migliorerà anche il lato lavorativo e economico. Auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. La grande musica di Gennaro D'Auria, questa è la sigla ufficiale, grazie a Gaetano Imperatore di Nuova Radio Tirrenica, Agostino Imperatore e la grande mamma. Allora, le linee sono libere, 899 48 46 10. Allora io vado in privato, ascoltatevi sta canzone molto bella, è un'esclusiva di RCS Network.

0: Allora, vediamo un pochettino, mi passano una chiamata. Hello, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate il volume perché io sono un po' sordino.
1: Buonasera, Gennaro.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 210571.
0: 210571. Tu mi vai, allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 210571.
0: Perfetto, è corretta. Vediamo un po'. Allora, vuoi sapere sull'amore?
1: Lavoro, lavoro.
0: Vediamo un pochettino.

ossigeno. Sì. Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. Linee libere. 899 48 46 10. Le linee sono libere. Io vado in privato.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Salve, Ucraina, rumena o polacca?
1: Rumena,
0: vediamo, quando essere nata tu, figlia mia?
1: 170770.
0: Vediamo un pochettino, salutiamo Lello Cantore, vediamo un po', Bar e Borascio, Bar Gran Caramella anche, perché no, sono amici anche
1: loro. Che risento tutte le sere.
0: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu lavori, allora, lavori in un pensionato, diciamo in una casa di anziani?
1: Prima ho lavorato, adesso per il momento
0: ti hanno
1: niente,
0: licenziata, vedo qua.
1: Sì, diciamo licenziata, sì, prima.
0: No, ma comunque sì, tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri tesoro, andrai bene, non ti preoccupare.
1: Voleva sapere pure per miei figli, per favore.
0: No, devi chiamare più tardi, ciao. Purtroppo io posso accontentare a poca gente, cioè nel senso che non posso accontentare più di una richiesta, è chiaro?

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi è?
1: Ciao Cinaro, sono Pietro.
0: Pietro, che vuoi sapere? Appunto, dammi la tua data un attimo che controllo io, vai. Quando sei nato, Pietro?
1: Pronto?
0: Pietro, quando sei nato?
1: 19/10/94. 93, scusa.
0: Quando?
1: 19/10/93.
0: 43?
1: No, ce l'ho, 93.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho quasi 17 anni.
0: No, no,
1: comunque ti volevo dire che...
0: No, no. No, no, Pietro, devi attaccare perché questo è un servizio di maggiorenni. Io attacco la chiamata perché purtroppo non possono chiamare i minorenni, eh? Attenzione, i minorenni si devono astenere. Questo è un programma solo per le persone maggiorenni. Non si può chiamare all'899 se avete 17 o 16 anni, dopo i 18 anni. 899 48 46 10. Salvatore ossigeno, 899 48

0: Abbiamo, mi passano la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate un po' la voce perché sento molto bassa.
1: Ti senti, Gennaro?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nicola. Sì. Quando sei nato?
1: 10.08.69.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte. Vediamo un po'. Qua sei proprio depresso tuo figlio mio, eh?
1: Sì, è vero. Molto depresso, Gennaro.
0: No, perché purtroppo tu hai avuto una brutta esperienza. Lavoravi in un'azienda e sei stato licenziato. Chi fa lavori edili?
1: Io sto arrangiando un po' la giornata di qua, di là.
0: Dimmi una cosa, Silvia chi è?
1: Mia moglie.
0: Ma vedo che litigate spesso, perché?
1: No.
0: No, vedo un contrasto. Cioè, forse a causa dei soldi, del lavoro?
1: O anche i tassi, sì.
0: Sicuramente, te lo dico
1: sicuramente,
0: io.
1: Sicuramente, sì, sicuramente c'è dato.
0: Mi spiace di questa cosa. Allora, Silvio, tu mo stai arrangiando con qualcuno di famiglia?
1: No, no, ma dico che c'è la pizza, ti sta facendo arrangiare un po'.
0: Tu lavorerai, andrai molto ma molto a migliorare. Auguri. Ciao.
1: Ciao, grazie,
0: ciao pure a te. Pausa 899 48, me la fate fare sta pausa, 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo direttamente alla prossima. Pronto? Pronto? Wanda? Vai tesoro, vai.
2: Allora io volevo leggerti innanzitutto la ricetta che ti avevo promesso.
0: Hai visto quanta gente sta in ascolto?
2: Ho capito, e quella a te non mancano mai.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora volevo leggere una specie di radioracconto che tu fai molto spesso, no?
0: Certo, non alzare troppo la radio.
2: Io per radioascoltatori, no?
0: Sì.
2: E parlavo un poco di un piccolo radioracconto, può darsi che piace.
0: Vai.
2: Ascoltami. Dunque, carissimi, ascoltate bene, questa si chiama La ricetta. Una bambina consegnò alla maestra un foglietto su cui aveva scritto la sua personale ricetta della vita. Sai cosa diceva?
0: Diceva... Abbassa un po' la radio.
2: Sai cosa diceva questa piccola richiesta?
0: Ma Pina non c'è?
2: Sì.
0: Saluti a Pina.
2: Senz'altro,
0: dopo passala perché magari saluta tutto il pubblico.
2: E dopo abbiamo bisogno del tuo intervento televisivo.
0: Ma sicuramente, Wanda, non ti preoccupare, sono a tua completa disposizione. Troppo. Lo dico davanti al pubblico che ci sono migliaia e migliaia di persone. Ci ascolta la Campania intera, ci ascolta il Lazio, ci ascolta la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Non ti preoccupare, risolveremo il problema. C'è Salvatore Alpaia che già ho dato le istruzioni. Dopo ti farò chiamare.
2: Benissimo, allora ascoltami. Allora
0: voglio salutare un attimo la signora Pina, è possibile oppure?
2: Sì. Poi vuoi parlare con la signora Pina?
0: No, la voglio salutare.
2: Senz'altro, ma io volevo leggerti questa ricetta del gatto pure. Io te la...
0: Allora vai e poi ci salutiamo dopo, vai. Allora un attimo. Mentre Wanda sta in diretta, io vado a rispondere a qualcuno che mi vuole in privato, d'accordo? Allora, signori, formulate l'899-48-4610. Gennaro lascia la linea alla grande Wanda, che è la madrina della nostra radio Camaldoli Stereo. Ecco, lui che ci guarda sempre con quell'occhio particolare, è l'unica madrina di questa radio che vogliamo molto bene. Vai, Wanda.
2: Dunque, come ho detto precedentemente, volevo anche io dire un piccolo raccontino, qualcosa di un poco più originale, per non essere sempre noiosa con le cose religiose. E volevo dirvi che una bambina piccola, che cosa fece un giorno? Consegnò alla maestra un foglietto. Cosa c'era scritto su questo foglietto? Dicevano: ci vogliono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per tirare avanti, 12 abbracci al giorno per crescere. Dunque, in questa famiglia che cosa c'era? C'era un vecchio gatto nero che dopo cena manifestava una richiesta speciale. non voleva mangiare o uscire o qualcosa di questo genere, aveva bisogno di qualcosa di molto diverso. Se tutti erano seduti, cosa facevo? Saltavo in braccio a qualcuno, altrimenti rimanevo là, ansioso finché tutti fossero seduti. Una volta in braccio, continuava a vibrare, prima ancora che gli accarezzassero la schiena. Allora il suo motore andava su di cili, si contorceva per mettersi comodo e cosa faceva, indovinate? Allargava le zampe. Ogni tanto guardava tutti con gli occhi spalancati e adoranti e lanciava lunghe occhiate feline di fiducia totale. I bambini dicevano semplicemente: Attila ha bisogno di fare le fuse. Il papà spiegava il rito così: nella nostra famiglia non è l'unica ad avere questo bisogno, ce l'ho anch'io e ce l'ha anche mia moglie. Sappiamo che questo bisogno non è tipico di nessuna fascia di età, ve lo assicuro, e mi associo specialmente ai bambini con il loro bisogno rapido e impulsivo di essere abbracciati, di essere tenuti in braccio, di essere tenuti per mano, di farsi imboccare le coperte, non perché qualcosa vada male, no, perché c'è bisogno di fare qualcosa solo perché sono fatti così. Dunque, qual è la conclusione di questo mio racconto?
0: Certo.
2: Ci vogliono molte cose che vorrei fare per tutti i bambini. Se potessi farne soltanto una, sarebbe tutto. Garantire a ogni bambino, da qualunque parte del mondo, almeno la possibilità di fare le fuse una volta al giorno. E allora che cosa compiamo? Che anche i bambini sono come gli altri, hanno bisogno di fare. Spero che questo piccolo raccontino abbia una morale e che sia piaciuto a tutti i radioascoltatori. Attualmente desidero passarvi qualche persona in diretta, che è una mia fedele collaboratrice, una donna veramente eccezionale, dotata di intelligenza, di capacità e di cuore. Adesso ve la passo.
0: Ok, ok.
3: Buonasera.
0: Signora Pina, tutto bene?
3: Tutto bene, grazie. Buonasera a tutti quanti.
0: C'è la Campania intera che vi ascolta e la grande, appunto, amica Pina che collabora con la grande Wanda, e naturalmente noi talmente amiamo questa signora Pina perché veramente ha fatto trovare la grande felicità a Wanda, che ormai era proprio andata via. Pina, vuoi lasciare un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, vuoi dire qualcosa? Pina?
3: Saluto tutti quanti con affetto.
0: Ti vogliamo bene, Pina. Un bacio a te, a tuo marito e al tuo meraviglioso figlio, a tutti i tuoi figli, a tutti i tuoi figli.
3: Sì, ne ho due, grazie.
0: Infatti, perciò ho detto a tutti i tuoi figli.
3: Abbiamo dimenticato la vita.
0: Ok, ti abbraccio, grazie, buona serata, un saluto.
3: Grazie, buonasera pure a voi.
0: Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. Vediamo un pochettino chi è che chiama. Vi ricordo una cosa molto importante, importantissimo: visitate il sito ufficiale di Gennaro D'Auria, che è www.radiocamaldolisterio.it.

0: Tranquillo il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve a lei.
1: Salve.
0: Ma chi c'è vicino a voi? Io, lei sta in macchina in questo momento?
1: Sì, sta in macchina.
0: Io vedo una donna, chi è?
1: Mia sorella.
0: Antonella chi è?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Che lavoro fate?
1: Io faccio il trasportatore.
0: Lei ha lavorato anche... Lei è un grande bugiardo.
1: Perché?
0: Lei ha lavorato anche nell'edilizia.
1: No, no.
0: Io vedo qua dei lavori di cemento armato.
1: Ah, forse mio zio.
0: Ma c'ha una ditta edile?
1: Sì, ma mio zio, no io.
0: Ma forse vi voleva appunto a lavorare in questa azienda?
1: Sì, molto tempo fa però.
0: Ma ci siete stato un pochettino però?
1: Sì, un poco, sì, ma
0: allora perché,
1: una quindicina d'anni fa.
0: Figlio
1: però.
0: figlio mio. Maronna, ma come devo fare con voi? Dimmi una cosa, ma tu c'hai una voglia sul corpo, una voglia un po' violace? Un chicco di caffè, una cosa del genere, non lo so.
1: Un chicco proprio no, ma c'ho un neo.
0: Ma dove ce l'hai? Proprio in fronte?
1: No.
0: Sulla faccia, dico?
1: Sul collo.
0: Vabbè, sulla faccia, collo, insomma. Ma è una macchia un pochettino sullo scuretto, sul violace?
1: Insomma, sì.
0: Allora, stammi a sentire.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai chiamato per il lavoro?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
1: 1-04-82.
0: Allora, uno, sei una riete?
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Le cose ultimamente non vanno proprio bene.
1: Sul lavoro?
0: Sì. Però ti dico una cosa. Per te ci sarà una risposta di lavoro che fanno arrivare perché tu è raccogliere. Arriveranno adesso.
1: No. Pure perché c'è una lettera in corso che mi ha chiamato l'avvocato.
0: Ma tu bulli la bocca, voglio. Tu ne parli. Mannaggia miseria!
1: Come fai a ingannare subito queste cose?
0: Come?
1: Come hai fatto anche subito a indovinare queste cose?
0: Hai domandato pataterna. Mannaggia una lettera pataterna, dice, ma come fai?
1: Perciò ti ho chiamato.
0: Ti voglio bene. No, comunque arriveranno i soldi perché il legale vincerà questo grande figlio di puttana, scusa l'espressione, che tu hai fatto delle cose e quindi giustamente il ricompenso ci deve stare. La gente che non paga sarà dei ananas all'uccio. Perché quando una persona ha diritto di avere dei soldi, li deve avere. Sono un po' scostumato, io?
1: Perché?
0: È perché dica brutta parola in voto.
1: Però sei molto simpatico, cioè sì.
0: Ti toccano però, sai?
1: Sì, sei molto simpatico, anzi, tu hai ragione a portare di incavolarti su queste storie.
0: Comunque tu avrai fino all'ultimo spicciolo, non ti preoccupare.
1: È qualcosa sull'amore che ti ho detto prima.
0: Vediamo un pochettino, c'ha un figlio maschio tuo?
1: No, una femminuccia.
0: E fare. Guarda. Però mi essere onesto e sincero, togliamo la musica, signori.
1: Sì.
0: Tu hai seminato a tua moglie proprio per avere un figlio maschio, è vero o no? Negli ultimi tempi, è vero?
1: È verissimo.
0: Quando è stata? Una settimana scorsa? Venerdì, quando è stato?
1: Un paio di settimane fa.
0: Tu hai buttato il tuo seme, il tuo seme, proprio per avere un figlio maschio.
1: Che sarà maschio, Jenny?
0: È maschio 100%.
1: 100%, sicuro?
0: Senta, posso pure sbagliare perché sono fatto di carne ed ossa, però i miei consulti, allora, voi le dovete prendere sul serio il 95%, cioè quel 5%, perché io se no sarei un pataterne e purtroppo non lo sono. Però tu avrai un figlio maschio, stavo dicendo un figlio muschio, maschio.
1: Grazie Jenny.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Grazie Gennaro.
0: Auguri. Ti
1: saluto. Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Allora. Abbiamo salutato anche questa grande persona.

0: Allora vediamo la prossima. Edo, pronto?
1: Pronto.
0: Non la sento.
1: Pronto.
0: No, non la sento bene. Puoi alzare il volume?
1: Sì, pronto.
0: Mi dispiace, devo attaccare perché non la sentivo in cuffia assolutamente. Linee libere 899 48 46 10. Vediamo, andiamo alla prossima. Pronto?
2: Carissimo Gennaro, buonasera a te. Finalmente. È
0: chi
2: una
0: è? Pippo Stella.
2: No. Non sono uno iscritto al gennarodaurio.it, ma è una persona che ti ascolta da 25 anni.
0: Quella! Salve! Dimmi.
2: Io sono Gaetano, è la prima volta che ti chiamo.
0: Sì.
2: E semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere con una persona che stimo e che sistematicamente ogni giorno io ascolto.
0: Grazie. Capricorno sei tu? Sei un capricorno?
2: No, io sono del tuo stesso segno.
0: Ah, un cancerino.
2: Esattamente, quindi condivido su...

0: Gennaro Tauri su RCS Network ogni giorno.
1: Allora vogliamo un attimo, anche se non ti conosco, visto che sei un appassionato dei miei siti, vogliamo ricordare i miei siti quali sono?
0: Certo, a parte quello del
1: Pidocchio, lasciamolo perdere. Allora.
0: Sì, a parte quello del giornalaio sfregioso che
1: ormai... No, il giornalaio lo dobbiamo ricordare, perché quel giornalaio sfregioso è la vita mia. Cirascione a vita mia, Conditti, figurati.
0: Conditti che
1: ma sono due persone fantastiche, due persone che porterò sempre nel mio cuore.
0: Gennaro, come sei tu. Ti ringraziamo tutto il gruppo di amici che
1: salutiamo anche gli acchiappafantasmi.
0: Gli acchiappafantasmi.
1: A Chris, a Donatella Rettore, sarebbe Luigi, Marcello, tutti gli acchiappa fantasmi.
0: Da Michele Ranzinger, da Pagani.
1: Michele Ranzinger, poi?
0: Poi l'Europsicologo.
1: Ah, volevo dire una cosa, mi dispiace dell'ultima diretta che ho fatto, se l'audio non è perfetto. Purtroppo Gennaro Tauri ha dimenticato di schiacciare il rec, come ha detto il grande Ciroscione Trasciopolis. Io volevo salutare, scusate un attimo, visto che siamo in diretta, a Luigi Pica, come si chiama? Luigi Puca, Pica, non mi ricordo. Visto che siamo in diretta, fammi un attimo salutare, poi dopo tutta la linea a te. Volevo salutare gli amici di Colliano Bagni, la romantica, meraviglioso ristorante ad Oliveto Citra, dove va Gennaro Tauri, e soprattutto a Casa di Mary, che fa dal giovedì al sabato delle grigliate, appunto eccezionali, appunto su brace, tacchino, poi potete mangiare, signori miei, maronna mia, quel fa delle costatelle, delle salsicce, ma fino l'umunna, la signora Mary, una cosa eccezionale, gli mandiamo un bacio, casa di Mary. Allora, vai.
0: Te l'ho detto, io chiamo da Gragnano.
1: Sì.
0: Ho 36
1: anni. Ma tu sei solo verità, dimmi la verità.
0: No, assolutamente. No, in questo momento sono solo verità, solo nella misura in cui ti sto parlando con un rispetto veramente enorme. Considera che proprio perché c'è questa passione per quelle cose che dici e per la compagnia che ci fai, che anche a persone che non ti conoscevano, ormai sono anni che sistematicamente si collegano, si accendono la radio su Radio Camaldoli. E
1: ragazzi,
0: quindi...
1: ma parliamoci chiaro.
0: Sì.
1: Di radie locali sono rimaste ben poche, per me questo è un grande dispiacere. Sono venduti tutti al Berlusca, cioè onestamente, no?
0: Un piccolo appunto per ragionare lo faccio, perché non puoi, secondo me, per le capacità che hai, non soltanto quella appunto di chiaroveggente, di cartomante, ma la capacità comunicativa che tu hai, non puoi non occuparti di più della radio, cioè, mi spiego meglio, hai un bacino di ascolto che è enorme, nemmeno tu lo immagini secondo me, quindi i radio racconti, le cose che hai fatto per il passato e che ci ha tenuto compagnia per ore, per giorni e per anni. Sarebbe bello, ecco, proprio perché nella realtà locale non c'è una radio della città che sentiamo così viva, dovresti un attimino, ecco, ritornare su quelle cose bellissime che hai fatto e che ci hai regalato.
1: Ma tu sai che se tu guardi un film, sì. Ok? Sì. Allora, ti piace quel film, d'accordo?
0: Sì.
1: Ci dovranno essere film ancora più belli, non ci dobbiamo solo soffermare sul passato, sulla Gold, andiamo anche avanti perché i tempi cambiano, però rimanendo sempre con quelle idee del passato.
0: Sì, rimanendo nei stessi, la coerenza, ok? Bravo. La coerenza, cioè l'essere se stessi, sempre comunque, inevitabilmente ci sono delle difficoltà, ci possono essere
1: no, ma figurati, se uno fa le cose lecite come le fa Gennaro Tauri, che ama tanto la legittimità, io saluto alle forze dell'ordine perché sono i primi che mi ascoltano, anche i finanzieri, un abbraccio, guai se mancassero loro, i grandi finanzieri, i grandi amici carabinieri, i grandi amici poliziotti, guarda, noi dobbiamo tanto a queste persone, eh? tanto perché rischiano la loro vita tutti i giorni per noi. Un abbraccio ai finanzieri, un abbraccio ai carabinieri, ai poliziotti, a tutte le forze dell'ordine. Sono i miei più grandi amici e ascoltatori.
0: Le persone oneste, le persone di buoni propositi, le persone che ogni giorno si alzano con le tantissime difficoltà che purtroppo da qualche anno dobbiamo necessariamente contrastare. Non ci dobbiamo arrendere, siamo forti, la nostra terra ci ha insegnato ad essere forti ed ecco tu che sei uno dei rappresentanti più importanti di questo nostro territorio. Non puoi, secondo me, non essere più presente, cioè tu devi stare più in radio, ti devi aprire.
1: Quante battaglie?
0: Tantissime, e quante ne dovranno venire ancora? Ma tu hai la forza.
1: Come ti chiami tu?
0: Gaetano.
1: Gaetano, ti voglio bene.
0: È reciproco, Gennaro, te lo dico
1: un abbraccio, un abbraccio forte forte.
0: Fortissimo a te.
1: Un abbraccio, ti ringrazio, il tuo messaggio è stato recepito, ti ringrazio tanto, non mi dimenticherò.
0: Non è solo il mio di pensiero, cioè quello che ti dico, io ho avuto la fortuna in questo momento di beccarti al volo. E mi faccio portavoce di non hai idea quante persone che la pensano come la penso io. Non puoi abbandonarci, devi stare più in radio.
1: D'accordo, auguri.
0: Auguri a te.
1: Ciao, ciao. Allora, grazie Gaetano, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera.
0: Salve, con chi
1: sono
0: parlo?
1: Stefania.
0: Da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Allora, dopo...
1: Comunque deve fare i complimenti perché li vogliamo tutti bene.
0: Un bacio, grazie.
1: Ti seguiamo tutti, mio fratello, siamo tanti fratelli, ti vogliamo tutti bene.
2: Ciao, Gennaro!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ti vogliamo tutti bene, ti seguiamo... ora abbiamo scoperto che da 4-5 anni ti seguiamo.
0: Allora, io voglio dire una cosa, state attenti. Ascoltatemi, questo è un messaggio che voglio farvi capire a tutti. Quando escono quelle persone in televisione che fanno i maghi, ascoltatemi attentamente, capitemi, e quando ci sta una persona in particolare che dice, allora voi quando chiamate non dovete dire il problema, non dovete parlare, dovete solo chiamare e ascoltare me. Sapete,
1: va bene,
0: sapete perché fanno quello? Perché dopo che succede? Voi vi fate incannarire, come si dice a Napoli, fate vignà, dice, ma che sta marice in un parlà, in un marice rufatte, che sta che là. Allora, a un certo punto sapete quelle persone perché lavorano sulla vostra mente? Proprio perché vi vogliono far pagare dei soldi in privato.
1: Infatti,
0: ed è sbagliato. Allora è inutile che dice non parla perché un vero mago indovina da solo. Un vero mago, cioè non fa quello che fai tu. Mi dispiace, è una donna che esce su una televisione, più varie televisioni a Napoli, e dice non mi dite il problema. Ma non è vero, perché... Ma vi spiego una cosa, se uno chiama, no? Mettiamo caso che hai chiamato tu, no? Giusto?
1: Sì.
0: E vuoi sapere su tuo padre, tu mi devi dare la data di tuo padre o no?
1: Infatti, sì.
0: Allora, se tu non mi dai se tu non mi dai la data di tuo padre, io come faccio a entrare nel karma?
1: Sì, hai ragione, sì.
0: Della data,
1: e
0: quindi c'è una struzzata, lo fanno apposta. Perché vanno prendere in inganno?
1: No, io non volevo fare questo.
0: Diffidate dalle persone che fanno le carte in generale.
1: Okay.
0: Diffidate da quelle persone che dicono non parli, perché quelle non sanno un cacchio. Fanno solo in privato. Allora tu vuoi sapere e spendere 20 euro, 30 euro, devi fare la ricarica Pell. Per piacere, pigliatela a chi lui servizi. Noi amma, capite, troppo buona noi di Radio Camaldo Listerio,
1: infatti,
0: e soprattutto anche i telespettatori. Diffidate di chi dice per televisione, non dite il problema, non parlate, perché io sono una grande veggente, parli, ma non è vero proprio niente, non uso le carte, la cartomanzia non esiste, sono stronzate. Allora, diffidate dalle cartomanti, specialmente femminile, che escono in televisione, dicono un sacco di stronzate, tranne che a Caruna, saluto Tata che è una brava persona, e se lo merita il mio saluto.
1: Posso, anche
0: anche Rowena. Allora, ascolta un attimo.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un po'. Hai chiamato per il lavoro tu, tesoro?
1: Sì, sì, dimmi tu, Gennaro, un po' la situazione.
0: Diciamo che ultimamente le cose non è che stanno molto bene.
1: No, infatti. Non va proprio bene.
0: No, infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure la dipendente. Tu lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: Non lo
0: vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito, va bene.
1: Vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile dove cuciono.
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore?
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia. È un fidanzato della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, no, sono i miei fratelli. Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è?
1: No, no.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: o nessuno. Morta?
1: No, no, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua. E...
1: Forse sì. Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di infatti?
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. Ma... L'incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene. Auguri. Andiamo avanti, linee libere 899 48 46 10. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me 899 48 46 10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica, regia? Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, visto mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio. Mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua. Eccola qua che parte, signori, ascoltatela. Eccola qua. 899 48 46 10.

0: pezzino, chi ci chiama? Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa, ragazzi. Io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?
0: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
1: Costruzioni?
0: Cioè, a livello edile parlo,
1: un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
0: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
1: Gennaro, io tutti i tuoi siti.
0: Grazie, un bacio di cuore. Vi vogliamo bene.
1: Gennaro, Ciroscione, tutti tutti quanti, io ti seguo sempre anche su internet.
0: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande.
1: Gennaro, lo seguo sempre. A che cosa andasci?
0: Ok, un bacio. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao, grazie. 899 48 46 10 899 48 46 10 a vostra completa disposizione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserla.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22, 4, 81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899 48 46 10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino la salute. Cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma no, più che altro, insomma, è una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi. Io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
2: Il 14-4-52.
0: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu stai molto preoccupato, la notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scordo, eh?
2: Cosa?
0: Devi dare anche dei soldi a una persona?
2: No, che io sappia, no.
0: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
2: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
0: Ah, già avete già pagato,
2: abbiamo,
0: allora?
2: Già abbiamo pagato tutto.
0: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. Con 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha
2: scelto?
0: Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
2: Anna, cioè, abbiamo un sacco di Anne, mie cugine.
0: Io vedo tre Anna.
2: Cosa?
0: Tre Anna.
2: Sì, ci possono stare, sì.
0: Angela chi è?
2: Angela è mia cognata.
0: La vedo. Tu non
2: due
0: credi?
2: Cognate.
0: Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamata?
2: No, non è che non ti credo.
0: Volevi verificare?
2: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
0: parlare. Giuseppe chi è?
2: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
0: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e, sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male.
2: Sì, esatto, sì, un brutto male.
0: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto. Pregalo spesso, figlio
2: sempre,
0: mio.
2: Sempre a tutti quanti.
0: D'accordo? Io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
2: Sì, sì, è vero.
0: Auguri.
2: Grazie. Lui il lavoro non...
0: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
2: Ti ringrazio e avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
0: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
2: Prego.
0: Auguri, buonasera.
2: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate, 899 48 46 10, ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valva, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Chi è che parla?
0: Uè, Wanda, dimmi.
3: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
0: Va bene, vai.
3: Vado, subito. No, no, no, no.
0: abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camaldoli Stereo. Saluti ancora la.
3: È la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità.
0: Un attimo solo, Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla. Io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10. Vai, Vanda.
3: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare del primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate, si ammala, fino a quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi di bambini che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa certo, significa? Certo. La famiglia offre stabilità, certo. Unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita di cui il piccolo ha bisogno. Mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli perché grazie. Che cosa vorrei? Il mio consiglio vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
0: Grazie,
3: ma
0: Vanta.
3: È importantissimo perché poi viene
0: devo quella chiudere
3: è quella malinconia che ma quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio.
0: Ok,
3: va bene,
0: grazie Vanta, buona giornata, saluti a Pina e a te, un bacio,
3: grazie, buone cose,
0: ciao tesoro,
3: ciao.
0: Allora abbiamo salutato Vanta, 899 48 46 10, voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante. Signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
1: Gennaro?
0: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
1: Vabbè, sono Ciro.
0: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali, andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il

suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, un saluto alla signora, la signora cara appunto di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Carissimi ascoltatori, vi ricordo sempre che se volete intervenire in questa trasmissione basta comporre l'899 48 46 10. In questo momento Gennaro D'Auria sta in privato, quindi potete benissimo chiamarmi 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che in questo momento chiameranno, sia in privato o in diretta. 899 48 46 10. Buona cosa, abbiamo vinto il terno con la dottoressa Giovanna. Io non ci credo a queste cose, non ci credevo, che la dottoressa veramente è formidabile, bravissima, se volete lo devo dire, perché veramente già è la quarta volta che abbiamo vinto. Abbiamo vinto tre ambi e adesso abbiamo azzeccato un terno sulla ruota nazionale. Signora Giovanna, ma lei è una cosa esagerata. 899 48 46 10 per parlare anche con la dottoressa, per avere i numeri personalizzati per andare a giocare. Ripeto, io non ci credevo, ma mi devo ricredere, perché insomma pure io ho fatto il terno. Allora, per parlare con me invece, perché è importante sapere quello che accade nel futuro, allora, sia sull'amore, sia sul lavoro, sia qualcosa leggero sulla salute, 899 48 46 10. Radio Cartomanzia Gennaro D'Auria, RCS Network, la radio dai mille sapori, ovviamente, no? Sapori programmativi. Radio Nuova Tirrenica, questa era la sigla appunto di quella stupenda e meravigliosa trasmissione del compianto nostro amico Salvatore Imperatore, Gaetano Imperatore, chiedo scusa. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre problematiche sull'amore, sulla salute o sugli affari. Tra poco passeremo una bella canzone, la voglio passare veramente intera, una canzone che ci tengo molto.

800 99 48 46 10. Signori, adesso passiamo a una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo. Io vado in privato, chi se qualcuno mi vuole mi trova in privato. 899 48 46 10, eccola qua la canzone, vado in privato.

Aspetto le vostre chiamate, se volete parlare con me in privato, 899-48-46-10. Mi troverete in privato, Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

Britto, Mater Domini, Caposele, che amo molto quell'acqua, c'è una cascata d'acqua a Caposele che è eccezionale, andatela a bere, che vi fa bene a voi di Napoli, che avete tutti gli proprio diciamo tutti quei scarichi di macchine che si accumula nell'aria, mamma mia, si respira dell'aria cattivissima.

ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauria e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Scione.

0: Allora, carissimi ascoltatori, buonasera, anzi buongiorno anche. Inizia la trasmissione partenopea, perché noi siamo un po' abituati a fare delle trasmissioni a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e parliamo di tutto e di tutto un po'. Un programma che sta andando molto forte, dobbiamo dirlo, è quello di Gianni Simeoli, che io amo tanto. E appunto Operazione San Gennaro. Perché Gianni Simeoli? Buonasera, buongiorno. Perché Operazione San Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in vita mia, ma questa diretta è quella che mi emoziona di più. E perché Gennaro? Perché Operazione San Gennaro mi rimanda direttamente a te con la mente. Diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è mio costume, è mio modo di
0: ma
1: vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo aglione, insomma, non azzeccava una nota. Cantava il pezzo.

0: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
1: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
2: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che attiva, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la manda.
1: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh?
2: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
1: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
2: Fammi finire questa cosa perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero, io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso, tu mi devi portare Gennaro Dauri.
1: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene, facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali, veramente ha fatto tanto. Gianni, però diciamo una cosa.
2: Dimmi.
1: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
2: Ma io ho copiato Gennaro Dauri per fare quel programma.
1: No, tu hai copiato Trashopolis, te lo dico io.
2: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
1: Ma così bisogna essere.
2: Come?
1: Così bisogna fare, perché tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
2: Sì, bravo, guarda, sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
1: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è,
3: telealtro,
1: no?
3: La vecchia telealtro.
1: Infatti.
2: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta, io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, bravo, tutte quelle canzoni che veramente dimenticate, tu passi...
1: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro,
2: lo ascolto,
1: sai?
2: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
1: Certo.
2: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
3: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
1: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti ha chiamato quello della barzelletta.
2: Sì,
1: la
2: sì.
1: Torre di Pisa.
2: Ah, sì.
1: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
2: tu
1: non ci viene a sapere? Cioè, ti sei piaciuto un sacco, un casino.
2: Ma ci volevi tu a dirgli, vado psicologo, che serve lo psicologo.
1: Gianni, ti voglio bene.
3: Gianni,
1: un bacio a te a Teleà e a Alfredo Albaneo soprattutto, perché

0: è un caro amico mio.
1: Allora, voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante. Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziana Lamontuoro, no, neuropsicologo e compagnia. Ah! Gennaro D'Auria è molto, molto di più. Ah!
2: Sì.
0: Allora, Ciro, sai perché uno?
2: Io verrò a trovare Gennaro lì.
0: In effetti, Gianni ha capito. E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
1: è come portare
0: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
2: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
2: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
2: Ciao,
0: San Gennaro, faccia grazie.
2: Gennaro
0: D'Auria,
2: faccia grazie. Ciao, un bacio. Ciao,
0: ciao caro, ciao. Saluta.
1: Ciao, ciao Gianni.
0: Ok.
1: Saluta
0: Gianni. Cazzo, sei diventato un cazzone.
1: Siamo a scuola, saluta Gianni.
0: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
1: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
1: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il profumo, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno, chi è?
3: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
3: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
3: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
3: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
3: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
3: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante, perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo, per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
3: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
3: 5 673.
0: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita. Vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
3: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona, sì, che tu hai amato?
3: Sì.
0: Eh?
3: Sì, c'è nata, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, sì, in effetti, io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, sì, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
3: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
3: Io vedo... non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
3: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
3: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
3: sì,
0: qualcosa?
3: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
3: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
3: No, non è vero. No. Ti grifica,
0: no, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'hai un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto? Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a Napoli.
3: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco, questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato.
3: L'avvocato? No, questo avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
3: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
0: li avrà.
3: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
3: Allora, 6?
0: Sì.
3: 5, 73.
0: Sì. D'accordo. Un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi.
3: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
3: No, almeno mi arrivino un po'.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo, e non c'è sta niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
4: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno,
4: sono una
0: dica.
4: Tua amica.
0: Buongiorno.
4: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
4: Teresa.
0: Teresa, tutta notta te ne appesa. Allora, no,
4: ciao Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove
4: allora,
0: chiami,
4: chi
0: Teresa?
4: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Saluti a Franco. No, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
4: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
5: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna.
5: Buongiorno.
0: Da dove chiami?
5: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel, perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciraccione, è vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
5: Il 3 4
0: sì. 76. Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
5: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
5: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona, e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato?
5: Allora, sono stata sposata...
0: Sì.
5: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21-22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
5: Veramente è una persona, però è sposata.
0: Però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, giusto?
5: Sì.
0: dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo sì, stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno.
5: No, no, no, no, è sì, vero. Però è in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e il tuo ego, tu sei spesso una quindicina, una ventina di volte, giusto?
5: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
5: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
5: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
5: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato.
5: Però poi è continuata e...
0: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
5: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
5: Anastasia.
0: Penso un attimo.
5: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli di club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
5: Sì, è stata.
0: Quante volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
5: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con questo uomo sposato?
5: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
5: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio Cam-

0: preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, chiamo dal sud a Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: Sa? Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Spidi Gonzales, cioè praticamente come si chiama quello? Pipostilla, mi pare?
1: No, Gennaro. No.
0: Ciao caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche.
0: È la prima volta che hai sentito. È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria.
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai.
0: No, stasera diamo disponibilità. Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Mi piace molto bere a te quando vedo, eh?
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che beve solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto
1: a
0: ti
1: tavola,
0: piace
1: a
0: bere un pochettino.
1: Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo. Vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì. Io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao! Un applauso voglio però, eh?
1: Sei grande!
0: Eh?
1: Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero.

0: ma il cane nero, Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama. E certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciroscione stasera, secondo me, a busca. Allora, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
1: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao Gigino. Tutto che lavoro bene, fai? Gennaro. Trasportatore?
1: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
1: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
1: sì.
0: Quando sei nato?
1: Il 15 luglio del 77.
0: Marono, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate, tua cugina, avrà età però.
1: No, Gennaro, no.
0: No, no, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
1: Che... No, Gennaro.
0: Ma stavo aiutando tu vicino a te?
1: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
1: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia però, una cosa vecchia.
1: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
2: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Mandingo si è fatto pure con Mazingo. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
1: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: muovi mai.
1: Allora, mi ascolti?
2: Dimmi,
1: tu troverai e andrai bene. Auguri Manzing Z, ciao.
3: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 40, un saluto a Titti, 899 48 46 10.

0: 10 899 48 46 10. Vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve?
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899-48-46-10. Pronto?
2: Sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Devo sapere, poi io in amore, poi come se mi... se succede qualcosa, sono single.
0: Quanto sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio, 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Perché l'hai lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'hai lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con sto Luigi? Non me lo puoi dire?
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Gaetano? Ma sto Salvatore, secondo te no. Sono
0: Scherzo Salvatore. No, ti ho detto Gaetano.
1: Gaetano no, no, non lo conosco nessun Gaetano.
0: Stammi a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto, giusto, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: Te l'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non lo conosco, non lo so.
0: Ho capito. Niente,
1: tu lo sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un pizzo di bambito, con te, cioè ta propria, come si dice a Napoli, ta proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dice l'ultima cosa, Santoni,
0: Santoni è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto bravo.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene. Ciao, auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo papaya. Allora, signori, salutiamo una delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore, Gaetano Imperatore. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Pronto. Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Prima, per quale motivo?
2: Ma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20/01/90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una tomba però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto.
2: Lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Gennaro.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Maria.
1: Ciao tesoro, da dove chiami?
0: Di Che Quente.
1: Quello se va un goppo.
0: Mi senti?
1: Dimmi cara.
0: Sono Maria da Vico Equense.
1: Dimmi Maria, che vuoi sapere?
0: Niente, io mi sposerò prossimamente.
1: Antonino chi è? Scusami.
0: Cosa?
1: Antonino chi è?
0: Chi è?
1: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
0: Non conosco nessun Antonino.
1: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
0: Sì, sì, forse sì.
1: No, forse. No, forse per me... Il
0: sì.
1: Vocabolario mi non esiste forse.
0: Sì, è un cugino.
1: E allora perché lo dice? Dice sì. Gennaro Tauri, io sono una stronza.
0: Ehi.
1: No, lo devi no. dire. Sai per quale motivo? Perché gli dica Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
0: ma
1: nessuno,
0: non si chiama Antonino.
1: Non è nessuno.
0: Eh? Non si chiama Antonino.
1: Antonino vedo.
0: No, Antonino no.
1: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Tauri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
0: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per ma questo ti ho detto no.
1: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio siamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
0: No, no.
1: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
0: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
1: Allora, Antonio, vabbè, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, io non sono paterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
0: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
1: Quando è nato?
0: Quando è nato?
1: Certo.
0: Allora, il 4, 8, 82.
1: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
0: grazie,
1: cara.
0: Ciao.
1: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale e ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro Tauria.
1: Salve a lei. Buonasera,
2: salve,
1: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
1: Cesare, buongiorno. Dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
1: Ok, quando è nata?
2: Allora, però che
1: sì?
2: 1?
1: Sì.
2: 91.
1: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
1: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
1: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
1: Antonio da Benevento. Allora Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona per sapere se mi tradisce.
1: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
1: Quando siete nato?
3: 2-10-56.
1: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scorna faccia vostra, che sta, se sta zuccando sulla mente, un succo di limone. Aroppa, ve lascia. Pensate alla moglie la vostra. Pensate alla moglie vostra, che sta, vi metti il collo pure con una donna sposata, che sta fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
1: E mo' sapete. E mo' lo sapete. Io sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Ok.
1: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Okay.
1: Povero strunz, ciao. Ciao. Vai, ciao. Un gafone proprio. Pronto? Tante le linee sono intasate. 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono sempre Michele, Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: Canadá che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: E allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori? Scusate.
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo. Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui sì. Che lavora in una farmacia. E beh, sì. Perché mi registri un suono a me? Ma che ti dica? Che direi sto battilocchio? Eh? Sei un grande strunzo per me. Perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto fare carte non sulla Anumag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vieni la chilo servizio, vai giù. Vattennia.
1: No.
0: Ah, fa culo. Allora, abbiamo le linee libere 081 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava. Dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che ha bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro?
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salva, eh. Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non l'ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao. Allora, linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con...

0: tra Ciro, Ciro tra Sciopolis. Che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Bene!
0: A me sembra tutto bene. A me sembra tutto bene. Chi sei?
1: Sono un amico.
0: Un amico? Dimmi.
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi.
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, è per Timbia. Allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per l'amico. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera. Ci hanno 12 ore.
2: C'è il grande zio Peppe.
0: Salutiamo,
2: grande,
0: salutiamo.
2: Grande zio Peppe, il generale degli stessi uso generale.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto infatti... tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Aldo Donati che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto, perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu tu tu tu tu tu.
3: È un grande, è un grande. E conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
3: È allora, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo.
4: Preso da Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao Saggiatore.
3: Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande è Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli no, per favore.
4: Quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli. Mm.
3: Comunque, ragazzi,
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare io a Radio Camaldo, ripreso da Gennaro D'Auria, quindi
0: normale,
4: ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità.
4: Ritorniamo alla normalità.
0: Allora,
4: dai.
0: Giovanna chi è? Scusami.
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare per lui.
5: Per palla,
0: no, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che è perduto?
5: Niente di che, insomma. Ti
0: chiamo... Che è successo? Mi fai venire da piangere?
5: No, no, non fare così.

0: un LP, è un regalo di Ciraccione tra Sciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete, grazie a Ciraccione abbiamo anche questo meraviglioso ricordo che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale che Ciraccione mi ha regalato.
1: Vabbè.
0: Insieme a Titti. Allora.
1: Ma io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
1: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
1: Penso di sì, sì. Penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
1: Guarda, io di questa cosa non ero al corrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
1: Io non ero al corrente, però se tu dici che questo
0: è tu lo ami vero... anche tu, io lo so, anche se non ti conosco.
1: Sì,
0: però tu lo ami molto. Tu ami
1: a Fausto?
0: Sì,
1: sì,
0: Fausto.
1: Sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo
1: da
0: so.
1: Profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi,
1: volevo
0: andiamo
1: sapere,
0: al sodo, insomma, andiamo.
1: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quanto è nato?
1: 49.
0: 49 che vuol dire?
1: Nel 49.
0: L'anno. Mese, giorno?
1: 1° maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
1: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
1: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
1: No, fortunatamente mia madre niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
1: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
1: Cactus.
0: Ma con tante belle piante che ci stanno, proprio quella era la pianta. Ma che cazzarolia.
1: Che pianta. Mio padre, queste piante ci piacciono.
0: Maron, avete rotto il cazzo, punto. Allora, se piante, Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro, a che parte?
2: Non lo so.
0: Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
1: Sì, con contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda inizio per mamma, quindi tu dico bello chiaro e tutto.
1: Tu
0: rira,
1: rimano pochi, non parlavo di questo, dicevo
0: allora
1: contrasti che tra fratelli... in famiglia, tra fratelli e
0: ma queste cose sono volevo cose che vanno risolte in famiglia, non in tana radio, ti voglio bene, ciao, ma in tana radio upata, mamma, ucaptus, capocchi cacchi, allora per favore, io subito parto, allora pronto
1: Gennaro,
0: salve, andiamo
1: salve.
0: Avanti Madonna mia, accompagnami tu stasera, chissà Gennaro, quale preghiera devo fare a San Eustacchio.
1: Sono un grandissimo fan.
0: Grazie.
1: Niente
0: grazie.
1: Di meno di
0: ascoltare. Sì, ma per caso hai scritto Coppa Internet su Facebook?
2: No,
0: perché se sai che è, tu rimbo subito alla diretta.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Allora, gennaio.
0: Ti batte? Tra Sciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
1: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo e a Roberto. Da Colliano, salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le... abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne e c'è la Romantica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore. Allora, adesso mi concentro, quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no, eh?
1: Certo che sono acquario.
0: E te pareva, piglialo in culo. Allora, vediamo un attimo, mi concentro un attimo, a parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice, non mi dite niente,
1: padre. C'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi metti la pega.
0: Qua ci sono gli amici che possono... rettificare la verifica, cioè di quello che dico, con tanti segni io ti ho detto che sei acquario
1: e infatti
0: ti dico anche

0: un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
1: Certo, che
0: te no, è inutile che parliamo.
1: No, è certo che te dica la verità.
0: Ti piacciono molto le donne mature a te.
1: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
1: Oggi russo, cioè no. Si no, proprio russo.
0: Ma io saccio.
1: No,
0: io sono 1,85 m, peso un coppio 130 kg,
1: cioè no,
0: più grossi chi sta, lo è trovato.
1: Cioè, no, comunque,
0: ma perché esce pazzo, perché la femmina che passa sempre in quella panda bianca,
1: la panda bianca, quella è quella,
0: quella biondina bella con quella faccia bella rossa rossa che ti piace tanto, tenete, eh? Capisci, mia
1: amica? Ma è poco robusta, una poca robusta.
0: Certo, una poca poca, però
1: poco,
0: ti piace molto.
1: Che la vogliono amici, no?
0: Ah, che la vogliono tui. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la vogliono tui, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
1: Sì, c'è no. Vicino al panificio, che da là sta?
0: La fangula.
1: La vogliono amici, una sorda, a casa vicino al panificio.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora, non
1: sì,
0: è sulla vogliono
1: sì,
0: tui, ma vieni
1: sì,
0: pure...
1: Sì, sì, c'è da, sì, sì, sì.
0: Guarda, c'è visto,
1: comunque...
0: Ma come
1: allora, stiamo... no, per comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
0: Io no.
1: Tu no?
0: No, io no.
1: Noi no.
0: Allora, no, stiamo scherzando,
1: sì,
0: ma
1: sì, so,
0: comunque mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità?
1: Ma c'è no, niente di meno. Tu mi hai fatto un freddo per culo.
0: Tu ne pigli tu scialla.
1: Allora, lascia sto scialla che devo usare i vecchi, cioè no.
0: Mamma, pigli tu cappotto, che dopo si dice, pigli te impermeabile. Ma chi è sto tipo che sto parlando lì? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
2: Salvatore è arrabbiato con
3: te. Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
2: È arrabbiato.
0: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10. Pronto?
4: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite.
4: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
0: Ah, perché ha giocato in coppa, perciò è nervoso.
4: Sì.
0: Allora, chi siete?
4: Quella signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere chi mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due, e quella sera stavamo insieme a te.
4: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera.
4: Mio figlio è detenuto.
0: Io ricordo solo una sera, è meglio che una Maric. Allora, dite...
4: mio figlio è detenuto,
0: quando
4: no?
0: Ho conosciuto Cirassone che la sera proprio a cavo un culo proprio è tremendo proprio. Allora comunque andiamo avanti, dite che volete sapere.
4: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Cirassone,
2: è vero,
0: però ti voglio bene, tu lo sai, pure quel calcio era bello dolce, eh?
2: No.
0: A parte che indagino a te, allora
2: Arpaio.
0: No, Sette Omar, un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce, eh? Non
4: prendiamo tempo. Qualcosa su mio figlio.
0: Qualcosa su
4: suo figlio. È detenuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
4: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
4: Non ancora.
0: Quando è nato?
4: Il 18, 9,
0: questa
4: 70.
0: È una cosa seria. 18, 9?
4: 70.
0: Signora, avrà gli arresti domiciliari. Perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
4: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata, con fegato. A causa di... Sì. Sta molto male, in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato, però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
4: Uscirà molto presto?
0: Sì, auguri.
4: Prima che cominci il processo?
0: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
4: Grazie, Gennaro. Grazie.
0: Un bacio.
2: Gennaro. Gennaro, se ti telefono la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo.
0: Non me ne frego un cazzo. Dai, allora, allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, non è che sto sfrantumo pure.
2: Ma parliamo di
0: no, parliamo di solita. Allora, pronto? Salutiamo la sorella di Ciro Show.
2: E anche Girella.
0: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
3: Pronto, Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
3: Gennaro.
0: Ehi, ti sento, parla.
3: Sono Mischittin.
0: Non ti sento proprio.
3: Sono Mischittin.
0: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma era tu se ti ha più telefonato poi, no, non credo, no?
3: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
3: Piducchio rattuso, che voleva rattusiare.
0: Ma è un grande rattuso?
3: Sì, è un grandissimo rattuso.
0: Ha provato con te?
3: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
3: Sì, andiamo.
0: Ok, ci lasciamo, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
3: Ho
0: fatto male, Mr. Schiettin. Allora, c'ho Ciro Show. Ciro, un attimo qua, eh. Ci vuole un attimo. Ci vuole... Donatella? Donatella?
5: Eccomi. Allora. Ciao, Oddi, come stai?
3: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
3: Non corrisponde, cioè, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
5: No, stai andando comunque in diretta.
0: L'ho messa tutta aperta.
5: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta. Gliel'ho aperta.
5: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
0: Aperta la diretta.
5: Ah, te l'ha aperta?
0: La diretta.
5: Io non sento più niente.
3: Gennaro,
0: pronto? Schietti,
5: però dai un poco più di volume.
0: Stai in diretta.
3: Gennaro.
5: Non si sente più niente,
0: no,
5: però.
0: No, c'è lei che c'ha il telefonino.
5: Oddi, ma che razza di telefono usi?
3: No, ma sto dal telefono di casa, ma perché non si sente?
5: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
3: Allora provo a urlare un poco.
5: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
3: Aiutaci tu.
0: Ok, posso sentire pure. Appena hai detto cicci
5: putta. È per la telecamera, però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio.
0: Non è lei, no?
5: No, non è per Oddi.
0: Okay,
5: aspetta. Parlo, Donella.
3: Mi senti?
5: Ok, dici sassa, prova.
3: Sassa, prova.
5: Continua a dirlo.
3: Prova.
5: Dillo 20 volte.
0: Oh, 40 volte.
5: Ok. Allora, Andrea, chi è?
3: È un piduccio rattoso.
0: Vabbè. Cosa fa Andrea?
3: Rattosa chiunque.
0: E tu sei scappata?
3: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
5: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Schiettine, ti vogliamo
3: bene. Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Vai, senz'altro ce lo farò.
3: Gennaro.
0: Allora, sei pronta?
3: Gennaro, un consulto.
0: Però no, a livello come... capisci per me? Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
3: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
3: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento e quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
3: È vero.
0: Wow, però, è indubbio un bello, però ha detto è vero o no?
2: Ha detto che è vero.
0: Salvatore non c'è, non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché
2: no,
0: vado. No, insomma, no, Ciro.
2: Aspetta, vorrei che pari a Salvatore, allora lo
0: convinco io. Ah no, questa. Sì, infatti. Vediamo chi ci chiama. Hello, pronto?
6: E là.
0: Guarda come si sente bella la chiamata.

0: legali, tu porti la macchina?
1: Ma per il momento non ancora.
0: E queste pratiche legali che io vedo davanti ai miei occhi, l'avvocato, che cosa c'entra?
1: Ah, beh, no, volevo farsi un attimo, però
0: Non ci
1: parecchia.
0: capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
1: Ho detto, andai dall'avvocato perché avevo l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa sto avvocato?
1: Niente, no, niente, ci volevo fare denuncia, però è acqua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denunzia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
2: Pronto, buonasera, Gemma.
0: Buongiorno, dite?
2: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita? Pronto?
0: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi
2: Sì.
0: annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10. Che vuole sapere in breve sintesi?
2: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quando sei nata?
2: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella e un
2: Sì,
0: fratello?
2: ho altri 5 fratelli, due
0: E chi è che
2: sorelle e
0: si
2: due
0: mangia
2: fratelli.
0: tutta l'eredità? Perché io vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè chi le lascia mangiano tutte cose, te lasciano
2: Anche i soldi
0: appena.
2: miei allora.
0: Come?
2: Anche i soldi miei allora.
0: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato perché tu hai
2: Sì.
0: parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un bracere pure a terra, è vero?
2: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.
2: No, non ancora.
0: Sta messa a dire, io vedo una riunione,
2: Sì.
0: vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione.
2: No, forse quella là dove abitavamo con
0: Io
2: mia
0: vedo una
2: mamma.
0: casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
2: Ah, no, non ancora,
0: Al
2: ancora ci
0: sotterraneo,
2: dobbiamo.
0: insomma, la
2: Sì,
0: parte dove
2: però.
0: sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura. Dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto, praticamente dove si affonda c'è del fango.
2: No, questa è
0: Io
2: una
0: vedo
2: casa
0: un
2: di.
0: po', io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano, come vedo io, e vedo un cimitero di fronte pure, vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
2: No, però Gennaro, ancora ci dobbiamo riunire
0: Ma
2: tutti quanti, proprio.
0: c'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più
2: No,
0: avanti?
2: no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio
0: Ma
2: padre.
0: scusa, questa casa dove si trova?
2: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè non ci sei mai andata?
2: No.
0: Quindi non mi puoi
2: Ti
0: rispondere
2: posso dare
0: se
2: la data di mio padre così vedi meglio.
0: c'è. Sì.
2: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Un attimo solo che mi concentro.
2: Sì, scusami della voce,
0: No,
2: Gennaro.
0: no, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino casa.
2: No, io non, sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto
0: No, io ho
2: questa
0: detto,
2: casa.
0: vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità, cioè è
2: Ah,
0: differente. Tu la casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
2: ho capito. No, te lo
0: È in
2: giuro, non
0: campagna
2: so
0: io la
2: neanche.
0: vedo.
2: No, non so neanche dove si trova. No.
0: Figuratelo poco. Senti, c'è poco da
2: Sì.
0: dire, se non metti un avvocato qua, secondo me ti mangeranno.
2: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi, mo si stanno accedendo frate, sora, mamma, sora.
2: Sì, tutto. Sì, stanno facendo la guerra.

0: tra di loro.
1: E appunto, questa è colpa purtroppo di chi muore e chi, quando sta in vita, non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.
0: Ho capito.
1: Comunque tu alla fine, se non metti un avvocato, perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora, salutiamo anche Titti. 899-48-46-10, mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate.

ricordo che siete sempre in sintonia con Radio Canal Dolisterio. Allora, per coloro che vogliono chiamarmi, basta comporre l'899 48 46 10, 899 48 46 10. In questo momento siamo in privato, oppure come voi preferite anche in diretta si può andare, non c'è problema. Io volevo parlare di un argomento molto importante. La cartomanzia a che cosa serve? La cartomanzia serve a questo: se la prima cosa, bisogna avere fiducia nel veggente, nel cartomante, in cui uno pone rispetto e soprattutto affidabilità. Ecco, Gennaro D'Auria non è che per stare qua da 30 anni, in 30 anni abbiamo dato tanti consulti, abbiamo parlato notte, giorno, domenica, sabato, quando facevano le partite, siamo stati sempre in vostra compagnia, non vi abbiamo lasciato mai. Ma perché secondo voi? Ma non per un fatto, uno scopo commerciale, assolutamente no, per starvi vicino, perché la nostra è una missione. Io amo il mio pubblico, lo faccio con amore il mio lavoro, purtroppo oggi è anche lavoro, perché purtroppo non si vive d'aria, no? Ci sono tanti costi di trasmissione, di tante di quelle cose, però solo una telefonata non è che poi possa guastare la vita a qualcuno, insomma. Allora, anzi, una telefonata fatta in un momento quando una persona veramente desidera sapere che cosa è che non va, e allora là bisogna fare la chiamata proprio per capire che cos'è che non va, e il veggente vi dirà che cos'è che non va, oppure se è solo un momento che passerà. Avete dei dubbi su vostro marito, avete dei dubbi praticamente su una ragazza che voi amate, avete, voi donne avete bisogno di sapere se vostro marito, diciamo così, si comporta bene. La cartomanzia serve proprio a queste cose. Quindi, carissimi ascoltatori, anche per le zone limitrofe come Colliano, come Contursi, Terme, come tante belle Palomonte, come Valva, tutte queste località che io adoro, amo, appunto, fatevi sentire, perché è importante anche parlare con voi. Veramente vi devo ringraziare tutti voi per l'ascolto prestato e che seguite sempre le mie trasmissioni. Ricordatevi una cosa: chi fa male riceve male, chi fa del bene riceverà sempre del bene nella vita. Io quello che dico, carissimi ascoltatori, e non mi stancherò mai di dirlo, che io sono a vostra completa disposizione, ma per problemi veramente seri. Se voi veramente tenete un problema, mi dovete chiamare. Non mi dovete chiamare per sfizio, perché a me non mi serve la telefonata per sfizio, oppure ciao Genna, tu tutta ta, come stai, come non stai. Io sto benissimo, grazie, però io voglio stare vicino a persone che veramente hanno dei problemi, è chiaro? Perché là è proprio il mio compito, aiutare le persone che hanno bisogno di Gennaro D'Auria. Allora, signori, per parlare con me, 899 48 46 10, io sono a vostra completa disposizione. Vostro marito vi tradisce? Vostra moglie o viceversa vi tradisce vostra moglie? Le carte parlano. 899 48 46 10.

mezzo al tavolo. Cioè, onestamente, io non avrei proprio appetito, lo stomaco chiuso al 100%. Però loro fanno bene, sapete perché? Perché il morto che sta nella stanza e capisce che c'è più, cioè in effetti è solo l'anima che è volata, è solo la sua energia che vola in alto, il morto si rende conto che non c'è più. Però se vede piangere, che posso dire, a una moglie, a una sorella, a un familiare, il morto si dispiace che non c'è più sulla terra, poi vede anche piangere, quindi sta ancora più male. Cioè, non so se mi spiego, queste sono cose veramente importanti che dovremmo fare una trasmissione. Allora, vediamo un po', pronto? Vediamo un po', dovremmo fare proprio una trasmissione.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
2: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
3: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
2: Il calcio piange la perdita di una leggenda. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi, Franco Baresi, si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: È tutto, buon proseguimento. Di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo, senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita We Are The People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi.

0: Congratulations.
1: Ogni sabato e domenica stappa e brinda insieme a noi di Disco Bar 80%. Solo grandi successi.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 20:05.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
2: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di raccogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
3: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
2: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati

0: In Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile.

0: Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.
1: Ciao, sono Max Martinelli. Mi trovo su RCS Napoli, la radio storica di Napoli. Tra poco ci divertiremo con la Exclusive Dance Chart, la classifica.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart, e pure emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: della settimana scorsa.
1: Aloisa, dammi il binocolo, vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
2: Numero 3 per Uggele, Ultranate, I'm Moving to the Sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia, la numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, la brancale dei Colors,

pigiamo, ma certo che lo pigiamo. Lo start su questa nuova puntata numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna, racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Dance Etheria e Everybody Get Up and Dance, New Entry numero 15.

8 New Religion di Bibi Rex e Faithless, e in dodicesima intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza, grandi maestri della console e del club culture italiano. 2 in 6.

Mentre alle porte dei 10 più caldi facciamo luce sulla numero 11, altra hit estate 2026 con il super producer di caratura internazionale Merck & Cremont. Tra funky soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song partenope brilla con la voce di Stascia la Brancale. Numero 11, un suono davvero speciale.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simo Lu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

Ti viaggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor. Four to the floor, alla carica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dance Terry, Molella, Bibi Rexha, Faithless, Merkin Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro vi porto a spasso nel tempo, Disco Flashback. Disco Flashback. La nostra DeLorean viaggiante danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback, Gala, era Free From Desire.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce e in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

E tra le prime sei, ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J è davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

Mio Gori Aficionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta.

0: che ci offrite alla Exclusive Dog Short ogni settimana. Grazie davvero da Max Martinelli, il vostro My Jockey. Grazie anche a loro, a Nix & Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Tante nuove hit estate 2026 sono pronte per essere consumate nel prossimo grande episodio. Saluti e alla prossima, vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Psst. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:07.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
2: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di raccogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
3: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
2: Il calcio piange la perdita di una leggenda. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi, Franco Baresi, si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
11: Sono le 23:04.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
12: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
13: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
12: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
13: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
12: Il calcio piange la perdita di una leggenda. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi, Franco Baresi, si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
13: È tutto, buon proseguimento. Di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
15: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa dal canto di piccole senature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

presenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Let my DJ save my life.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte e 3 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
16: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
17: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
16: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
17: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
16: Il calcio piange la perdita di una leggenda. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi, Franco Baresi, si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
17: È tutto, buon proseguimento. Seguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
19: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
20: Network.
0: Passa parola.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica. È spinta da un motore elettrico da 6 kW, pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km orari, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da Kuji Motor, 4 tempi, raffreddato a liquido da 329 cm cubici, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro in cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

I magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Invece arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlare d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita We Are The People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

I Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
2: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di raccogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
3: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
2: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Senza sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan. It's Ali Shuffle Time.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce e in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic, l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico. Il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
2: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
3: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
2: Il calcio piange la perdita di una leggenda.